0: venerdì a domenica.
1: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
0: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Naro Dauria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per entrare nella località scelta, dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Popularity breeds contempt.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gangster Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, Frankie Valli, Gree, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 3:04.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi in Consiglio dei Ministri è stata approvata l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza fino a 80 kW, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani e anche per i motocicli, un'agevolazione di cui ogni cittadino potrà usufruire soltanto una volta e che interesserà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. Approvata in CDM anche la proroga fino al 5 ottobre del taglio delle accise sul gasolio.
2: Il caro energia spinge l'inflazione ad agosto in Italia, lo certifica l'Istat, che conferma le stime preliminari, con il costo della vita aumentato in un mese dal 2,9% al 3,3%. A trainare il dato sono soprattutto i rincari sui prezzi dei beni energetici, saliti dall'11,6% al 17,1%.
3: Durante l'incontro sindacati-governo a Palazzo Chigi sull'ex Ilva di Taranto, secondo quanto si apprende, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo. Il decreto legge con le misure a tutela dei lavoratori sarà discusso quando il quadro generale sarà più chiaro, hanno spiegato fonti dell'esecutivo al termine del tavolo governo-sindacati.
2: Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, ha affermato il leader di Mosca. Le elezioni sono in programma da venerdì a domenica.
3: La RAI ha notificato una contestazione disciplinare a Siegfried Ranucci all'esito dell'istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva. La contestazione sarebbe stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione del ricorso di Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbero violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti.
2: E siamo al calcio. Per l'esordio in Europa League di oggi alle 21 con il Benfica, l'allenatore del Milan Ruben Amorim pensa a diversi cambi rispetto all'ultima partita di campionato con la Lazio. In difesa dovrebbe giocare Terracciano, possibile riposo per Modric e Rabiot, che dovrebbero essere sostituiti da Musa e Yashari, con Bartesaghi sulla sinistra, dietro Ramos, Sissé ed Hutchinson.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in

0: Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre.
2: Penso a te.
0: Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria. Immagini

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta ai profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri. Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

Allora canto. Ba, ba, baciami vicina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per Un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia? Barranquilla per l'esattezza.

0: Mendoza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura "benvenuta nella nostra famiglia" ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: nudo.
1: Cosa succede?
0: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro.

0: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7 e tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova Hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendaria F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico a V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana a Brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Gio.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia, ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona. Noi che siamo romantici e anche un po' maliziosi potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'Isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi Giochi Olimpici di Seul. Nel 2020, durante il Golden Gala di Roma, Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka, a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepé, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussolo. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia,

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratta, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi giochi olimpici di Seul. Nel 2020 durante il Golden Gala di Roma Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepè, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare, ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend. Le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. Sergio Endrigo, Io che amo solo te. Gino Paoli, Sapore di sale. Teresa De Sio, Voglio tornare. Umberto Balsamo, L'angelo azzurro. Sasà e i nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sì, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 7:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio piccole e moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon che ha aggiunto, se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un 30enne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a 2 passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei pressi del Vaticano nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in grado al pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge e temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

ascoltando RCS Network. La radio al passo coi tempi. La radio trendy come te. Le cicatrici.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, a livello sentimentale, se date troppe priorità ad altro, l'amore potrebbe andare lentamente in secondo piano e non essere una cosa positiva. Nel lavoro che ha più proposte e tra cui scegliere, dovrà prendere una decisione entro la fine del mese. Toro, vi sentirete più a vostro agio nel comunicare con gli altri oggi. È il momento ideale quindi per risolvere malintesi e migliorare i rapporti personali, soprattutto quelli più significativi. Gemelli, per i sentimenti è un periodo in cui i single desiderano vivere una nuova storia. In generale è comunque il caso di evitare complicazioni. Nel lavoro portate avanti con successo le vostre idee, anche se ci sarà da discutere un po'. Cancro, la vostra praticità sarà la vostra forza. Utilizzate questa giornata per mettere a punto piani a lungo termine e consolidare i vostri obiettivi. Leone, in amore qualcosa non va. In particolare ci sono troppi pensieri. Rimandate eventuali incontri. Nel lavoro affrontate un problema con chiarezza e apertura mentale. Vergine, sentirete oggi un'armonia interiore che vi permetterà di affrontare le sfide con grazia ed equilibrio. La giornata è propizia per le relazioni interpersonali e per prendere decisioni che richiedono una visione bilanciata. Bilancia, le idee innovative scorreranno liberamente e sarete particolarmente ispirati oggi. Tuttavia cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo, rischiando di sovraccaricare la vostra agenda inutilmente. Scorpione, sentirete oggi una maggiore chiarezza mentale che vi aiuterà a prendere decisioni importanti. La vostra intuizione sarà particolarmente acuta. Fidatevi del vostro istinto. Sagittario, se il cuore è libero e siete in cerca di un amore sincero, questo è il momento ideale per lasciarsi andare. Potrebbero presto arrivare novità importanti persino in campo professionale. Capricorno, in famiglia l'atteggiamento conciliatore e la sensibilità vi permetteranno di chiarire situazioni rimaste in sospeso, risolvendo recenti malintesi. Nel lavoro i vostri sforzi stanno cominciando a dare i loro frutti, finalmente dopo tanti sacrifici. Acquario, a breve una nuova esperienza vi aiuterà a spezzare la monotonia che potrebbe essersi insinuata di recente. Il vostro impegno nel lavoro non passerà inosservato, facendovi guadagnare la stima e il sostegno di tutti. Pesci, le stelle favorevoli promettono di ampliare la sensibilità e il desiderio di aiutare gli altri. Nel lavoro sarete responsabili nello svolgere un incarico che vi è stato recentemente affidato. Oggi vi saluto con le parole di Niccolò Machiavelli. Quanto sono false molte volte le opinioni degli uomini nel giudicare le cose grandi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network. È tempo di musica italiana. La più bella.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.
3: RCS Network.
4: Solo grandi successi.
3: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
4: Questa è la musica di Gennaro D'Arcy.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Hit Italia, emozioni senza tempo.
2: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'Isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi Giochi Olimpici di Seul. Nel 2020, durante il Golden Gala di Roma, Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka, a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 Ehi Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepè, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
1: RCS Network, the radio station.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro

0: Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: quiero.
1: Le più coinvolgenti, le più belle.
2: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
1: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture con potenza inferiore agli 80 kW. L'esenzione, viene spiegato, vale anche per i motocicli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% dei veicoli in circolazione, ossia circa 14,5 milioni. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Oggi il governo cancella una delle tasse più dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'esecutivo inoltre ha rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, riducendo l'importo di circa 12 centesimi da domani e fino al 25 settembre e di circa 6 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dei morti dovuti al crollo di un edificio che ospitava famiglie palestinesi sfollate a Gaza City. Da 11 inizialmente accertate sale a 20 il numero delle vittime, la maggior parte delle quali donne e bambini. Secondo il portavoce del Ministero della Salute di Gaza, il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare con il recupero di altri corpi dalle macerie. Al momento la causa esatta del crollo rimane sconosciuta, anche se la Protezione Civile ha indicato che l'edificio versava in cattive condizioni ed era stato colpito in precedenza dagli attacchi israeliani.
3: I servizi di intelligence russi pianificavano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse.
2: La cronaca: un uomo custode del parco archeologico di Pompei si è finto una guida e ha abusato di un turista straniero 17enne dopo averlo condotto in una domus di Pompei, solitamente non aperta al pubblico, per offrirgli quella che aveva definito una visita esclusiva. Successivamente l'uomo è stato raggiunto nella sua abitazione a Scafati, in provincia di Salerno, ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. La GIP ha poi confermato la misura cautelare in carcere richiesta dalla procura di Torre Annunziata.
3: La procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, dalla quale, attraverso un'email istituzionale compromessa della prefettura di Reggio Calabria, hacker hanno ottenuto dati di 700 clienti. Il reato ipotizzato è intrusione in sistema informatico di pubblico interesse.
2: Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica San Siro nella prima giornata della League Face, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. Questa sera tocca la Juventus, che ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti potrebbe schierare dal primo minuto i nuovi acquisti Sarr e Voltemade, con Colomwani che arretrerebbe sulla tre quarti a fianco del ritrovato McKenny, e la difesa a tre con Gatti alla prima da titolare.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord instabile con rovesci e temporali, anche intensi al mattino, poi in graduale attenuazione da ovest nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro instabile in Toscana con piogge temporali in estensione entro il pomeriggio anche alle altre regioni. Rischio nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo da ovest, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud nubi in aumento sull'area tirrenica e in Sardegna qualche rovescio a fine giornata. Temperature senza variazioni con massime tra 25 e 30 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone.

0: RCS Store. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: lasciati prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 17 settembre 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:52 e tramonta alle 19:16. I santi del giorno sono San Roberto Ballarmino e Sant'Arianna. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 settembre del 1787 a Filadelfia viene firmata la Costituzione degli Stati Uniti. Nel 1907 viene ufficialmente fondata la Harley-Davidson Motor Company, la casa di produzione delle leggendarie motociclette. Nel 1908 il tenente Thomas Selfridge si schianta con un aeroplano dei fratelli Wright e diventa la prima vittima del volo aereo. E nel 1976 la NASA presenta il primo Space Shuttle, l'Enterprise. Nel 2009 a Kabul un attentato suicida talebano fa esplodere un convoglio italiano. Muoiono 6 paracadutisti della Folgore e 4 sono in gravi condizioni. Si tratta del più grave attentato dopo quello di Nassiriya nel 2003. Nel 2013 la Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'Isola del Giglio alle ore 4:04. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 17 settembre del 1988 con la cerimonia di apertura iniziano i 24esimi Giochi Olimpici di Seul. Nel 2020 durante il Golden Gala di Roma Armand Duplantis stabilisce il nuovo record mondiale di salto con l'asta con 6:15. Dal 1994 era di Sergei Bubka a un centimetro in meno. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 settembre del 1988 è i Bionda di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Nel 1999 Jovanotti vince il Festival Bar con Un raggio di sole. E nel 2008 i Negrita lanciano Che rumore fa la felicità. Passiamo ai nati oggi. Compie 82 anni Reinhold Messner, uno dei più noti alpinisti di tutti i tempi. Ne compie 75 Paolo Crepé, psichiatra, scrittore e sociologo italiano. Compie 58 anni la star della musica pop Anastasia. Stesso numero di candeline per Joe Bastianich, imprenditore e personaggio televisivo statunitense con cittadinanza italiana, attivo nel settore della ristorazione. Compie 52 anni il comico, attore, regista e conduttore televisivo italiano Alessandro Siani. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che due torti non fanno una ragione.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
3: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Chi
1: sono?
0: Sei?
1: Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il ciubino di
0: me. Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale, io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Genna, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto, guarda Salvatore, ce l'ho ogni volta che lo vedo, ho davanti a me il tuo volto, e mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Genna, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
0: dimmi,
1: per la linea.
0: Dimmi.
1: Se tu vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Quando su questo numero?
0: Sì, sì, sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché volevo venire a trovare, però dato
0: sì,
1: che ho molti.
0: Sì, segni, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: No, l'unica cosa, le vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh Gioia, che come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì. Ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ho avuto problemi alla nascita, mo mi dicono che.
0: Ma qualche malformazione?
1: No, è tutto a posto, no? È a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa la per favore, è un sagittario. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa bimba quando crescerà, questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
1: Sì,
0: mandala
1: adesso,
0: dai migliori specialisti. Questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
1: Vabbè, allora chiamo più tardi.
0: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: migliorerà.
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
1: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
0: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie,
1: ciao,
0: mi ha fatto un piacere enorme risentirti,
1: ciao,
0: e ritornare con la mente
1: sempre,
0: nel 95-96. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori, dopo 10 anni di sentire un amicone, anzi di più di 10 anni.

0: il neuropsicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Mo ci vuole il neuropsicologo.
1: Mo ci vuole proprio il neuropsicologo.
0: Mo ci vuole.
1: È un periodo, non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo
0: manda
1: che...
0: da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì.
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro guarda... giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodaurio.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi praticamente siamo tutti in perfetta regola. Non è che lavoriamo sul 48, 50, 80, che sono dei numeri per quanto concerne le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Sì, Gennaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui voleva fare
0: si mettono
1: delle
0: a fare,
1: insinuazioni fuori ruolo, infatti ti abbiamo difeso.
0: No, ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo, per le dirette, ma io ho lavorato, perché per creare un sito www.rcs network ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: no bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto, tutta la storia,
0: Madonna,
1: della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta
0: giustamente. Poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità, io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo, certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto scherza. No, Andrea già è tanto occupato. Ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No, ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì, non l'ho voluto nemmeno.
1: Per una questione della difesa del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Sua,
1: sì, che è la casa.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS. Allora, per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa. Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli.
1: No, ma poi si vede che è un professionista
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide. Guarda, ho conosciuto voi, ma non sono quelle ma guarda, ti dico una cosa. Sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma
0: infatti sentirete Vegafoglio appunto.it in pubblicità. Per
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: i siti
1: sì.
0: Web c'è stato un bello scambio, insomma una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione dei siti?
0: Ma da come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io poi sono un tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa, perché
1: l'hai voluto fare in un certo modo,
0: in un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea ha detto
0: Andrea penso che il sito continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: ma ci siamo rivoltati nel forum e abbiamo fatto.
0: Salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più. Ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. Comunque, in particolare da Andrea L'Angelo Azzurro, guai a chi lo tocca, neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro.
0: Non
1: è stata
0: veramente
1: un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatele, tagliatela sto imbecille, perché in effetti

0: non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus, io avrei fatto peggio di Urus, perché io sono calmo, tranquillo, ma ragazzi...
1: diciamo,
0: c'è un neuropsicologo, proprio
1: un neuropsicologo, infatti lo volevano mandare da me a questo. No, è meglio di no.
0: Ti abbraccio, vabbè, sei molto bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato del, voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato, io non è che non vi voglio incontrare, ecco, oppure io veramente vi voglio,
1: Gennaro, senti,
0: nel vero
1: non,
0: senso della parola,
1: capisci, noi non vogliamo bene. Essere in allora, dobbiamo però essere, un ritrovo, un momento
0: dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di, dobbiamo essere una decina di noi più importanti del sito, ecco. E non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia qualcosa.
1: Una selezione di quelli più idonei a fare questo tipo di
0: io voglio
1: di
0: andare
1: giraduro, ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno, se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, un pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla come la pappamush, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo, ma poi un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro sono pure una buona forchetta.
0: Lui è anche buono, aspetta, ci sta, l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto, ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no, di Parma, sti cose che non si sa paro venere, poi ci sta tre tipi di salame affettato, beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino, tutto paesano, perché loro lo fanno loro, ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo, e che te mangi,
1: anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di
0: lo so. Ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni,
1: ma la carne è buona, non si trova più
0: solo ormai, il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Grazie a te, un saluto da parte del sito e mi raccomando...
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un po' neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere, adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao.
2: Poi risponde, siete tutti...
0: Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899-48-46-10, adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama, forza signori, state ascoltando o state... perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali.

0: Grazie, Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno signora, ditemi.
0: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
0: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
1: Amedeo chi è?
0: Mio marito.
1: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
0: Sì.
1: Ma fa il venditore ambulante, vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
0: Qualcosa del genere, sì.
1: Ma è venditore ambulante, scusa.
0: Sì, però mozzarella, questa cosa qua.
1: Scusami,
0: vedete. No, prego.
1: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
0: Diciamo che sono più io.
1: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio.

E certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pura mozzarella si ammoscia fino a giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899 48 46 10 899 46 10 899 48 46 10. Segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Sentite? Le linee sono libere. Ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, ma voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po', pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Maronna, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io lo... vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riempita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera la trovate belle cotte, vi lavi in mutante i vostri sporchi pupucci, e voi a così usate su ratanate. A una polacca. A chi giurate su sesso?
1: No, quale polacca.
0: Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. Perché
1: sì,
0: fai
1: queste
0: cose? Te mettere scorne, che capi tu sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura, tu ti per noia, ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dice a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno sì, per noia, tu vai, beata a te che tu tieni tanta noia, e non sono con un minuto in bacio, che ho, va cannanza, va carretta, ma pare un tranviari, pare un filobus. Tu, beata a te, per noia tradisci. Figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto. Quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te.
1: Ti
0: voglio fare solo ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo, cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 899-48-46-10 899-48-46-10 Andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, vediamo un po', andiamo alla prossima, pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste bra- cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Buono. Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'.
2: Sei cattivo.
1: Datemi la data di vostra moglie.
0: 16, 7 del 72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedeli, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Denaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dove è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dove è capitato? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele, perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io. Boh.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa.
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo al 1000 per 1000, no?
1: Ah, beh, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Oh, no. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie Gennaro, alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8-99-48-46-10, signori miei. 8-99-48-46-10. Per parlare con Gennaro D'Auria, 899-48-46-10. Sono a vostra completa disposizione. Linee libere, sentite? 899-48-46-10. Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 899-48-46-10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899-48-46-10. Salvatore Ossigeno. Solo il numero 899-48-46-10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 899-48-46-10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

Infatti non risponde mai sta ragazza, anche se lui si attacca ad un palo telefonico e prova appunto a collegare i fili diretti. Lei non risponde mai, povero ragazzo. Mai. Perché questa ragazza stranamente sta sempre fuori.

0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Sì.
1: Salve a lei, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Ditemi.
0: Volevo sapere un po' sul lavoro.
1: Voi siete un camionista?
0: Sì.
1: Quando siete nato?
0: 19.08.68.
1: L'ospedale cosa c'entra?
0: Niente.
1: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
0: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
1: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
0: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
1: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
0: Aspetta.
1: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
0: 19.04.68.
1: Ma anche voi siete stato infedele?
0: Una volta.
1: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
0: No.
1: In passato pure che la prostituta io vedo qua.
0: No.
1: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria, ma non riesco a capire chi è.
0: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
1: Ah, era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
0: No, parecchi anni fa.
1: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
0: No.
1: È consiglio che voglio dare anche a voi, perché voi, a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
0: Sì, abbastanza.
1: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
0: No.
1: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo parecchie volte.
0: No. Una sola volta e basta.
1: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
0: Una sola volta e basta.
1: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
0: Arrivederci.
1: Allora, abbiamo salutato questo amico. Linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10. I telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno.
0: Ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata, Melania?
1: 6/1/83.
0: Ma tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma
0: non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, ma proprio ne hai fatto di tutti i colori, ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato, Mela?
1: Non lo so proprio,
0: Gennaro. Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato, si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia, questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo, ma
0: e Antonio pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non credo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque, voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, io, Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: Siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Questa è una gravidanza un po' a rischio, stai a riposo però,
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene, auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Cioè io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi, sì, ormai, però è meglio non sforzarsi, un buon

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanta, pronto?
1: Pronto, buongiorno, innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alzo un po' la voce, non si sente proprio niente oggi.
1: Vi dico,
0: Vanta, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, sta in diretta.
1: Dunque, carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative e desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrate costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Auria, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche parole che Pietro Paolo Parzianese diceva sempre: quando nacqui mi disse una voce, tu sei nato a portare la croce. Io guardai, osservai e poi pensai: portiamo tutti la croce qua giù. Ciò ci fa comprendere che dobbiamo sapere sopportare tutto quanto ci possa capitare, ma sempre aiutata dal Signore carissimo Gesù Bambino di Prato. Egli ha sofferto molto per noi, per salvare il mondo intero. Comprendiamo che ciò è molto difficile, ma con un poco di buona volontà facciamo forza con la grande fede, rivolgendoci sempre a tutti coloro che ci possono aiutare. Noi sappiamo che Gesù è un uomo dolcissimo, collaborato poi e protetto dal grande titolare, ripeto ancora, uomo dolcissimo Gennaro D'Auria, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui,

0: potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrei dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati per assaporare il batticuore. Siamo sempre su di una lama di rasoio perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazione e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicine, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Auria. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi, vi voglio tanto bene, vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla WB. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
1: Ciao Wanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Wanda.
0: Ciao, buone cose.
1: Ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
1: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27/11/1990.
1: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Sì, questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Ten un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo, è vero o no? Con l'ex sì. Ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
1: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
1: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
1: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Signori, chiamatemi. Salvatore Alpaia, Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Katia.
1: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899-48-46-10. Eccola qua, questa è la canzone per il giornale.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro. Ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro.
0: Bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo suonare. Abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa mala coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai? Sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella, fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satbu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: 26953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro. Il comune si è preso la mia proprietà e quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose...
0: Mimmo, vediamo le carte, dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo?
1: Sì.
0: Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà, te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auria, anche se non ti conosco.
1: No, ci conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Ma io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo... Allora sta praticamente a... La delizia.
0: Ma forse mi hai visto nel Malbato, 2001.
1: Per Malbato, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto. Ho capito perché...
1: Ho detto tempo fa.
0: Sì, tempo fa, nel 2000-2001, sì, è probabile. Va bene. Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene?
1: Grazie.
0: Aprirai un'altra parte e le tue cose andranno bene. Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, addio. 899 48 46 10 Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, non c'è sta niente a fa. 899 48 46 10 Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Un giornalaio sfregioso, io lo saluto, ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi, andate a visitare vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito www.rcsnetwork.it rcsnetwork.it.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Neanche io.
0: Mi pare che. Aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io diciamo per te, me.
0: No, io, la verità, ti dico questo. Dicono che siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché chi le ricette...
1: No, vai tranquillo,
0: c'è ricette kill... Auli, ma l'olivo tu sei buono, come sta fino ricette in ufficiaiolo, no? Ricette, ma la dice sono fresche, sono buono, fino all'umore è normale, Mario, ma tu hai rubato, per amore di una roba mai sta roba sul cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando, vediamo un po' a te, che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gianarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o a Maria? È tua moglie? Vabbè, dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: 24-1-65. Pure tu hai fatto, per esempio, hai misi corna mugliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma hai diciamo la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte,
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è da nessuna parte.
0: Non è vero, diciamo in privati, per sfizi. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però no?
1: Ma vent'anni fa.
0: Vint'anni fa, ma io scusate, vent'anni fa, voglio. E allora, sai che corna tiene? Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio... io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù bambino di Praga che chi
1: ce l'ho, ce l'ho.
0: Gesù bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al celeste, capito? Al padre celeste.
1: Ciao.
0: Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto l'incontrario?
1: Tranquillo.
0: Tranquillo, regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, ma non ci escono mai le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899 il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra, chi è senza

Allora, signori, ho avuto la testimonianza, poco fa mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti. È meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6/8/90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, eh. Allora, lo devo dire? No, tenetevi il stapato. 8/9/9/48/46/10. Vi devo dire la data? No, tenetevi il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Sì, Gennaro, ho chiamato prima.
0: Senti, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, e allora stai a posto, ho già avuto il corso.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piacciono un sacco.
0: Il radioracconto?
1: Il racconto.
0: Ma già l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: In giro, non
0: lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Buonasera, ti ringrazio tanto, ciao, ciao, ciao, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto? Tour del Greco. Chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore. Mia moglie.
0: Quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: Il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar?
1: Io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono.
1: Fare il caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo.
1: Ah, beh, lo sai.
0: Certo, sono di odore greco. Tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar.
1: Io li stimo.
0: Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e il proprietario, va bene?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te? Che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: La segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21.
0: Sì.
1: 4.
0: Sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto, ma molto a migliorare. Non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai, non scomparirai mai, perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri. Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10.
2: Mm.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Voglio, ma quanta ricciuna ti hanno proprio provocato a te, eh? Sull'area di servizio,
1: sì,
0: vedo qua.
1: Sull'area di servizio, ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu levra dei soldi, ma che schifo però, sta... Mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, indano un bagno, vulito purtroppo a sto povero vaglio, indano un bagno, non ci andare mai.
1: No, va a morire.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare, voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè, come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno
1: sì,
0: si fissa
1: sì.
0: ai te.
1: Sì,
0: uno, devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando, sì, ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, unichil te venette a rete.
1: Sì, sì, sì.
0: E vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio,
0: tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statti accorto, voglio, statti accorto, perché questo ti fanno la tubir. Mamma mia, carmara. A cominciamo con questi bagni, è nata voto oggi, perché un giorno per di me ne va cacca.
1: No,
0: non ci vengo mai più poi, una volta che me l'ha giunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufani e pizzette, mangio 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattene.
1: Sì, Gennaro, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare, un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi un bombolone perché mi piglio collera.
1: No, devi
0: andare avanti, tu.
1: Sì, sì, sì.
0: Tieni due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando?
1: Vabbè.
0: Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a
1: ciao,
0: migliorare
1: ciao.
0: Con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità. Se la natura così ha fatta, però non vanno le persone, non devono essere infastidite. Specialmente tutte le persone umane. Se... I simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo sta guaglione?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, fili a te. Tu andrai avanti, tu andrai, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Non è uscito proprio niente a te, fili. Fortunato sei. Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori, quale 081, mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899 48 46 10, 899 48 46 10.

899 48 46 10, 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronta.
0: Signora, buongiorno, salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Ok,
0: signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, accontentiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Veramente
0: vedo qua un medico, una cura per
1: sì.
0: Una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora di testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio? No.
0: Quando voi avete chiamato e detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco, ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio,
0: ma
1: molto, sei molto gentile.
0: Ma no, signora, io sono vero, quella è la situazione, io sono vero.
1: Ma compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente, è molto importante questa radio.
0: Grazie, signora.
1: Veramente.
0: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice, appunto, operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge
1: morale.
0: Le carte.
1: Dai, un sostegno morale.
0: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non
1: sai
0: ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
1: Il cuore, che è la cosa più importante.
0: Grazie signora, un bacio.
1: Prego.
0: Buona giornata e
1: lei.
0: Buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.

E rifaccio 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare, la gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Rosso pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2-76. Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nico, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, no, perché c'è no.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullo cinti ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, agisci la verità. L'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che stai a giarricere?
1: No, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo.
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Questo è, quanto tempo fa è successo?
1: Se no, io sono cose vecchie, perché io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Sì, no, sinceramente, è una cosa che volevo da parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto, che t'ha fatto, stu fufu, quando t'ha fatto? Quanti anni t'ha fatto, l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che in faccia, fai proprio schifo, frate tuo, ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bello, Nico, forza e coraggio, magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie non ti tradisce, tanti auguri. Ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Dico, ma io non vedo niente di particolare qua. Alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio.
1: Ah.
0: Non c'è niente. Vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao, Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così, sbrigative, perché non ci stiamo niente di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10 899 48 46 10 Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Come si chiama lei?
1: Io mi chiamo Enzo.
0: Enzo, da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Da dove?
1: Precisamente Bellona.
0: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
1: Sì, faccio piano bar.
0: Quando è nato?
1: Il 14 2

0: lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
1: Sì, grazie.
0: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna?
1: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
0: Ah.
1: Bellissima.
0: Come è fatta? Come è fatta sta chiesa? È bella?
1: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi...
0: Che ecco, festa è?
1: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
0: Queste cose. Che festa è?
1: È proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
0: E quindi ci sarà una grande festa, ci
1: sì,
0: saranno...
1: sì, una grande festa veramente, una grande
0: per te
1: festa.
0: La festa Fanno. Per te la... ci sarai anche tu a suonare in questa
1: sì,
0: festa?
1: Sicuramente.
0: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino
1: sì, perché sono dei problemi insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è sfogliato le carte, perché
0: sì, infatti.
1: Sono un servitore da un sacco di tempo.
0: Alza un po' la voce, puoi alzare un po' la voce?
1: Sì.
0: Stavi dicendo?
1: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
0: Su quale canale?
1: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
0: Va bene, quindi... io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
1: Conosco che mi hanno chiamato un sacco di volte. E niente, sì. Stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio stare in macchina, ho detto lo voglio chiamare Gennaro perché ci credo. Allora,
0: io ti credo tantissimo, tu devi credere prima in te stesso e poi credere...
1: Sì. Ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
0: Lo so.
1: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti paga, chi non ti paga, allora chi è possibile, allora ci sta, fammi vedere un po'.
0: Perché non fai dei contratti prima di suonare, scusami, e ti fai pagare prima
1: di
0: suonare?
1: No, vabbè, siccome che più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a bar, questi cose, allora sono quasi tutti amici, capito?
0: Ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata
1: sì,
0: ti paga, cioè manca una cosa bella, Chris, non ti pare?
1: Hai ragione, non ho
0: l'amico pare, da papà, scusami figlio mio
1: adesso
0: bello,
1: adesso mi imparo, da oggi in poi mi sto imparando.
0: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio.
1: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi ha dato, perché poi
0: migliore quest'estate, ti prometto che andrai molto bene.
1: Ah, grazie.
0: Auguri
1: a te. Oh,
0: guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa.
1: Io ti prometto,
0: stai un attimo, vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però.
1: Una coroncina. E da chi me la devo far dare?
0: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, bianca, se l'avete.
1: Va bene.
0: Te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E avrei quanto vale.
1: Il tuo consiglio.
0: Devi vedere quanto vale, ok?
1: Ok, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao.
1: È stato un piacere, ciao.
0: 899-48-46-10. Una canzone mo la mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo, quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo. Ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su, sai che io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Tramponi sarà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro D'Auria su Trampolis o Trashopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Trashopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Vanda, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Trashopolis, www.trashopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro D'Auria, anche materiale introvabile di Gennaro D'Auria verso la fine degli anni
0: e
1: 80.
0: Anche, parliamo anche degli altri però, non solo di me.
1: Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Trashopolis è sempre stato Gennaro D'Auria.
0: Certo, una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è in possesso, sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Infatti ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, no, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito,
0: pubblicità, vabbè, radiofonica e sito.
1: Io da grande fan di Gennaro D'Auria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere delle cose così belle.
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non scegliere.
0: Sono cordiali, sono come, guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per quelli vengo io da te e ti svaligio l'archivio, dai.
0: Magari sì, magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme a Oliveto Cito.
0: Ma questa
1: un
0: già sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione, cioè faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te, ti giro.
1: Vabbè,
0: ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È
0: pure
1: troppo
0: a te,
1: un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro D'Auria, però già l'idea che Gennaro D'Auria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista,
1: un grande giornalaio, sfregioso. Quindi...
0: Succederà un giorno, succederà. Ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, a quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione, in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile, secondo me deve tornare,
0: vedremo più là, vedremo.
1: Non mi ricordo il Gennaro
0: adesso,
1: dell'angolo.
0: Adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tiene il negozio a Torre del Greco, proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vende, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Aspetta, Antonio...
1: E che anno era
0: aspetta,
1: esattamente?
0: Aspetta un attimo... Aspetta, Antonio Palumba, quello che vende dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava...
1: Televit, Tecno.
0: Tecno, ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Ve lo dico, era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente, certamente stavano a casa mia gli studi e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7 vuol dire Formula 7 che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spenta, la tengo ferma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo,
1: un bel
0: giorno. Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica però, dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teleturre 90 o 91, non ricordo bene, sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo, che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teleturre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi viene la Rai qua, che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Curfaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su Rai 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata, Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Curfaro nei miei studi, che mi intervista e mi fece anche una domanda, Maria Curfaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo in
0: dubbio. Lui, Maria Curfaro, non amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero là.
1: E Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo, che
1: del nano malefico.
0: Vabbè.
1: Che
0: appunto
1: Bulgaro
0: non volle più farlo fare quella trasmissione. Sciuscià lo sospese, se non sbaglio era proprio Sciuscià che sospese, mm-hmm. E poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Curfaro è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: Del bagno, a causa del bagno. Tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Non deve hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì?
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente. Fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network è per voi, per farvi conoscere la verità.
1: È quello che noi vogliamo sapere,
0: Gennaro.
1: Ma se non
0: l'avrei proprio aperto, non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito... per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticamente scrivere i capitoli definitivi,
0: piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa importante,
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo. Tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro. Però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva
0: no,
1: qualcuno...
0: No, da parte vostra. Io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene. Perché a parte voi, c'ho solo un vero amico e mia mamma, e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego. Pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello. Si chiama.
0: E sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è maggio...
0: Salutami Titti.
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: no,
0: sapere.
1: No, adesso non c'è, sta a scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto?
0: Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del Titanic.
0: Volevo fare una domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però
0: ma
1: se vuoi fare una domanda...
0: ricordare
1: su...
0: la domanda, sono proprio, alle volte mi vengono qui... si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente?
0: Certo, che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante, è lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennarianeo, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che mi vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua c'ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un abbraccio
0: fortissimo,
1: Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone. Io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, ma io devo dedicare pure una canzone al mio giornalaio, eh?

0: Allora c'è una ragazza qua, pronto, dimmi.
1: Senti, volevo sapere che, cioè comunque ti volevo dire che ultimamente mi sta capitando che mi sono infatuata di un altro ragazzo e avevo bisogno di una tua parola.
0: Ma tu da quanto tempo sei fidanzata con il tuo ragazzo, figlia mia?
1: Da un anno e mezzo.
0: Perché ti sei infatuata? Cosa ti ha colpito di quest'altro?
1: Non lo so, è nato all'improvviso, cioè io non lo conosco nemmeno però.
0: No, figlia mia, tu mi fai capire a me, che vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente se lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Cioè, che quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non lo so, non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però. Ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare... io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore. Ascolta il tuo cuore. Perché... ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: Un anno e mezzo. A livello sessuale, vedo che tu... scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto. Quando vuole fare l'amore, tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate.
1: Sì,
0: questo,
1: sì, questo. Sì,
0: l'hai fatto anche su una montagna a somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona per starci insieme. Se devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro, perché diceva
1: mio nonno. Ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro, sua ragazza. Allora, se ti posso dare un consiglio,
1: sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo, oppure è un momento che passa, capisci? Potassi pure che un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Potassi pure che quest'altro ragazzo vedo che ti farà soffrire, poi qua le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua, se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo, a quella persona, è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri, Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: guardi come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: Avevo speranza.

0: parole un po' lunghette, io so telefonate. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Terzigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, guarda che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento. Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaio, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.
0: Sì. Allora il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello.
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe.
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe.
0: È un cugino tuo o qualcuno della famiglia?
1: Sì, bravissimo, sì, ne ho 2 cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di. Per chi vogliono pagarla poco, per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma
1: infatti,
0: fittala per la. Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però adesso fittala. Ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Fatto questo, io salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, che mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua, che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativo, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000.
1: Sì, ecco anche 10.000 euro di acconto, in mano, la verità. Però sono passati.
0: Quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi, ecco, adesso facciamo il compromesso, adesso è passato il mutuo, adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, fitta la casa, stammi a sentire, fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: verità. Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409 dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasiliano.
0: Ah, ho capito, ok. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me. 899 48 46 10.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Napoli.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettete vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome, che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì. Non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro Dauria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, eh? Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa c'è stato.
0: In passato c'è stato, ma no, adesso no. Vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua, eh?
1: In passato.
0: Sì, in passato, Paolo.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: dico. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché,
1: no.
0: Signora, o diciamo la verità. Signor, Gesù Cristo sta in cielo. O se no, che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma.
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma. Vabbè, comunque poi, cioè, mio marito, insomma, adesso.
0: Signora,
1: in questo momento.
0: Signora, aspettate.
1: Sì,
0: voi. No, allora, il vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato. Però io vedo che voi anche avete toccato. Anche voi, insomma, avete sbagliato. L'uccello non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto respirare un po', avete fatto, diciamo, respirare un po' il cardillo dell'altro uomo, che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora. State tranquilla.
1: State tranquilla.
0: Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o se no è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro Dauria con la sua cartomanzia.

0: pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigrutta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia, questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, può darsi, sotto per tu amore non ha fatti a rustiva cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità non.
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma, no, ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo perché saranno passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione si mettette scura, nel senso cioè, tutta rossa rossa, quella bimba con l'orsacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase, ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899 48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Un saluto per l'amico Ricky Castelli. Un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto, sono la Rosa.
1: Rosa, da dove chiamate?
0: Da Terzigno.
1: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
0: 1/10/66.
1: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
0: È mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
1: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
0: È mio padre.
1: Ma che è uscito pazzo?
0: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
1: Enzo chi è?
0: Enzo è mio marito.
1: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
0: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo bruttissimo.
1: Vorrò l'eredità tutta questa femmina ucraina qua.
0: No, è di Torre, veramente.
1: Non vi sento.
0: È di Torre.
1: Torre del Greco?
0: Annunziata.
1: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
0: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e mia sorella.
1: Meno male.
0: E niente, poi perché mio marito non lavora, sono 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
1: Poi vediamo se lavorerà vostro marito. Che lavoro fa?
0: Per adesso niente proprio.
1: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
0: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
1: Vediamo un attimo. Quando è nato?
0: È il 15/9/66.

0: signora ce la farà. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci ha mangiato solo cattoi patana. Mandatele un po' a spassa, giro annanzi a rete. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli, e pure mia sorella e il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo poco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Che è Gennaro D'Auria.
0: Sono Gennaro D'Auria. Voi chi
1: Gennaro
0: siete?
1: Simpaticone.
0: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
1: Io sono Giuseppe.
0: Da dove chiamate Giuseppe?
1: Da Madonna dell'Arco.
0: Dalla Madonna dell'Arco, che provincia ci faccia una grazia.
1: Provincia di Napoli. No, mi stanno tutte cose storte.
0: Ti sta andando tutto storto.
1: Non capisci niente cosa c'è.
0: Giuseppe.
1: Allora vi do la data.
0: Datemi la data.
1: La data di nascita.
0: Sì, Giuseppe, sì.
1: 6/16.
0: No, non esiste.
1: 6/16/36.
0: No.
1: Come?
0: 6/16, non esiste. 16/6.
1: 16/16/16. Giugno Gemelli, 36.
0: No, aspettate, state facendo un casino.
1: La ringrazio.
0: Allora, voi siete nato il 16...
1: 6/36.
0: Va bene.
1: Sono nato a Messina.
0: Auguri siciliano.
1: Grazie.
0: Ditemi, qual è la domanda?
1: La domanda è tutto cose storte.
0: Ma in che senso tutto cose storte?
1: Cioè, non capisci niente più. Pide una pensione e se ne va. Pide poche pensioni e se ne va. Non capisci niente proprio.
0: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi. Poi spendete pure questi soldi. Che fate?
1: No, io sono pensionato.
0: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri.
1: Si riprenderanno.
0: Come?
1: Si riprenderanno.
0: Si riprenderanno le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
1: Vabbè, grazie di cuore.
0: Io
1: grazie,
0: la ringrazio
1: grazie,
0: a lei, arrivederci.
1: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: 9 48 46 10 899 48 46 10

0: un attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cartomante che esista, abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare. Hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899 48 46 10, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle fa. Ma veramente sta facendo vincere? Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita non lo so come fa, con quei calcoli che fa, ma ho vinto 1300 euro, non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899 48 46 10 per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene. Mi fa molto piacere questo, sai?
1: Cioè, anche a me mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna chi è? Scusami, Anna chi è questa Anna che mi è uscita?
1: Anna, c'è una zia che si chiama Anna.
0: E Maria chi è?
1: Maria, mia nonna, buonanima.
0: Angela chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: Cioè, l'anno scorso, dai, una malattia del sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che ha avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo, no?
1: Gennaro, io tutti i giorni sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, c'è anche un mio.
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono questi flash io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta. Tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con chi stumano che ti hanno solo usato?

0: E ti hanno salutato, tesoro mio. Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere, sì, due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Genna con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha già fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu non vedi niente nel
0: mio scusami,
1: futuro.
0: Era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi summa sposata hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. È passata peggi puntini puntini. E tu non lo sei. E tu non lo sai. Quando chi se te portava all'angop, capisci mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era sposato chi?
1: No.
0: Si è fatta tutte chi li bombolona chi? Mamma. Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, capito che è meglio messo così, così non me ne va chi? Allora. Sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare. Tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri, però, hai capito?
1: Sì.
0: Sai, mi hai fatto esaurire. Mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto, Cristo. Non è che hai asciuto una volta. Chi stai Come l'hai ruota, Nanzi? L'hai ruota, Nanzi, per a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, mo sì.
0: Mo sì. Quanto tempo sei stata? Nan?
1: Nan
0: fa pompi notizie continua. Io non lo so, ma non è meglio... Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto, eh? Mamma,
1: sì.
0: Mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Ma che schifo, pure lo, mamma mia, che schifo. Vedo nella tua bocca tutta quella schifezza. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene. Povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, un bacio, un bacio. Ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio che non parlavo, no. Mamma, aiutami.
2: Concentrate. Concentrate.

0: Alberto, da dove chiami?
1: Io sono di Palma Campania.
0: Ciao, cioè, un po' di passi in diretta, aspetta.
1: Sì, grazie.
0: Ecco qua. Roberto?
1: Ciao Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno, buonasera.
1: Niente Gennaro, ti ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la voce, la giornata è proprio storta.
0: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire, per causa di questo Dio denaro maledetto.
1: È vero,
0: e purtroppo ci serve, che è un problema,
1: non si capisce niente di più,
0: ma basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce
1: più.
0: La vita santuta che lavora, diciamo, povera, lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
1: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
0: E vabbè, ma però sì, un, sì, po' sì. Un po' dice che vengono stuprate, poi fanno il denuncio, ma sono anche loro che
1: però
0: lo
1: sono
0: vogliono.
1: Pure loro, come si portano, dice no.
0: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora, ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
1: No, una cosa in generale sul lavoro.
0: Sul lavoro. Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
1: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
0: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio. O come portantino.

0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
1: Da Palma Campania, Cennà.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
1: Sì, sì, i palmesi, eh.
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
1: Grazie tanto, Cennà, buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Pronto?
2: Il mago d'Auria?
0: Sì, sono il mago d'Auria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta una cosa. Il
2: sì.
0: Mago è colui che fa i giochi di prestige. Io non faccio scomparire a nessuno.
2: Ok, niente, volevo sapere.
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
2: Una giornalista? No.
0: Di cosa vi occupate voi?
2: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate, tagliate. Ditemi.
2: Voglio sapere. Niente, se mio marito
0: mi mette le cornecchie.
2: No, no, no. Questo no. Se c'è qualche qualche debito, se sta facendo qualcosa,
0: qualche
2: macagna, cioè nel senso di debito.
0: Signor, no, no, non mi fa scipazza. Che vuol dire macagna?
2: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna, sta germanna caccosa, insomma.
2: Sì, questa cosa qua.
0: Ma su che? Ma voi siete separati, scusate.
2: No, no.
0: A sera dormite in duliette core e core, mano e mano.
2: No.
0: Ognuno dà in duliette sua.
2: Sì.
0: E che, signor, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? Ho tenito morbill. Utif.
2: No,
0: sarà
2: no,
0: tante malattie, tenite, per caso la psoriasi, sì. Ah no, che lì
2: no,
0: si
2: no,
0: mischia
2: no,
0: la psoriasi, la psoriasi sì, non si mischia, scusate.
2: No, non ho niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicina a Cestone, ma per quale motivo voi, il vostro marito non dorme con voi?
2: Non lo so.
0: E da chiuso per sempre là, e da mi sa cassaforte chiuso.
2: No, vabbè, perché ci
0: sono state alcune... Chissà, mi su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da su con un catenaccio, che da fa? Ma perché è dormita una da parte nata nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
2: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Perché ti ha trasuti nella camera solare dove facevi i bagni docce, il sole.
2: No.
0: Non è che vi fate il bagno di... A me piace tanto la doccia di sole.
2: Allora, comunque c'è qualcosa?
0: Signora, una cosa ci sta. Che i tetti non fa che strunzato. Non
2: no.
0: Non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
2: Ma che debito?
0: Signora, questo portassi c'è. Ma sciocchezza, niente di... Ma vostro marito gioca molto?
2: No, mio marito no, non gioca.
0: Ha fatto un prestito, dico, ha richiesto dei soldi, perché qua vedo dei dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
2: Sì, questo sì.
0: Perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signor, non vi preoccupate, andate tranquilli.
2: Quindi ora sta pulito.
0: Signor non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
2: Ma deve dare alla persona che sta prestando.
0: Signor, non saprei, ma quanta cosa mi ha domandato. Saprei che allora io per vedere quello che volete voi mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
2: Sì, ce l'ho, mio marito. Allora,
0: signora, la data di quell'altra persona. La data della persona che ha chiesto i soldi.
2: Ah, 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito
2: sì,
0: vi ha detto
2: sì, che... sì.
0: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gli ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
2: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, perché sta tanta gente aspettando, eh?
2: Ah, va bene, la ringrazio.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Uì, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi farla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina a braccette sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia, a me non mi piace queste cose che disegni. Io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, è l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là, che pareva babbo zio Paperone là. Allora, e purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? Sì. È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi solo Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto, a dire
1: anch'io,
0: la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo, perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo,
1: no, no.
0: Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma certamente tu andrai a visitare, fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono andato tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi
0: non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi vi devo salutare, perché
0: ciao Solo Verità, ti ringrazio. Ciao, ti ringrazio, grazie.
1: Io ciao Gennaro,
0: ciao bello, ciao, vi porto nel cuore, ciao,
1: ciao.
0: Salutiamo Andrea l'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di gennarodauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite come... signora.
1: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
0: Chi è la vedova Allegra?
1: La vedova Allegra, che ne so io.
0: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino
1: no.
0: a voi? Una signora no. anziana che gli è morto il marito, vedo qua.
1: Boh.
0: Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
1: No.
0: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare. Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
1: No.
0: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
1: Molto?
0: Molto frustata, cioè, dalla vita.
1: Un po' così.
0: Avete conosciuto persone sbagliate?
1: Persone no, forse più tra familiari.
0: Che sono? Non sono persone, signor?
1: Ah beh, dico no, persone strane.
0: Non ho capito.
1: No, persone strane.
0: E Aita, perché io ho detto persone strane.
1: No, allora scusa.
0: Aita, voi luato, voi mattite. Io okay. Gente, avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato. Delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
1: Più o meno, non si sa più o meno, no. Lontano, vicino, no.
0: Vediamo un po' se è vicino o lontano si può vedere, ma il giorno preciso no.
1: Ah, vabbè.
0: Datemi un numero da 1 a 7.
1: 4.
0: Sì. Passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni. Per la persona giusta.
1: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
0: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata. Poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
1: Grazie.
0: Allora, signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato. Non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10, chiamatemi.

0: prossima diretta, pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiama?
0: I Terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i Terzignoli. Allora.
1: Sì, mio marito però sta cercando lavoro, però non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto sì, Filippo, sì. Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua, eh?
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella, da girare, a da campanare. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente, eh?
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? No, non c'è linea, io vado in privato. 899 48 46 10 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro.
0: Salve, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro.
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti,
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti devo dire subito la verità. Allora, noi ti sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi? Vedo una persona maschile in questo momento vicino a te. Chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te. Chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: di te. Però vedo, io mo sto passando un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge, sì.
1: Ho avuto delle denunce, ma diciamo ho rischiato parecchio, ma devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose, ho visto.
1: E pensi che queste
0: cose risolveranno?
1: Purtroppo mi hanno detto, cioè mi capiti la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: L'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo.
1: Sì.
0: Purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri. Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa.
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa inerente ai denti?
0: Non ti sento bene, senti, non ti sento bene. Comunque ti posso dire, è caduta anche la linea evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Andy Gibb mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore.
1: Sì.
0: Perché vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei fabbricati a livello. Vedo
1: ma
0: anche.
1: Andare fuori, Gennaro, signor
0: Gennaro. Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Ah, però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va?
0: No, signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma qui insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: Ecco.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10.

0: Andiamo con la prossima, pronto?
1: Chi è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai.
1: Kiss Kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss Kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto piacere. Allora, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal hobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: Cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte con la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro, perché è quello calcio.
0: Non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao
0: Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente, ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao.
1: Ciao Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale, chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore è Gennaro.

Andrea, stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao, vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it e sarebbe appunto la società che crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky Castelli, un abbraccio da Gennaro D'Auria, saluto Galileo, saluto Roberto, saluto a tutti gli amici che mi vogliono veramente bene. Auros, escrementi, anche se alle volte escrementi un po' piccante, nel senso di quello che scrive, mi vuole stuzzicare, me ne accorgo, escrementi, non ti preoccupare.

saluti a te e tua moglie. Signori, allora vogliamo mettere una bella canzone per Andrea, che dite? Io penso proprio di sì, eh? Io penso proprio di sì. Vi ricordo, il mio numero è 899-48-46-10. Saluto al mio giardiniere Antonio, salutiamo anche a Jerry, il nostro collaboratore. Saluti anche per Bruno Chiaese, per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899-48-46-10, 899-48-46-10, ragazzi che si amano, per Andrea. Ciao Andrea. 899-48-46-10, vado in privato.

0: tre telefoni in linea, potete chiamare in questo istante, 899 48 46 10, in questo momento potete intervenire. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Un numero.
0: A questo, signora, a numero che io annuncio per radio. Auguri. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Ah, e volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. La data?
2: Sì.
0: Allora, la dica, sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta, solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere?
2: No,
0: vedo una divisa qua, chi è?
2: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un
2: né
0: finanziere, un che cosa siete?
2: No, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria vale o no?
2: Vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
2: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
2: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei.
2: Io
0: sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
2: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nutrire, è tutto cosa preparato.
2: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
2: Infatti,
0: e lei non deve dire bugie.
2: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io diciamo che è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
2: Lo so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
2: E mo ho sentito questo numero che lei di solito oltre l'899 ha dato anche questo numero.
0: Sì, per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
2: E io la ringrazio di questo, anzi lei è veramente cortese, dice un sacco di cose. A volte ci fa anche un pochino ridere perché...
0: Ma io sono ironico per natura,
2: so,
0: ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
2: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino sono così, se voi venite da vicino a trovarmi sono peggio,
2: io
0: la do fastidio, non la faccio stare in pace.
2: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché?
2: Senta.
0: Perché lei non crede nella cartomanzia.
2: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
2: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti. Auguri.
2: La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
2: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
2: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona giornata,
2: grazie.
0: Lei è molto
2: gentile.
0: Buon
2: lavoro.
0: Arrivederci.
2: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Uè, adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, ho salutato te, Matteo e Ricky, vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
3: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto? Pronto? Pronto?
4: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo. Come sta crescendo il sito?
3: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno fra quanti giorni sarà pronto?
3: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
3: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
3: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quando Gennaro dice che vi faceva pubblicità, io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e io ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
3: Grazie mille, Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira. Non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
3: Lo so, Gennaro.
0: Ormai mi hai conosciuto. Tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
3: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo,
3: Benissimo, Gennaro.
0: Va bene.
3: Ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Matteo,
3: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
3: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio.
3: Te,
0: è bellissimo. Passami a Ricky un attimo.
3: Ah, ok, te lo passo subito.
0: Lo voglio salutare.
3: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: Salutiamo tutti di appunto della società meravigliosa
3: vegamedia.it.
0: Esatto. Adesso sono emozionato con lui. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
4: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
5: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
5: Tutto bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
5: Ma non è vero.
0: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
5: Vegamedia,
0: sì, scusami, .it. Ripeti i siti così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai Ricky.
5: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
5: Grazie, troppo gentile.
0: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
5: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
5: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
0: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
5: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02739 51 550.
0: Perfetto. Se volete un sito doc da vegamedia.it dovete passare.
5: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza perché sono dalle 9 in diretta qua, 9:30,
5: ecco. Quindi, allora ti saluto, che anche noi ce ne andiamo a mangiare.
0: Devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
5: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
0: mi raccomando,
5: anche
0: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh.
5: No, tranquillo, c'è
0: d'accordo?
5: Tutto. A presto, buon lavoro.
0: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante,
5: sì?
0: Ci manca un pezzo.
5: Va bene, senz'altro, lo guarderemo allora.
0: Un abbraccio.
5: Ciao, a presto, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande, appunto, Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali, realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme a all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Riccardo della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Ma tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa si andrà a fare.
0: Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una Caserta?
1: Ce ne sta, a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo, viene da Caserta o viene... Da dove
1: viene? Viene da Caserta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date a mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte matese,
0: ma quanto mi piace! Tu ridi, che le altre? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non la toccate! Chi è questa persona che sta vicino a te? E l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: No.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima?
1: No, ti ho detto che mi chiamo Vincenzo.
0: Ah, scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna... È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome Anna.
0: Anna Maria o Anna?
1: Vedi? Sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu tieni una capa sbitata.
1: Non
0: è che ti vip da troppo latte invece del...
1: Onestamente, mo m'hai agitato, perché se m'hai raduto di
0: notare... Viva da te! Mi sono fatto i canali 6 stamattina. Questo bimbo chi lo do?
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene tu, fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati. Vedi,
1: con la
0: hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matesa e un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye.
1: Ciao,
0: 899 48 46 10. Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Che vola via? Ti ha lasciato, tesoro?
2: No.
0: Me ne trova una di più bella. Sai la canzone?
2: Come, non la so.
0: Che la. Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
0: Meglio così.
2: Che
0: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
0: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
0: Maronna mia, ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
0: Che sto solo in uaia, le coppie. È meglio sta solo, può fare quello che vuole, ne mettere con da nessuno, a rovaia, metti tu un giubbino, il libro di questo, fa quello, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia? Tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
0: Rivamiz. Taci tu con te ammasciato. O con di Maria Rosa e chi stucca. Rivamiz con questa. Chi si è sposata e ti sta pigliando
2: Ok. Ok.
0: Auguri. Ma tu sapevi però che chi si era sposata?
2: No.
0: Lieve mano, chi se te sta pigliando per il puntini.
2: Okay. E sul lavoro?
0: Andrà bene. Ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
0: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sto qua, stugga qua.
1: Ciao.
0: Dite.
1: Senti, dite. Sono Giovanni.
0: Giovanni, da dove chiami?
1: Da Fragola.
0: Alza un po' la voce perché io non sento una fravola qua.
1: Allora, da Fragola.
0: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
1: Un po' l'amore.
0: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 15-1-82.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... Vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
1: No.
0: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
1: No, non abbiamo litigato, anzi, no. Ci dobbiamo sposare.
0: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto, cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare, che cosa è successo?
1: Sì, l'estate scorsa abbiamo avuto...
0: Un forte litigio?
1: Un forte litigio.
0: Vi l'aveva lasciata, figlio mio?
1: Quasi.
0: No, quasi. Essa si è arretrata, per fatta di sue, si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzia e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosco, niente.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela. Mariangela sì, Nunzia non lo so.
0: Nunzia Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri a te.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao, bye bye. Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco, il secondo grande viaggio dentro la nostra notte, dentro le nostre atmosfere, dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Compagnia naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: Vicky. Ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non sì. Mi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto svuotamento e stomaco e vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine. Vabbè. Perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro.
1: Dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento. Avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia.
0: Ma vedi che pure non falignamo qua.
1: Falegname.
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, sì, una cosa del genere.
1: Sì, sì. Ha fatto il girante.
0: Ah, ecco, perciò vedo tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non devo andare, che non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avverrà pure fra un anno, 2-3 anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio.
1: Vabbè.
0: Qua fa solo fravocatore, arrangia solo. Fa che se quella e quella, si butta a fare tutte cose. Però tuo figlio il futuro è fuori. Auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto gli lanzi, se mi dolore, qualcosa.
0: Guarda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia. Vai dal medico di casa, ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: schiena,
0: testa?
1: Tutto.
0: Infatti, vado al medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene, tesoro.
1: Sono figlia sposata da 10 mesi e se non è ancora incinta, vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce, eh?
1: È nata il 16/84.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura, vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura, non so se dipende da tua figlia oppure dal marito, però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Grazie,
0: ciao tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.

0: di dimenticare. Dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899 48 46 10 senza filtro, diretta. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: È il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro.
2: Sì.
0: Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto? Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però c'è un, c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 senza filtro, via, pronto? Caduta la linea. 899 48 46 10. Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino. Diretta, diretta, senza filtro, pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao Francesco.
0: Ciao Franz, dimmi.
3: Gennaro, due preghiere. Innanzitutto i miei complimenti. Ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato. Sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie. Hai sentito Ricky Castelli?
3: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici, e lui è un manager e anche un DJ?
3: Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera ho proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, certo, l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Senti,
3: Gennaro,
0: sì,
3: Gennaro, due preghiere,
0: sì.
3: Lavoro e amore.
0: D'accordo, tu pure fai siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore, che sei di dicembre?
3: Marzo,
0: tu?
3: No, marzo, 10 sì. marzo 80.
0: E dicembre chi è questa data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo.
0: Ma
3: e guadagno
0: poco. Chi è? Scusami.
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonella?
3: No.
0: La vuoi bene con... perché vedo che alle volte scherzi, la accarezzi, è solo perché la, diciamo, lavora con te.
3: È un grande, grande affetto, ma proprio assai.
0: Me ne ha già accorto, voglio. Questo è più di un affetto. Scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente. Tu mi hai fatto i
0: complimenti a me. No, aspetta, ma parla. Tu mi hai fatto i complimenti a me.
3: Certo.
0: Che anduina veramente il coso.
3: Certo.
0: Ti dice una verità o ti ha già pigliato per puntino.
3: No, ma io sono sincero.
0: Io sono sincero,
3: la voglio bene con tutto il cuore, ma.
0: Non ho detto che tu hai intenzioni cattive. E violente,
3: no, infatti, no, ma per l'affetto ci ha azzeccato.
0: Si usa una buttarella, c'è una rissi, dici, ma avrà.
3: No, te lo giuro di no.
0: Non fare l'ironico.
3: No, veramente.
0: Siamo uomini o caporali? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro. Voglio tanti auguri.
3: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
3: Sempre.
0: Una brava. Fatti vedere i siti vegamedia.it, vegafoglio.it.
3: Lo farò stasera,
0: senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere a nessuno, ma sono perché come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, ma se lo meritano.
3: No, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché mo, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
3: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma... fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
3: Va benissimo, ciao. Ok.

0: qualche volta?
1: No, faccio i mercati, cioè no.
0: Fai?
1: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati, sì. Vuoi dire?
1: Sì, sì.
0: Le cose ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
1: Sì, cioè no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
1: Sì, c'è qualcosa sull'amore.
0: No, figlio mio, non facciamo troppe cose longhia. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
1: Va bene,
0: però
1: dopo.
0: C'è sta una vogliona mi sull'occhio, un gol a te, dice, tu sei sposato, no?
1: No, c'è no.
0: Non sei sposato, e chi è sta vogliona che mi sull'occhio, un gol a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
1: Ah, sì, c'è no.
0: Ma che c'è ritta sta chiattuna?
1: No, c'è no, quella prima tutta ritta che era una bella ragazza, poi...
0: Aspetta, che è stata telefonata, un coppo telefonina. Ciao amore, come stai?
1: Sì, c'è no.
0: Che dai, fammi la parte, cosa ha fatto? Te
1: ha detto che assomigliava a Avelino.
0: A chi assomigliava?
1: Anavelina.
0: Invece te ne è accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
1: È la cavalla.
0: Ma ci tu morì lui a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina, e poi invece te ne è accorta che è tutto un contrario, è una cavallina.
1: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Senza filtro 899 48 46 10 899 48 46 10 senza filtro. Pronto? Vedete? 899 48 46 10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899 48 49, ehi, ha già fatto 899 49 10 50 80. Allora il numero è questo: 899 48 46 10. Oh, pronto?
2: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
2: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
2: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
2: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
2: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
2: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovere, a me piacciono le sovere, a voi?
2: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Cioè si mettono a maturare quelle ceppe di sovere. Sono quei frutti estivi là.
2: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, un poco molli sono, è vero. Poi quando cadono a terra, chiac, ma pare proprio. Pare peggio una pappardella. Allora. Avrà dei figli, signora, state tranquilla, sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua. Vedete, quando mi fate allicriare, come si dice.
2: Ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
2: allora.
0: Signora, guardate, avrà io vedo qua, avrà due. Allora, mo tiene una bimba, avrà un maschio e una femmina.
2: Altri due.
0: Avrà un maschio, signora. Ha fatto già la femmina.
2: Sì.
0: E sarà un maschio il prossimo.
2: E più o meno fra quanto tempo?
0: Signor, faccia telefonato pataterna, perché vi spiego il motivo, perché. Allora, mo facciamo le persone serie. Sapete, sì. Perché faccia chiamato pataterna per me fuori il fra quanto tempo? Perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
2: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo pataterna, ha creato l'uomo. E poi, il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, no, meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora? Non posso concentrare un coppa persona che tiene l'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha.
2: Vabbè, io dicevo più o meno.
0: Allora voi mi dovete dire vicino o lontano?
2: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua. Via di mezzo, signora.
2: Non

0: Non è molto lontano, è una via di mezzo, da 1 a 10 c'è un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
1: Ho capito, ma con il, cioè, ma con il marito?
0: Signora, avrà, ho detto, un maschio questa donna.
1: Sì.
0: Questa è la risposta che vi ho dato. Che
1: c'entra? No, io...
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
1: No, vabbè, come che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
1: In generale. Sì, un po' in generale,
0: signora,
1: un po' di tutto.
0: Non mi posso prolungare. Se sono problemi, questi si trattano in privato, va bene,
1: va,
0: signora?
1: Capito. Va bene.
0: Dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo. Ma boh, che ci sta.
1: A che ora chiudete la trasmissione?
0: Signora, non lo so. Appena
1: allo stesso numero.
0: Eh?
1: Allo stesso numero.
0: Signora, è al numero che sto dicendo per radio. Un bacio,
1: sì,
0: grande.
1: Anche a voi, arrivederci.
0: 899 48 46 10. Questo è l'unico numero. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, chi è? Generale Tauria.
0: Buonasera, con chi parlo?
2: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Ah, ora sto a Tevenola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
2: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
2: 30/01/81.
0: 30/01/81. Di cosa ti occupi, Luigi?
2: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. È la... No, guarda, li ricavere ta.
2: No, tu lo
0: appena
2: so.
0: Appena viene un buco, eppala. O se no ti sente male. Ma come mai, Luigi? C'hai il sesso in testa, tu.
2: Sì.
0: C'hai il sexy boob. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
2: Sì, sì, sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la mettere più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O patatena, sto tagliando la sega elettrica perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri.
2: Grazie.
0: Faciti bravo, faciti bravo. Quanta infedeltà, ma quanta infedeltà. Pronto, senza filtro. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, con chi parlo?
3: Sorvillo Pasquale.
0: Pasqua, solo un uomo. Pasqua, tu non è che fai cose sbagliate, Pasqua?
3: No, no.
0: Ditemi.
3: Già, se per voi cose come stanno?
0: Su che ca?
3: Da di nascita, in privato.
0: Allora. Pronto, dite? Sì. Attendete, no? Diretta. Allora, le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
3: Poi.
0: Giusto?
3: Sì.
0: Perché, volete... perché... Ma voi avete incuto pure voi i corna, però.
3: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore, da dove chiamate voi?
3: Provincia di Caserta.
0: Voi avete incuto i corna, che sta povera moglie era vostra.
3: Smacot.
0: Ma quando mai? Voglio... Ma tu hai fatto amore pure che l'Ucraina, vedi che qua?
3: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto i pompini notizie qua, come esce qua sopra.
3: Sì, no, sei grande.
0: No, io non sono grande, io sono un strunzo, sai perché? Perché stai andando come a te, tiene una moglie e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, va da mogliere, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che è la povera creatura. Fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito solo con l'Ucraina, tiene proprio vizio l'USS, ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te. Ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa trovo piatta, pronte i scarole e fasulle, ma perché scusami tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
3: C'è una guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non ti ha fatto il corno. Anzi, lei l'ha venuta a sapere che tu hai misi il corno.
3: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha miso lo stesso scaletto tuo.
3: Guarda che noi siamo separati,
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
3: essa. Sì, sì, bravo, sì.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuto a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10. Una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: Signori, signori, a me piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25479.
0: Non ti sento più.
1: 25479.
0: Dico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, vaglione mio.
1: Scusami, scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po' perché.
1: Antonella.
0: Ma tu ci avevi chiamata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6? 5?
0: Sì.
1: 86.
0: Tu andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene,
0: auguri. Ciao, grazie. Ciao, ciao.

0: pronto?
1: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
1: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
1: Da Nisida.
0: Da?
1: Nisida.
0: Nisida?
1: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida?
1: L'isola di Nisida.
0: E dove si trova? Io sono un po' ignorante in geografia.
1: A Bagnole.
0: Ah, va bene, dite.
1: Vicino Bagnole. E volevo sapere qualcosa sulla curva.
0: Quando è nata la sua donna?
1: Non so, in diretta.
0: Stiamo in diretta, scusate.
1: No, perché non ti sentivo.
0: In diretta? Quando è nata?
1: 12-1-71.
0: Voi quando siete nato?
1: 25-3-65.
0: Ma voi siete un separato, però.
1: Sì. È separato da poco, però.
0: Ve lo devo dire oppure no?
1: E come no?
0: Voglio i carti sagge leggere, cioè io non sto a pigliare in giro.
1: No, è giornata di
0: cosa. Sei un separato. Questa è l'unica donna che ti potrà capire, è proprio questa Sagittario. Non la perdere.
1: Ah, ma è Capricorno.
0: Scusami, questa Capricorno, scusa.
1: Però veramente volevo dire una cosa. Io sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come.
0: Perché stai frequentando? Ti posso dire e domandare perché stai frequentando un'altra femmina, voglio.
1: Mi ha già separato con quella.
0: No, prima. Allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
1: Sì.
0: Oh, allora, cosa vuoi sapere, mo da me? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
1: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
0: Che la segno sei tu, scusa?
1: Ariete, la, 25 allora, marzo Ariete.
0: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente?
1: Sì.
0: Quale di due devi scegliere? Quello che là,
1: no,
0: la Capricorno?
1: No, quella là è una partita chiusa, a gennaio.
0: La Capricorno è una partita chiusa.
1: È una partita chiusa.
0: Ma io te l'ho detto che praticamente tu sei un separato.
1: Sì.
0: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere, perché è una donna giusta.
1: Ma quella che sto frequentando...
0: Finirà con questo. Con
1: non
0: questa
1: è
0: qua che... No, io vedo un Sagittario per te.
1: Ah, vabbè, mi dispiace.
0: Perché questa femmina qua tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
1: Sì, sì, lo so.
0: Ma tu sai che sei sposata?
1: Sì.
0: Questa persona che tu stai sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
1: No, non mi mette niente.
0: Cioè io vedo un uomo vicino a questa persona, chi è? Uaglione, chi è?
1: Non lo so, non mi mette niente.
0: Scusami, questa donna che tu stai frequentando.
1: Sì.
0: Ha un'altra relazione con un'altra persona.
1: Ma dove erano? Allora anche il corno, cioè no.
0: Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu che sei corno. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ma tutte quelle che trovavi, è tutta erba facile, ok?
1: Naccio demonio.
0: Arrivederci. Vediamo chi è. Allora, tutte le linee sono libere. 899-48-46-10. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ditemi.
2: Ciao, sono Vincenzo da Napoli. Tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai, Gianni, per noi.
0: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
2: Vincenzo, sì, da Napoli. La data è il 3 gennaio 67.
0: Dimmi, Vincenzo.
2: È sull'amore che sono... Cioè, per il momento sono solo, diciamo così. Voglio dire, se riuscirò a trovare almeno una compagna.
0: Ma perché parli così, Vincenzo?
2: Sai, la vita ti porta... Voglio dire...
0: Quando sei nato?
2: 3167, 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Tu andrai benissimo, vai avanti. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao.
0: 899-48. Ah, ma pigliata barzelletta, che ha questa musica. Ma che cos'è? Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Pronto?
3: Pronto, carissimo Gennaro.
0: Cara Vanna.
3: Come va la trasmissione, tutto bene?
0: Tutto perfetto, a parte la innervosita che capita spesso.
3: Ah, non ne parliamo, non ne parliamo. Numero uno, la sottoscritta. Comunque, si prosegue. Volevo sapere
0: Vanna, se... scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare... veramente per 3 minuti vado a tre massimo 4 minuti. Facciamo orologio, guardi anche tu l'orologio.
3: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
0: Allora io ti lascio per 4 minuti. e sentiamo sto discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
3: Tu sei troppo caro e troppo buono. Effettivamente sei, allora, giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
0: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
3: Va bene, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
0: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
3: Va bene.
0: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare, stai in diretta.
3: Pronto, vai. Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' con gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, di riposo. Che significato ha? E allora dice queste frasi: benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che stringono le mani tremante sul mio cuore, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti coloro che non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti, benedetti coloro che rallegano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziana ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabile, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità, e mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività, decidere il loro bene. Questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore, e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per consigliare. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. Domandai la ricchezza per possedere tutto, mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo, per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere, perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. Domandai tutto per godere la vita, mi ha lasciato la vita, perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno. E quasi contro la mia volontà, preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi vi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi dei consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giungerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la doppia V, che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone di famiglia, le persone che vi sono vicine, cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetra forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore e mi darete ragione.
0: D'accordo, Marta, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
3: Grazie di tutto.
0: La mia opinionista Wanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
3: Sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
0: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
3: Questa hai fatto, anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi
0: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
3: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivato all'apice della
0: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
3: Meno male, questo però mi fa piacere.
0: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
3: È il punto, è quello importante. Tu fai parte di
0: quel... niente a nessuno.
3: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
0: Perché il Gennaro d'Auria no, è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino sullo stesso. Un bacio, Wanda.
3: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.
0: Adesso, dopo l'intervento di Wanda, lo addolciamo con una bella canzone. Io penso che è venuta anche l'ora di ascoltare una

bella canzone. Signori, chiamate, chiamate, chiamate, 899 48 46 10, vado in privato. La dolcezza in FM con Gennaro D'Auria è arte divinatoria.

Allora, potete continuare a telefonare, io sto in privato, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Per un buon consulto di cartomanzia.

0: su queste dolcissime note anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare. Tony!
1: Ehi, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, ce ne sto ancora continuando a fare terapia, Gennaro.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua che non mi piace, ma è una brutta notizia sta farfalla, è che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No.
0: Non fa nessuna stronzata, andò.
1: Perché mi ha rovinato,
0: no. Alza la voce.
1: Perché mi devo rovinare? Se no devo fare,
0: per risparmiare, mettiti una bella rendire, vai da un professionista, non mettere la rendire che mentre parla se ne cara a voc, a roppa che succede? Facciamo una brutta figura. Tu sei il mio giardiniere, devi mettere dei bei denti in bocca. No, che là ha installazioni, che vita e vitarella, ci mette pure un transistor. A così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ma ci mettono una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, andò.
1: Ma portamela sta pianta di Portuale Rouge
0: che mi faccia certi spremute e ti manda benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera.
0: Ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una pianta di Portuale Rouge. Ma ad essere buona, non ad essere canto.
1: No, Gianna, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo.
0: Sempre i consigli.
1: Ti raddolcisce il cuore. Più di lei che possiamo sentire, che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose. Tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, sentiamo, prima c'è una cosa che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Sì.
0: Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te e tutti quanti, buon lavoro.
0: Antonio, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta a Scafati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Antonio, non ti scordare, pianti portuali.
1: Non ti preoccupare, mo' becchi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però una pianta già bella cresciuta, che mangio subito.
1: Non ti preoccupare, stai nei miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatico pure a stu creatur. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere qualcosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Andò, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora, state ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché ci sono interferenze.
0: Nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, andò, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Elvira.
3: Ciao.
0: Allora, andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bello nella tua vita?
3: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
3: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
3: Ok.
0: Andò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: il 22
4: sì.
2: 7
4: paru papa goppa poltrona andò se sente nega sut sembra il papa quando esce dalla finestra. Vai.
2: Non è colpa mia, Cenaro.
4: Va bene.
2: Dimmi. 84 comunque.
4: Ma io vedo che è una brava ragazza questa qua, ti vuole bene, qual è il problema, Tony?
2: Niente,
4: non ti tradisce. Qualche volta hai fatto tu scurnacchiata, Andò?
2: Sì, non ti nascondo.
4: Andò, dove hai fatto l'amore? Confessa il tuo peccato.
2: Come?
4: Dove hai fatto l'amore, con chi?
2: C'è una in vacanza con un'altra ragazza.
4: Io vedo una scogliera, un palazzo, una casa vecchia, chini ragnatele e pipistrelle e una funillandina, Andò. Andò.
2: Diciamo così.
4: Era una casa in costruzione, ca. O un hotel vecchio, che cos'era?
2: Era un hotel,
4: Era un hotel. Ma te ne hai visto bene, compara mia? La uccella ha respirato l'aria marina. Un saltimbocco ti ha fatto buono, come vi cavo io. Ha fatto un buono saltimbocco, tu rire. Comunque ti sposerai, non fai più sti cose, perché non se lo merita questa ragazza che è un angelo. Vediamo la ragazza che dice, vero oppure no, parrucchiera?
3: Ciao Gennaro, dimmi.
4: Che consiglia dai ad Antoni? Fammi sentire.
3: Che la metti il corno, perché le buone ragazze sono difficili da trovare.
2: Grazie del consiglio.
3: Pronto?

0: A parrucca non risponde più, parrucchiera.
1: Uè, Gennaro.
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio a sfondò.
1: Gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?
1: Ho detto devi fare il bravo, perché le ragazze sono brave, sono difficili da trovare.
0: Andò, hai sentito?
1: A fondimetri il corno.
0: Andò, hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
1: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
0: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre,
0: Che volta la parrucca se ne è caduta, ma prima si mette a fare amore, no? No, rica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
1: Boh, è normale.
0: E allora lui può do consigli a Donio.
2: Allora lui può do consigli a me.
1: Ma le cose da ragazzina, adesso da adulta non lo farei mai.
0: Bella mia l'esperienza, però prima di mettere a fare amore tutto è concesso, perché si devono fare esperienze, questo sì. È vero, ogni tanto se ne è caduta la parrucchia, ma
1: da piccolina.
0: Tesoro, risolviamo andò un attimo il problema sta guaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
1: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
0: Assa fa di.
1: E vorrei sapere se andrà.
0: Ti piglio mai la patente, però,
1: Io?
0: Italia, Madonna, povera nuova. Non me ne ha nessuno sotto, perché oggi con i tempi di oggi mica bevi alcol, tu no,
1: No, non bevo.
0: Ma meno male.
2: Scenario molto.
0: Tesoro, come sei ironica?
1: Ogni tanto.
0: Allora, tu che ritta che tu bevi alcol?
2: Sì, sì.
0: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa, sta al tuo posto tu.
2: E che già faccio? Fammi no, sentire, che ti
0: ma
2: che
0: già fa, che già fa? Roppa ti mette una canzone, a te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì, sì. Roppa, rock and roll.
0: No, killer era nata cosa, patatine e popcorn. Non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
1: Grazie.
0: Antonio è stato a fare la villeggiatura, se ne è giuta, Antonio è caduto. Allora, no, sentiamo che ha combinato Antonio. Allora, che stavi dicendo, te so?
1: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
0: Veramente auguri di cuore,
1: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere
0: chi
1: se
0: è brutta,
1: Caccarone? No, però è una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
0: Madonna, ma perché non si fanno i fatti allora i genitori?
1: Quelli possono uso di genitore, che lei pure agenda attorno, Gennaro.
0: Ma voi, la colpa è sulla vostra, mo ti spiego perché. Voi vi volete bene, scusate?
1: Sì.
0: E perché date importanza a sta gente? Non sai, ho fatto i Garibaldi? Sta a Torre del Greco, a statua di Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
1: Sì.
0: Sta, all'epoca si stava a lire, teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come, che ti posso dire, come 500 euro di oggi, vai?
1: Sì.
0: Anche qualcosa in più. Perché l'hanno messa, mi pare, se non vado errato, nel 1850, una cosa che sta statua di Garibaldi, ma non mi ricordo la data, posso sbagliare, e 1.000 lire è come a 1.000 euro oggi, all'epoca, pure di più, molto di più. E chi ha mantenuto là per chi si faceva i fatti suoi, tanto è vero, stiamo in quest'anno e ha ancora in mano 1.000 lire. Nessuno si è avuto a pigliò, perché nessuno si fa i fatti suoi. Siete voi che non dovete dare agio di entrare nelle vostre situazioni, tesoro mio.
1: Sì, lo so.
0: I genitori devono correggere i figli quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose qua, allora il genitore deve intervenire, ed è normale. Ma cosa hanno fatto i fatti allora?
1: Sì.
0: Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
1: La Gennaro si risolverà tutto.
0: Andrà benissimo.
1: Si grazie.
0: Faranno pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a Roppo si appiccica una nata da volta, perché sono abituato sempre a fare tracumella.
1: Poi dopo vedremo.
0: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
1: Gennaro, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna come si chiama?
0: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel.
1: Grazie.
0: Te lo sei dimenticato? Cucubel, dillo
1: no,
0: un attimo.
1: No. Cucubel.
0: Ok, un bacio grande.
1: Grazie,
0: ciao
1: Gennaro,
0: tesoro,
1: un bacio.
0: Ciao. Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo la prima chiesta diretta. Pronto?
3: Che è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Aurio. Salve. Aspetta, signora, da dove chiamate?
3: La pianura, ti passo la zia, aspetta.
0: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora.
3: Sì, un attimo.
0: La zia o la sbinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato. Mi cercano, sono il ricercato, prego.
3: Pronto?
0: Signora nonna. Nonnetta?
3: Sì.
0: Nonna, salve, dite.
3: È Gennaro.
0: Hai alzato la voce, che io sono un poco surdo, ma già visto. Uditoc, perché vi è tenuto anche di riccio. Tengo l'Uditoc, dite.
3: Vorrei sapere qualcosa di mio marito.
0: E quando è nato il suo marito vostro? Quando è nato? 80
3: anni? 33.
0: Maronna, signor, ma chi le tiene un'età? Ma che pensate, che chi lo povero vecchio, cioè, vi tradisce, signora?
3: No,
0: Bella?
3: No, no, no.
0: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
3: E poi
0: volevo la salutare, mi ha
3: salutato, che
0: sulle volevo? Hai accontentato poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
3: No, volevo essere d'accordo.
0: Signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi rego, non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questo è solo. Che tenete, signora?
3: Sanna Priate, vuoi sapere cose in generale?
0: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
3: Voglio sapere, a me e mio marito, che è successo? Hanno pigliato la testa.
0: Se l'hanno pigliata la terra, chi sa dove pigliò sta terra?
3: Un padrone, perché stanno a pusire qua dentro.
0: Un padrone so pigliato la terra o a casa?
3: A terra a casa, mi fa da pusire la terra sola.
0: E perché, signora, avete fatto queste cose illecite?
3: Perché non te ne ho messo, non sai perché non te ne ho scocco.
0: Ma perché, chi sta mise l'avvocato, signora?
3: Favore.
0: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremamente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
3: Non niente, sono 40 anni.
0: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocate.
3: Ma l'avvocato, mamma mia. Mi sape come le uscite.
0: Io so che mi pare che dopo tanti anni che uno. Vediamo. Ma comunque.
3: Salutami non mi tiene da salutami a
0: sua. Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua.
3: Salutami a sua.
0: No, signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso dire solo.
3: Ma la usi, non è la cosa, è
0: ma che cosa, signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa. Se voi andate da.
3: Avicchiaia soffrite.
0: Avicchiaia. Avete una vita lunga, signora. Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io dire che non faccio. Io posso dalle carte, posso solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
3: Io voglio bene tutte cose, tanto che volevo dire come.
0: Signora, ma scusate, bella mia, ma mica mi posso mettere a fumare cacca a dread. No, io non sono diplomato e laureato in medicina, però sì. Vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi sentite cacca...
3: pure a buccia.
0: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
3: Bacio pure a buccia, arrivederci.
0: Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Allora, un attimo solo, per intervenire in questa trasmissione prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero 899-48-4610. Pronto?
4: Pronto, Gennaro, sono Anna.
0: Non vi sento, alzate la voce
4: Anna,
0: perché non vi sento. Ballate vicino al telefono.
4: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
0: Grazie, ma molto male, signora, dite.
4: Devo alzare ancora di più la voce perché
0: vi ringrazio molto.
4: Anna, allora mi chiamo.
0: Anna, ditemi.
4: Sì, volevo sapere tra me e mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
0: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok, ok. Signora?
4: Sì, ditemi.
0: Che volete sapere su vostro marito?
4: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo importuna, che lo infastidisce.
0: C'è una donna che lo infastidisce.
4: Sì.
0: Signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
4: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
0: Vediamo un po'.
4: Volevo capire meglio.
0: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
4: Sì.
0: Auguri, bene, buona allora, giornata.
4: Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Allora, signori. Io vado in privato, 899 48 46 10, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899 48 46 10, ho messo il telefono fuori posto, 899 48 46 10, vado in privato. La canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

mi piace vivere alla grande, Fanigliulo. Canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-4610 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora, a me piace vivere alla grande. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi, cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quanto sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie di oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo.
1: Dimmi.
0: Vai avanti. Magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io,
0: avanti.
1: Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma potevo. Ma che è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, Amedeo, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Vediamo senza filtro. Pronto?
2: Gennaro, sono sì. Sempre il Papus Michele Razzi.
0: Ah, non poteva mancare il nostro, appunto, Michele Ratzinger. Come stai, Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene, visto.
0: Ma che c'hai? Mi fai preoccupare, mo.
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola e tutto il resto.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No. No,
0: dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Sei molto caro. Come va il sito? Come sta andando?
2: No, sta andando bene.
0: Visitate gennarodauria.it, il sito dei miei cari amici.
2: Anche se siamo in attesa del grande sito RCS Network.
0: Lo so, avete sentito, no?
2: Sì, la sto seguendo la diretta. Stamattina non sono andata, non sono andata a scuola, quindi ho avuto modo.
0: Metti un saluto scritto da Andrea, l'angelo azzurro, da parte mia, eh?
2: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie. Va Michele, bene. Buona guarigione.
2: Ok.
0: Ciao, bello.
2: Ciao, Gennaro.
0: Carissimi ascoltatori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria. Veggente e cartomante. Pronto?
3: Buongiorno, senta, posso andare nel nostro privato?
0: Signora. Buonasera, dite.
3: Potrei parlare
0: con chi
3: privato?
0: Parlo? Sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
3: Sono Angela.
0: Ciao, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Angela,
3: posso andare?
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Posso chiedervi una cortesia di andare
0: in privato? Non ci vado perché non posso andare in privato. Sarebbe
3: e io non ci riesco.
0: Che cosa non riesco?
3: A parlare con voi in privato.
0: Mi dispiace, io non ci posso fare niente perché sto in diretta in questo
3: momento. Allora, perlomeno i dati.
0: No, i dati in privato, sì, un attimo. Ditemi quando siete nata. Va bene. Ok, ho preso i dati in privato, la sua voce non si è sentita.
3: Questa persona, vorrei sapere se questa persona è, come dire, attivo o passivo.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Da quanto tempo? Ma voi, questo è vostro marito?
3: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dircele che un marito chiesto, insomma, fa l'amore con gli uomini?
3: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
3: Sì. Ma va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo?
3: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. No. Assolutamente, quest'uomo è solo da... Ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha? Questo uomo quanti figli ha?
3: Una
0: femminuccia?
3: Sì. Avrà un altro bambino?
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente, voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva. Signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensassi cose serie, i preparata, tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita roppa e dopo nudi nel letto, vrita come sombra ricoperta la coppolietta, faccio vedere se chi sta ricchione oppure no. Ma quando mai andate avanti, signor, dite a Angela che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela, con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
3: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
3: Un'altra cosa.
0: Nata coscia.
3: Posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo, questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che... Una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico. Una domanda, quest'uomo non è un gay, non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali, io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite? Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità. www.rcs network, da visitare, il sito di Radio Camaldoli Stereo. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno, ciao ragazzi a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti, Annello, a Minollo, a tutti, a Miss Schiettin, a tutti qua, io non ricordo tutti i nomi, a tutti, a Michele Ranzinger. Forza signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che tutte le linee sono libere. 899 48 46 10, tutte le linee sono libere. Io vi dico la verità, non c'ho peli sulla lingua, perché il mio lavoro è questo, quello che vedo dalle carte, quello vi dico. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve.
3: Salve. Senta, io vorrei sapere se avrò una prossima gravidanza.
0: Sì, datemi la vostra data.
3: Sì, 8678.
0: Ma lei è stata operata all'utero, signora?
3: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle
3: sì.
0: Bourse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
3: Sì.
0: Fatevi fare una bella pulita alle borse, signore.
3: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
3: Sì,
0: è un consiglio.
3: No.
0: Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
3: È un po' omosessuale. Come dicevano.
0: Ma non è vero.
3: Non credo proprio.
0: Ma quando mai, tutte stronzate.
3: Ma
0: all'inizio
3: infatti,
0: che vita fidanzata pure riceve una carriera ricchione un marito
3: sì,
0: vostro.
3: Sì, è vero.
0: Ma la gente quando fa schifo alle volte.
3: Fa schifo.

0: Da dove chiamate, tesoro?
1: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
1: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
1: Ah, sì.
0: Le carte mi dicono un maschio. Auguri.
1: Grazie, arrivederci. Bacio.
0: 899 48 46 10 899. Ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminelle? Perché si dice si peggio in un femminile? Perché di solito il femminello è un po' pettegolo, parli chi l'altro. Allora, voglio dirvi questo: non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori. Fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo. Fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, in testata. Che volete più? Mi sono fatta così, o mi sopportate come sono, oppure cagnate radio. 899 48 46 10, vado in privato. E ora, una bella canzone, una bellissima canzone, eccola qua. La mandiamo questa qua, appunto, al mio tecnico in redazione, Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 46 10, vado in privé, in privato, seguitemi e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: però io c'ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma mi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 21-7-75.
0: Tu hai due figlie femmine?
1: Sì, due figlie femmine, sì.
0: Desideri un maschietto, eh?
1: Desideriamo un maschietto, sì.
0: Semina che verrà, semina che verrà. Sì.
1: Da quando? Non lo sai.
0: Non mi chiedere il tempo. No. È destinato che avrai un maschietto, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Stammi bene a sentire, perché io sono onesto e sincero.
1: Sì, io ti ascolto sempre, sì.
0: Allora, tu devi provare due volte, perché sì. uno perché da una femmina è un maschio. Se verrà un'altra femmina, dopo è sicuro è nato maschio.
1: Ti devo essere onesto.
0: Voglio. La prima cosa è l'onestà.
1: Sì, ma io sa, Gina, ma io ti ascolto sempre.
0: Perché io portassi pure che tu vieni primo maschio,
1: sì,
0: e ti fermi.
1: Ma e Gina, pure una quando, femmina. Scusami, Gina, per quale guarda salute, tutto a posto?
0: Io non sono un medico.
1: Ah, vabbè, diciamo.
0: Che cosa soffri tu?
1: No, niente, così, ho chiesto così.
0: Io posso vedere solo se c'hai vita lunga.
1: Sì.
0: Vai avanti, vai. Vai avanti.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bene. Ciao, 899-48-46-10. Pronto?
2: Gennaro D'Avria.
0: Gennaro D'Avria qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Io ho chiamato un'oretta fa.
0: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stavo.

0: però sotto è ammazzato, cioè quando io
1: ma non si fanno queste cose, figlio mio. No, non sono d'accordo, mi dispiace. In mano un gol alla FIM, non si mette in mano. Scusa, Ariete mi fa parlare. La prima cosa, non hai agito bene, perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose io non ci sto. Allora ti voglio dire solo una cosa: tu dovevi parlare con lei e dire: senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità, c'è qualche altro uomo?
0: No, così ho già fatto, ho fatto così, ho detto: senti,
1: ma tu sai che ne si picchia una femmina?
0: Ma io non mi sono mai permesso.
1: Ma
0: però
1: non lo devi, non te lo devi,
0: situazione...
1: ma quella, se ti fa denuncia fa meglio cosa, perché in mano quella una femmina non si mettono.
0: No, io accido proprio,
1: ma per amore di in mano quella una femmina non si mettono. Fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma per amore di, ma tu sei scemo, vai a mettere in mano quella che è la creatura, anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non ne hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, non è così, amici miei, non è proprio così, assolutamente. 899 48 46 10.

0: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
1: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
0: Ma non so faccio, no.
1: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo i ti fossava, gli uno sta denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
0: È vero, sì.
1: Cioè, ognuno ha sbagliato.
0: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
1: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono infallibile, pure io posso sbagliare.
0: Sì, ce l'ho.
1: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché okay, in mano quelle femmine non si mettono. 899 48 46 10. Ti prego, non mi chiamare proprio più, perché io non supporto l'uomo che mette in mano quelle femmine. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
0: No, qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
1: Questa non è una diretta, questa è una guerra. È una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai? Perché sente l'elemento con Machil. Andiamo a muovere, ma per piacere, ma perché tu i corn in passato erano già emesi? Dimmi,
0: Ma qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
1: Tu troverai sia lavoro che fidanzato di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la tua data.
0: Mi sposerò, se no.
1: Dammi la tua data.
0: 8288.
1: In mano quella una femmina, quella una vagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
0: Se no, io tengo un debole per una vagliona, no? Posso data in privato.
1: Aspetta un attimo, ma lei è libera oppure no?
0: Sì, è libera.
1: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato. Scusami, mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3.
0: 3.
1: Aspetta un attimo. 3?
0: Sì.
1: Allora. Non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
0: Non provo niente per me.
1: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma oltre alla simpatia non vedo altro.
0: Ah, vabbè, ce
1: l'ho. Ciao, ciao.
0: Grazie.
1: Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete, se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899, voglio chiarire questa cosa perché non è possibile.

0: Pronto? Un attimo. Pronto?
1: Genna, dimmi,
0: Allora,
1: hai detto che dovevo chiamare?
0: sì, ti voglio dire una cosa. Secondo te è bello il tuo comportamento?
1: No, Genna, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia,
0: Ma
1: però
0: perché?
1: gliel'ho chiesto, ho detto senti, se c'hai un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione che sono separato,
0: Ma
1: no?
0: tu capisci che poi psicologicamente non stai bene?
1: Ah, mi spongo buono, Genna.
0: No, no,
1: E
0: no, no, no,
1: che se manda in a
0: aspetta, tu,
1: me a chi
0: Lu,
1: lo sta
0: no,
1: buono,
0: aspetta,
1: che?
0: fammi parlare un attimo. Non voglio stare, non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa. Per mettere in mano un guadagnaguaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio. Da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
1: Io sono andato da lei.
0: Cioè,
1: Ho
0: ecco, ma
1: detto,
0: assista, ti
1: senti.
0: voglio far capire una cosa. Se un amico a te, perché i carto Dio si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
1: No, ma io ti volevo ringraziare. Io ti ho
0: No,
1: chiamato
0: no, no,
1: proprio per
0: no,
1: dire che
0: questo.
1: sei un
0: Allora,
1: grande.
0: tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza. Perché in
1: Ma
0: mano un gol non c'hai da mettere. Io
1: che
0: su
1: le
0: qui,
1: sono ammazzato, sono ammazzato, ma
0: goppa che la
1: cavolo,
0: cosa, ma ci pigliate proprio i collari,
1: e
0: capito?
1: io sai, ma io pure sono pigliato, io ci ho
0: Non lo
1: tirato
0: fa.
1: 4-5 cazzotti in faccia,
0: Promettilo in diretta che non lo farai mai più una cosa
1: ma
0: del
1: non lo
0: genere.
1: farò mai più,
0: Va bene.
1: anzi, voglio proprio giurare che è femmina, guarda, mi
0: No, no,
1: credo,
0: no,
1: io
0: e mo
1: aggiungo
0: stai
1: una
0: un poco troppo
1: delusione.
0: esagerando, ma perché? Non ti preoccupare, che
1: No, io una cosa voglio da te, se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, quello che viaggio fa, gennaio,
0: Allora, stammi a
1: che
0: sentire.
1: viaggio fa,
0: Dammi la
1: mannaggia
0: tua
1: il
0: data
1: signore.
0: precisa, la tua data precisa.
1: 25-3-65. Mi sono troppo,
0: Ma sì, ma
1: io.
0: tutti quanti noi potremmo sbagliare, però la picchiaia hai fatto una cosa
1: No,
0: bruttiante,
1: che
0: diciamo.
1: quando avevo dei cazzotti abbiate a
0: Vabbè,
1: dire
0: basta, non voglio sentire chiù, se no chiù tutte cose e me ne
1: la verità.
0: vacca.
1: No, no, no,
0: E
1: gennaio, ma che tu
0: allora
1: mi hai detto.
0: non mi dire più
1: No,
0: questo.
1: non lo faccio più, non lo faccio più, a costo di
0: Ok, non lo fai più,
1: nome.
0: basta, basta, chiudiamo qua questo argomento.
1: Dimmi un poco
0: Allora,
1: che
0: io la
1: paghi tu.
0: perdonerei a questa persona perché ti vuole bene, la perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo e boh, cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
1: Tu dici che io devo
0: Sì,
1: andare
0: sì,
1: da
0: sì.
1: questo
0: Perché
1: un'altra volta.
0: guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo. Yeah? Fammi contento, va
1: Mo vado
0: bene?
1: all'ospedale
0: No,
1: allora,
0: perché
1: pagato.
0: mi sento mortificato prima io, va
1: No, no,
0: bene?
1: Gennasco, mo vado all'ospedale, ci porto i fiori,
0: Va bene,
1: faccio un
0: arrivederci,
1: corso.
0: ciao, ciao,
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Gennasco.
0: Ah, guarda, a me sembra una cosa strana. 899 48 46 10 899 48 40. L'amico di prima, secondo me, ha pazziato un po'. Non ci porti i fiori si portano i morti. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, signora, non mi sentivate?
1: No,
0: Adesso mi
1: pronto?
0: dite, cosa volete sapere?
1: Buongiorno, senta,
0: Buonasera,
1: io,
0: signora,
1: buonasera,
0: buonasera.
1: io ho chiamato già prima, però già
0: Ditemi.
1: che è un'altra domanda, quindi ho
0: Sì, lo
1: dovuto
0: potete fare
1: ritelefonare.
0: adesso, sì.
1: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è un'amica mia in particolare, già che ho avuto tante batoste, vorrei sapere se è una cosa sincera.
0: Non ho capito, un'amica vostra?
1: È un'amica mia e vorrei sapere se è sincera, se è
0: Sì.
1: un'amicizia sincera.
0: Quando è nata questa amica vostra?
1: 11

0: mamma e signora, sono cose alti e bassi, ma è una brava donna, andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non
1: vi inganna.
0: Arrivederci. 899 48 46 10, navighiamo insieme in questo mare, appunto, fra tante persone, navighiamo insieme, cerchiamo di navigare per bene. Pronto?
2: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
2: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
2: No, magari.
0: C'ha una voce un po' particolare, che cosa lavora lei?
2: Io frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
2: Da Fonti.
0: Eh?
2: Da Fonti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere, come andrà in futuro?
2: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
2: No, no.
0: Amore?
2: Sì.
0: Datemi la data di lei.
2: Mia?
0: No, della ragazza.
2: No, quella non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trova una compagna?
2: No, vuole la mia...
0: Se ritorna?
2: Quando
0: è nata la sua ex?
2: Se non mi ricordo male, il primo marzo del 80.
0: Da quando non la vede? È da parecchio?
2: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
2: Adesso?
0: È certo, e quando?
2: No, nessuno.
0: No, dico, in famiglia qualcuno c'ha no. Carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa, no, anche da parte di questa donna.
2: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
2: No, è il fidanzato della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
2: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
2: Dal carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato,
2: diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa, eh? Comunque andate avanti con questa, perché con il passato è chiuso. Auguri.
2: Grazie.
0: Lasciamo Fondi e Lazio, se non sbaglio, eh? 899 48 46 10 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10. Chiamatemi che mi trovate in privato.

0: vediamo un pochettino chi è che chiama. Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Anche se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa, perché no, ci sono tante
1: domande. La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Che vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita, perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: E ti ha lasciato st'uomo, cioè se ne è avuto archillato Moon.
1: Sì, questo sì.
0: Vedevo qua, adesso sto uscendo la croce di morto. Condoglianze, sì. Condoglianze. Sì. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena Giberti Carta è uscito l'interruzione e la separazione, ma la separazione corporale, la separazione dell'anima, fra te e lui. Com'è morto?
1: Malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Si chiama Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Mi spiace, Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dirlo in privato, solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più. So. Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita. Volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà. Tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino, perché da soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accende candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: Ma lui era un puro, lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre, certo, per devozione. Così ci hanno insegnato e così faremo. Mm-hmm. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola, io credo che anche per te ci sarà un compagno, un giorno che ti faccia compagnia, perché nella vita da soli non si può stare, tesoro.
1: Lo so.
0: Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao,
1: grazie,
0: amore, ciao. 899-48-46-10 899-48-46-10 davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse più assai la mattina, quando uno si sveglierebbe, dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23/8/83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete, manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tantissimo, lo sa?
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna. Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero? Il cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie, che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già 3 anni.
0: Ma scusate, voi abitate vicino alla ferrovia, abbiate cortesia.
2: No,
0: da un chilometro diciamo di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì. Vi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
2: Sì.
0: Quanti anni aveva sto ragazzo? Ma dove è successo questo?
2: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chist?
2: Ah, è tutto un tratto, è passato con
0: la... Non ti sento bene, mettiti in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto
2: adesso?
0: Su? Va bene, dici.
2: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché ero un passaggio in livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato a girare la macchina con tutta la mamma pure?
2: Sì.
0: È morta pure la mamma?
2: Sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
2: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati?
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maronna. E com'è? I sbarre stivenizzata?
2: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
2: Erano sbarre, erano sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E beh, erano andati.

0: la macchina con la mamma e il figlio, il treno passante ha schiacciato tutto.
1: Sì, Madonna.
0: Facciamo una preghiera al Padre, Figliuolo e Spirito Santo, fate un Pater Noster per queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate un...
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro.

ascoltatori di Radio Camaro del Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte, eh?
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico
1: di infanzia? Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto, chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È
1: no.
0: Una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo
1: sì.
0: È un omosessuale, è un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi.

0: giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, no, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì, sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì.
0: Allora, tu, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molti in positività. Però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Quale hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua.
1: Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse, che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera, è la suocera, sì,
1: è un
0: sì,
1: po'.
0: Sì, sì, sì. Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo.
0: Sì. Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora abbiamo un ascoltatore, Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino, quando sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una
3: sì.
0: Brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Genna, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Genna, ma questo è prossimo.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Genna, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
3: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché
3: no,
0: non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
3: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Tu
0: hai avuto un'unghia incarnita? Hai
3: sì.
0: Avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
3: sì.
0: Il sangue?
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
3: Sì.
0: quando hai avuto questa incarnita?
3: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu?
3: No, proprio
0: quando, paralisi. Quando te la stavano estirpando?
3: No, no, no.
0: Io sono Gennaro Verità.
3: Lo so.
0: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
3: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì. Aspetta. Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. È stata tolta. Adesso sì. Stai bene?
3: Sì.
0: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
3: No, è mo di passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque, no, Antonio.
3: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
3: Dice.
0: Salvatore chi è?
3: Salvatore?
0: Sì.
3: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva alla pizzeria?
3: Aspetta un attimo, devo passare a Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio! La verità vi fa male, ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
3: Gennaro, lascialo stare.
0: Lascialo stare. Lasciamolo stare.
3: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
3: Gennaro,
0: ditemi, ditemi.
3: Parlo con tu, sono voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
3: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
3: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
3: È un bel nome,
0: Ditto. Perciò t'ha Gerit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
3: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola però.
0: Un amante.
3: Amante?
0: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu... Ferma. Sì. Tu vuoi sapere la verità?
3: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità... da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo allora a un certo punto non mi viene
3: mai
0: a Marisha la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatto a sta povera vogliona la tua che non puoi immaginare, perciò che l'hai lasciata in passato, parlo del tuo passato
3: E parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
3: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insomma
3: c'è una amica, una sola ci ha fatto i corna.
0: Ma perché fai sti cose?
3: Mi piacciono, che devo fare?
0: Ti piace fare lavoro?
3: In che modo?
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
3: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io ci parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
3: A qua, a Leopardi. Dicesti, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri. Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
4: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve. Abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora. Sì. Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
4: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
4: Sì.
0: Ma Ma vi state curando, signor?
4: Sì.
0: Che state facendo come cura?
4: È una cosa privata, preferirei.
0: No, non... signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
4: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
4: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
4: Sì, sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
4: Sì.
0: Catello chi è?
4: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti, eh.
4: No, non ho avuto nessun catello.
0: Qualche familiare, evidentemente.
4: No, no, no.
0: Perché mi esce qua.
4: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
4: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
4: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
4: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
4: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
4: Sì,
0: sì, sì.
4: Tra
0: sì,
4: quanto
0: sì.
4: tempo?
0: Non è molto lontano.
4: Mm.
0: Non è molto lontano.
4: Va bene.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Lauria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste di certe persone, da licenziare.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato? Quanto tempo fa?
1: 2 o 3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto. Lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la data. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? No, non lo so se mi dicono la verità oppure fa fattuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà.
2: Ho
0: suo
2: capito.
0: Marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora, Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13.5.85.
0: Toro.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'.
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Vuoi l'intimità pace e non sapete apprezzare pace! Mostra che agna! Come un coccodrillo che ti agna! Tu ci hai fatti il con! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai agna! Perché stai agnello?
1: Oh, io sto agnello, però.
0: No, tu stai agnello perché a quel giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come amma risolvere questo problema?
0: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stata una grande scostumata, perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: Ma sulla notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E botte lì, pure stufatta.
1: Posso dire una cosa?
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagna oppure la pierda proprio.
1: Sì,
0: tu ritornerai, però purtroppo. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma
0: questo errore che tu hai fatto,
1: sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa. Teneva la pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia.
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Già, no, questo lo sapevo, quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, figlia? Perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornecchie, la seconda pure ci hai fatto i corn, la terza hit te ne hai affanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: Te l'ha detto oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come te l'ha detto? Te ne hai affa...
3: Gula.
0: Ah, e voglio, te ne hai affangulo veramente. Perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Carlo.
4: Sono Anna.
0: Datemi la vostra data.
4: 27/2/65.
0: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Baron. Le macchine.
4: Sì.
0: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
4: Sì.
0: Ma è stata licenziata, no, eh?
4: No.
0: Lei se ne vuole andare?
4: Sì.
0: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
4: Sì.
0: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
4: Maniaco?
0: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
4: Sì.
0: Voi volete lasciare questo lavoro?
4: Sì.
0: E perché volete lasciare?
4: E perché voglio di meglio.
0: Volete andare meglio?
4: Sì.
0: Io vedo, però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
4: Ah.
0: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
4: No.
0: E lui si della grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta, perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? Orici mavretà oppure ricimi buci? E vanno a Vienta.
4: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato...
0: Signori, voi siete stata toccata dietro il culettino? Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è cose più, è chiaro, il guadagno è poco e poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando?
4: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
0: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
4: No.
0: No. E lei l'ha detto prima, lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
4: fatto... Ma non a questo livello, no.
0: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
4: Sì, ma niente di più.
0: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
4: Niente.
0: Cioè?
4: Non mi interessa.
0: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
4: No, sono sola.
0: Ah, signori, buongiorno.
5: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
0: Oh. Pronto?
6: Pronto.
0: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
0: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
0: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
0: Ha fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
0: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
0: Mamma mia.
6: Mamma mia, io di Napoli, salta la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
0: E perché vi hanno fatto perdere l'occhio?
6: Perché sono guardato da con distacchi e retine.
0: Ho capito.
6: Ah, poi passato degli anni. Sono passato quasi 4-5 anni. Ho avuto una cataratta a questo occhio. E immaginavo pure per, diciamo, di andare a Cardarelli un'altra volta.
0: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ovviamente il domino però non vedo niente.
0: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
0: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
0: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
0: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura carità. Io sono Gennaro D'Auria, dico solo carità.
0: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, Gennaro.
0: Perché Napoli tengo in tu cuore mio, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice strunzato.
6: Io sono pure la verità, io mi chiamo Gennaro D'Auria.
0: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuoto stomaco?
6: Ma questo sono
0: parole. Sono parole. Aladita sentì. Che le strunzate in da televisione non avete parecchio.
6: No, è una parata gli scostate.
0: Perché le strunzate in da televisione fanno perdere il chiocco. Dice
6: no.
0: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata e mi tratta pure male, voi hai chiamato pure.
6: Io mi sono superato perché io non vedo niente. A questa
0: doccia mi sono tomato
6: poi
0: no, ma gente mo bene perché usava che le che dichi. Mamma mia, usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, ne maggio girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come dice Pastiglione?
0: Ma io, tu Montina, pure chi sta tutti che non fa buono?
6: Sì, non i maggio perate. Ma ci vede proprio questa dolce.
0: Io non sono Mirka, però.
6: No, io ho telefonato perché.
0: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu metti la smersione, no? Vicino sono lei, con te anche strumenti e come te la posso vedere, dici, ma da mano non va bene. È giusto, no?
0: Cioè.
6: A chi sto qua, no? Tengono vari decimi. Dico l'ombra.
0: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirk. I viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Tutto, ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografi dall'occhio. Ti vedono la pressione. Ti vedono tutte quelle che panna per lei. Va a Bologna. Non perdere la capa. Va a Bologna. Va a Bologna. Va a Bologna. E non vuoi capire,
6: io? Io no. Ma se ti piace, ma resta, no?
0: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai io.
6: No, se non vado a Bologna.
0: Vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
0: No, non sa ci avrei. 2, 3, 4, 5, 8, 10, non sa ci avrei. Però se vedo che tu. Allora, stiamo a Santé. Se tu Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
6: Ciao.
0: Ciao, Vaglio. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9:48:46:10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899-48-46-10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
0: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
0: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
7: Mio marito.
0: Ma lavora in carpenteria? Fa
7: come?
0: Lavori di cemento armato?
7: Sì.
0: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
0: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì, volevo sapere.
0: Ma lui lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
0: Sì, lo vedo qua. Ma passo un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
0: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
7: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
0: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
7: Molti.
0: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva. La carta della fertilità.
7: Ma ne passerà tempo?
0: Un pochettino.
7: Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
0: No, ce la farete, non vi preoccupate.
7: Andremo sempre avanti, non è che
0: certo,
7: avremo problemi.
0: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
7: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
0: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
7: Da Napoli.
0: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
7: Grazie.
0: Tante belle cose.
7: Arrivederci.
0: Ascoltatori, allora ritornano le linee libere. 899-48-46-10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me.
5: Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
8: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
8: Con Massimo.
0: Quando siete nato?
8: 1-2-59.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
8: È mia moglie.
0: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
8: Sì.
0: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
8: Sì, sì, vero.
0: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi.
5: 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
9: Dimmi.
0: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
9: 18.
0: Attenzione ai cellulari perché è un Omnitel o un TIM?
9: Omnitel.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
9: 18-5-70.
0: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua, per l'amore, non tanto fertile.

0: attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
1: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Prima lavoravo, ma non lavora più, sta buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
1: È stato preso pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace, cerca un po' di aiutarlo perché io vedo la purtroppo qui vedo la prigione.
1: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
1: Ciao giornata.
0: Ciao bello, ciao ciao ciao. Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
2: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
2: Io, da Catoria.
0: Come si chiama?
2: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
2: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
2: Sì, sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
2: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
2: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
2: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
2: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
2: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando poco poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
2: No, no, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua.
2: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
2: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
2: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
2: Sì.
0: Anche bomboniere?
2: Sì, sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
2: Sì.
0: E allora qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
2: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
2: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
2: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro Dauria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
3: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
3: Con Maria, dottore del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
3: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
3: Allora, 7-6-63.
0: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
3: Non lo so.
0: 7-6?
3: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
3: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
3: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
3: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
3: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
3: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
3: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
3: Che io sappia no.
0: Attenzione, attenzione signora.

0: Rina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
1: No, no, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
1: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
1: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico apri gli occhi, io per l'amor di, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, tesoro. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
1: Forse io non so, ma
0: lui te l'ha detto sto fatto?
1: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dove è quest'uomo?
1: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai attore del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
1: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
1: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per altri motivi.
0: Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, tesoro, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene, vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato, te lo metto per iscritto. È sposato, lo sto dicendo in diretta e così è. Attenzione, ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente, quella che soffre sì tu dopo, perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
1: Va bene.
0: Te so, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
1: Resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
1: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
1: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è un fatto. Cioè, l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè, vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso. Lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa.
1: No.
0: Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo. Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, e scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
2: Io?
0: Sì.
2: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
2: Allora, 23?
0: Sì.
2: 7?
0: Sì.
2: 78?
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
2: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
2: No, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro?
2: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
2: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri.

0: abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a livello, capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Sì. Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, perciò non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Secondo Cerchia Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma?
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Il primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
2: E il secondo, ma adesso nel 83 ne ho avuto due. E ma un mese scorso ho avuto due infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Non ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida.
2: Speriamo.
0: Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà.
2: Grazie.
0: Bene, non vi preoccupate. Affidatevi.
2: Grazie.
0: Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io ho perso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno,
3: buonasera.
0: Ditemi.
3: Io sono Gipostici.
0: Sì.
3: Sono
0: salve.
3: Una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora? Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete. Auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete,
5: però,
0: non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando siete nato?
7: Il 5774.
0: 57 1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'è una ragazza, perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno la data.
0: Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere.
7: Sì.
0: A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.

0: lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si deve parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%, ti senti annoiato un po' di questa vita, c'è depressione un pochettino, tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché, ascoltami, una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni?
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona... ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato, capisci?
1: Sì, sì, sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti
1: bravo,
0: appagato,
1: bravo,
0: più
1: bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa,
1: sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì, una persona femminile, non è un gay assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto, queste sono cose tue personali,
1: sì, sì, sì,
0: è chiaro?
1: Sì, sì.
0: E non li metti in dubbio.
1: Sì.
0: Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giovanni.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare? Oh, Gesù, ma per lei mi può dire una cosa?
1: Sì.
0: A titolo proprio di cortesia, che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente delle... Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Queste domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere, 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
2: Gennà.
0: Sì, chi?
2: Gennà, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire. No, con tutto. Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Gennà. Tu a me mi fai morire. Tu
0: No, attenzione.
2: No, a me no, dico nel senso così.
0: Attenzione. No, perché oggi un funerale pure costa.
2: Ah, pure costa, pure. Hai dato l'opportunità, insomma, hai detto, ma
0: sì,
2: lo devo chiamare.
0: Sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché già fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
2: però
0: Napoli già è martorizzata.
2: Guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzì, cioè no.
0: Mo vediamo un po', mo vediamo un po'.
2: Mi fa sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un po'.
2: Sputtalo che tu già sai.
0: No, ma no, aspetta, le risate, forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva, ma io c'ho i miei figli, io c'ho i figli. Signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo, voi, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
2: Ah, come, Gennaio, io
0: allora,
2: ho quasi...
0: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennaio, è vero, quello veniva fino a casa, fino a casa, fa il fruttivendolo.
2: No, ma le indovinate, guarda, ne indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherate.
2: Ci sono stati, ma no. Questi episodi che mi fa tu.

0: Morice, no, guarda,
1: il fatto della stufetta là.
0: Che? No, mi ricordo nei episodi, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la spottessi, se ci riesco fatto. Aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci riesci no. E ci riesci e si vede che tu lavori troppo.
1: Cioè,
0: mi fatto morire,
1: no, aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
0: No,
1: di
0: io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando sei a Telea cosa, grazie, mi soffermo qualche volta.
1: Grazie.
0: Che fatica. Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
1: Va bene, stai
0: 274. È un Kodak sviluppo e stabile tu. Quando vieni a pigliare, ti offriamo tutto il cuore.
1: Ti ringrazio.
0: Va bene. Ciao,
1: un abbraccio. Come vi chiamate?
0: Edoardo.
1: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
0: Grazie.
1: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
0: Da?
1: Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio. Allora, dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma il centro direzionale cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste ufficio informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai.
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno. Sì.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Sono Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono, comunque ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, questo Antonio. Tu sei una grande amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo, qualche mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu questo Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro.
0: Ascolta, questo Antonio.
2: Io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora, questo Antonio che a me. Scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì.
0: Per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Ti devo dire che hai ragione, perché.
0: Ma dimmi una cosa, amore mio. Perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa. Se
0: a disposizione,
2: accanto a lui,
0: sono
2: c'è
0: qui.
2: Qualche altra persona.
0: Certo. però non dobbiamo, appunto quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando
2: guarda,
0: poi hai scoperto Antonio,
2: Bernardo,
0: che elemento era?
2: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: mi
0: io,
2: devo complimentare.
0: No,
2: con
0: io
2: te.
0: Mi metto vergogna, sai
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
2: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: No, volevo una conferma da te.
0: No, firma, tu non lo sapevi?
2: No, non è che non lo sapevi, perché
0: tu lo sapevi!
2: No,
0: no, tu lo sapevi!
2: Avevo un dubbio!
0: No! I messaggi sul telefonino, i messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
2: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci? Donna! Donna! Lo sai! Ti abbraccio, auguri.
2: Va bene, ciao, grazie,
0: ciao. Ti voglio bene. Comunque, ciao. Non devi fare il doppio gioco. Ciao.
2: Ciao.
0: E mi dovete dare la data. Senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
3: 31/7/69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
3: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
3: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, no, in privato, prego.
3: 79.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
3: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo sì. Qua un lavoro.
3: Sì, sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma no, insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
3: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra.
3: Sì, sì.
0: Ma è una maestra di scuola elementare o d'asilo?
3: Scuola privata.
0: Asilo. Ma alle volte lavora. Scusate. Alle volte lavora e alle volte non lavora.
3: Alle volte lavora.
0: Comunque diventerà stabile questa signorina.
3: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto. Un buon presagio vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili, si affermerà, non si preoccupi.
3: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
3: Va bene.
0: Arrivederci. Grazie. Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
4: Pronto.
0: Salve.
4: Salve.
0: Con chi parlo?
4: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
4: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie. Amal.
4: Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità insomma di telefonare.
0: Sì,
4: anche
0: a tutti
4: con...
0: quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
4: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
4: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti. sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
4: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
4: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì. E che c'entra il polmone?
4: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni, oddio
0: mio,
4: alla pancia che a polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
4: Esattamente.
0: Cioè sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
4: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, sì, l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone. Una cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché ero sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose, e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando. Sì.
4: Questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
0: Capisco.
4: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
4: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo, allora cosa devo guardare in sostanza?
4: Sostanza principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
4: Sì.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, sì, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto, insomma, nell'università.
0: In tutto. Nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più. Perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori. Perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: Quello che non ci riesco io.
0: Appunto. Perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu hai fatto a casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è ammalato.
1: Grazie, Gennaro
0: Daurea. Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio e a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia è un problema.
0: Signora, forza, un susso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: Per passare, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. 2 o 3 anni in un...
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita, quando è nato.
0: Mannaggia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo, e mi disse, perfino disse, mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'ho tenuta anche nei centri di
0: riabilitazione. Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, ho capito.
2: Anche perché me l'aveva detto la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché... se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Sì. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a star bimba?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia... è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio con...
2: sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sta figlia vostra.
2: No, lei pure adesso se pensa a quelle persone
0: il sostegno non ce l'ha più.
2: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone. Sì. Non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola perché
2: molto
0: là.
2: Si deve rivolta all'assistente sociale.
0: Signora, solo così può fare. È l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare.
2: Ma perché... non vuole.
0: Signora, ma non sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma non
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco tanto più come fare.
0: Signora, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
2: sì.
0: Veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
2: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
2: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta,
0: sì.
2: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me,
0: sì.
2: Che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va la ragazza, è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta, c'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte,
2: sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava, la volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono. E purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 kg,
2: sì.
0: È arrivata a 60 kg. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare
0: che cosa ho voluto dire,
2: sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro, non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, no. Questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo o
2: no psicanale. No, io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea, le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto Marco?
3: Sì.
0: Da dove chiami?
3: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
3: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
3: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato?
3: Il 30.
0: Come?
3: Il 30.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Il 30.
3: 01/70.
0: Sì.
3: 30-01-70.
0: Ah, ecco, 30-01-70, vediamo. 30-01-70, vediamo un po'. Che mazzetto scegli, l'1, il 2 o il 3?
3: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
3: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
3: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
3: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
3: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
3: No, io la lascio tranquilla.

0: ma per lei io vedo che tu non hai fiducia di lei.
1: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua. Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa?
1: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
1: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri!
1: Grazie.
0: Buonasera. Ciao. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
2: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
2: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
2: 25/4/64.
0: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
2: Due.
0: Due, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
2: Sì.
0: Rosaria chi è?
2: Mia sorella.
0: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
2: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Chi è morto?
2: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui sì, c'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
2: Ho capito.
0: È vero?
2: Sì.
0: Giuralo.
2: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
2: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
2: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Tu hai messo l'avvocato?
2: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
2: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
2: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
2: È il servo principale.
0: Ti sto dicendo. Amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unico in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
2: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
2: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
2: No.
0: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
2: No, non mi risulta.
0: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
2: Un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante è solo una cosa: questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
2: Speriamo.
0: Già le ha messe.
2: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
2: Ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
2: 1.
0: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
2: Spero di sì.
0: No, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
2: Sì.
0: Rosario chi è?
2: Mia sorella.
0: Rosaria.
2: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
2: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
2: però la situazione di tutto è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto
0: il vaso. Sì. Antonio e Rosaria.
2: Sì.
0: Questi sono i personaggi più diciamo che creano appunto tanto dispiacere.
2: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
3: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10 89.

0: chiamate, chiamate, chiamate. Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Buonasera, salve, buongiorno, buonasera.
1: Buonasera.
0: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
1: Con Antonio.
0: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
1: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
0: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
1: Maria è mia moglie.
0: La vedo.
1: Maria Rosaria.
0: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
1: Sì.
0: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
1: Vabbè, ma questo tempo fa però.
0: Eh?
1: Tempo fa.
0: Tempo fa gliele hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
1: No.
0: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
1: Oh.
0: Ah, è una meraviglia?
1: Sì.
0: Non credo proprio. Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
1: Poliziotto.
0: È un amico?
1: È quello che abita accanto a me.
0: Oh, ho capito. Ascolta, le cose fanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu, in passato, l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
1: Più di uno.
0: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
1: Ti ringrazio.
0: Tanti auguri.
1: Grazie.
0: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
1: Ti ringrazio.
0: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
1: Sempre Antonio.
0: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
1: Ciao,
0: auguri.
1: Grazie,
0: ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti.

0: Abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'hai vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, sono bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Kist. Però le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come fa? La famiglia è mia,
0: no? No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come fa?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono

0: le frollatelle, le frollatelle, sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so, guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio.
1: Sai che sei mamma?
0: Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: Sì. No, è inutile che tua moglie vuol difendere. Vuol difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo. Guardate, signora, vi spiego una cosa, abbiate bontà, che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzate, ricimmano. Però vi dico una cosa, io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però ricca una cosa, vi dico una cosa.
2: Io penso neanche la mamma, più il padre.
0: Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: Neanche a me.
0: Come? No, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in
2: corpo.
0: No,
2: io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Signora!
2: Chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi e il suo tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim insieme. Signora?
2: Ditemi.
0: Ma perché vi buttate a nazzo? Ma che vuoi che ridica? Le carte qua non le leggo. Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna. E fa buono se vi mette. Perché voi che siete una donna e amate vostro marito, e da funifo doppio gioco. Questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro. È chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato.
1: Gennasi Om.
0: Signora, vi dovete chiudere. Buonasera.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questi istanti all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
4: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
4: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
4: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
4: Sì.
0: Quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
4: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
4: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
4: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
4: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
4: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu c'hai pure. Dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
4: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tieni sta panza annanzi che fa paura.
4: Infatti, un pochino di dieta, o un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar. Vai spesso nel bar.
4: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: E tu hai bevuto tante birre. Meglio, guarda, hai bevuto casse e casse di birra.
4: Questo sì, in passato.
0: Mamma
4: sì.
0: Mia, che pancia che c'hai. Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Russo. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
4: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
4: Sì.
0: Quanti anni c'ha questa Angela?
4: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, cacco, ma vica. Chi è morto in famiglia tua?
4: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
4: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
4: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a sto Antonino, perché non è più come una volta.
4: No.
0: Come ti chiami, scusami?
4: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti sì. Trica tre e tre?
4: Sì.
0: Se mi stai a sentire... è buono per te.
4: Sì.
0: Mamma mia, che vedo, che vedo, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
4: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
4: Un paio d'anni fa.
0: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
4: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità. Solo verità! E ti dico due cose. Questa persona... veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
4: No, Gennaro, perché comunque eravamo alla follia, che ti devo dire? No, perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
4: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina, che sei una femmina di merda! Questa è una donna di merda! Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
4: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
5: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
5: Sono nata il 22.
0: Sì.
5: 6 75.
0: Da dove ci chiama?
5: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
5: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po'. Mischiamo le carte, vediamo un po'. Speriamo che non... Lei sta ascoltando? Che vergogna.
5: Sì,
0: quello
5: sì.
0: Che è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh? Lei ha seguito?
5: Sì, sì.
0: E non è una vergogna, figlia mia. Una donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna?
5: Certo.
0: Ah.
5: È una vergogna.
0: E voi avete sentito?
5: Sì, sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
5: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
5: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
5: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è meglio che tu dica.
5: Massimo, eh? Quando?
0: Massimo, chi è?
5: Massimo?
0: Sì. È un
5: ragazzo che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
5: No.
0: Dimmi la verità, femmina!
5: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
5: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice. Però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità. Perché in coppia carta mai...
5: Ammetto.
0: Lo so, ti benedico per questo. Però perché hai tradito ognuno tuo?
5: Faccio fare una domanda.
0: No, mi rispondere prima a me.
5: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
5: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agiuno?
5: Perché mi trascurava.
0: Luigi, chi è?
5: No, non lo conosco nemmeno.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
5: No,
0: perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
5: Sì.
0: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
5: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tessoro mio. Su Massimo chi è?
5: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
5: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore. Perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnetti a suo agiuno.
5: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
5: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
5: Franco?
0: È
5: uno sposato che, cioè,
0: hai fatto l'amore con lui?
5: No, è innamorato di me.
0: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
5: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
5: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
5: Sì.
0: Però ti. È vero?
5: Sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, eh? Ti hai fatto un sacco di pelle all'angoppa. Ti dico una cosa. Sì. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché? Trigger una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburger 2-3 l'ora, tu hai cagna, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
5: Non so, perché ti ho chiamato.
0: E allora stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli, da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello. È un buon uaglione e non sa merito quello che tu fai.
5: Lo so. Ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
0: Ah mamma, mamma, ah mamma!

0: cazzo! Ma che c'entra la mamma? La mamma lo cazzo! Ah! Ma così è già fa? La mamma lo cazzo! Tu devi piglia is!
1: Sì.
0: Ma che scusa sono questo, figlia mia! Ma per piacere, Advin, voglio, toglietemi in questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene sto ragazzo o non volete bene? Ah, mamma, ogni scusa è buona! Qui ti ha fatto la puttanella, cucchille, cucchillate e cucchillate! Allora, mamma, abbiate bontà, abbiate bontà! Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono, pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Con chi parlo?
2: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
2: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
2: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
2: Aspetta.
0: La data precisa?
2: Sì, aspetto.
0: Qua, oggi mi state facendo dannare.
2: No,
0: tutte queste telefonate strunze.
2: No, non sono stronzo, sì, io sto in macchina, quindi...
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
2: Sì, come no?
0: Ragazze che fanno le corna...
2: No, questo non esiste a me.
0: Quando sei nato tu?
2: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
2: No, toro.
0: Ah, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
2: 20...
0: Voglio però te muovere, eh!
2: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: Figlio quindi... mio, muovetene un poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
2: No.
0: Voi avete a che fare con Gennaro Verità?
2: 59 novembre.
0: Bra.
2: 20, 59 novembre, esatta.
0: 20?
2: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20.
2: Sì.
0: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
2: Sì.
0: 29 e 11?
2: 20.
0: Ho capito.
2: Novembre.
0: 20, 11?
2: 20, 59 novembre.
0: Un'altra volta su 5. Serisce prima, praticamente il giorno. Il mese e l'anno, figli miei, tu
2: allora,
0: hai rovinato il suo mondo.
2: 20
0: 11 perché è novembre,
2: sì, 11,
0: perché dicembre 50, 12 figlio 50, mio
2: 59
0: bra. Che vogliamo vedere?
2: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro, perché
0: allora è inutile che mi dai a dati tua moglie abitata.
2: No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto
0: chi porta io vedo quanti trasporti.
2: Sì.
0: Tu trasporti?
2: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta.
2: Vai a Nanzi e poi torna a casa.
0: Tu sorridi, che la verità?
2: No, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
0: Giuralo
2: lei
0: su
2: una
0: Dio.
2: Giura...
0: No, merisci una verità.
2: Come no?
0: Gennaro D'Auria, lo vuoi bene?
2: Sì, ascolto le belle.
0: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè, io tengo le carte. Sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni. Figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore. E vedo qua, che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
2: Cioè, quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi.
2: Sì.
0: E ti svegliavi di prima mattina.
2: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
2: No, adesso non sta succedendo più per
0: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
2: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
2: No. Io è la prima volta che la chiamo,
0: Da dove chiami?
2: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
2: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco.
2: A Torre del Greco,
0: allora ascoltami. I soldi sono pochi, chi è il problema? Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi, cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
2: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sempre si guadagna più.
0: Però è vero, no?
2: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
2: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico.
2: Sì.
0: Però veniva arrivò un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
2: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su questo oggi perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché vedi un po' di liquido in più, perciò.
2: No, al bagno sono andato oggi, passata.
0: A che ora sei andato in bagno?
2: Appena dopo ho mangiato, verso...
0: No, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
2: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
2: Ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
2: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
2: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
2: La Torello.
0: Tu sei a Caserta?
2: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
2: Sparanice.
0: Che Madonna si festeggia? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
2: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
2: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è? Ah, ecco. Beh, ieri sera ho comprato un po' di frutta secca.
0: No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
2: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto.
2: No, ma
0: tanta carta igienica sprecata. Perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
2: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, umero mousse, sta roba qua?
2: No, questo non piace.
0: Vabbè.
2: E allora, Gennaro, il lavoro come.
0: Andrà molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito perché è la santa, che è la femmina che ti avanza, non è una puttana ma è una grande santa,
2: è
0: beata a te che tiene una moglie così brava,
2: mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
0: quello ti vuole bene, che l'amore senza te, che segno sei?
2: Io sono del Toro.
0: E ti vuole, guarda, non potevi trovare del meglio, tua moglie
2: vero,
0: ti vuole
2: è
0: bene,
2: vero, questo è vero, cioè
0: no. Non è una puttanella, capiscimi a me.
2: No, è
0: scusami,
2: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma meglio che ci riciamo la verità.
2: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
2: No,
0: ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
2: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
2: In questo momento sto proprio a sparare.
0: Io sto tanto agitato.
2: Sto a Sparanice, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Sincero!
2: Quella ragazza di prima che sono
0: Stata. Figlio mio, ha fatto la puttanella.
2: Ho detto voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
0: simpatica. Quella
2: là
0: sta Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
2: dice le cose veramente.
0: Vero.
2: Ho detto
0: è chiaro.
2: Oh, lei è stato molto.
0: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Ma tu non sai. Lei ha spogliato lui.
2: Madonna che
0: donna. E poi guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo.
2: L'ha distrutto proprio,
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
2: Grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
2: Senz'altro.
0: Ti voglio bene, ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899-48-46-10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
1: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
1: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi e i mogliari se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità. Se le mogli sono leali, vediamo un po'. Come ti chiami?
1: Federico.
0: Fratelli, tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero struzzo i marita. Allora, tua moglie quando è nata?
1: 24 febbraio.
0: Hai sa voce che non ti senta.
1: 24 02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se non chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
1: 24 febbraio 2083.
0: 2003. 83. È nata un anno fa. Te ne nanna moglie, eh?
1: 83.
0: Quando?
1: 1983.
0: Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori, anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
1: Sì, sì.
0: Fai muretti, è vero oppure no?
1: Sì, sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, vai giù. Tua moglie non ti ha tradito.
1: Mm.
0: Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
1: No, non pensi tradimento.
0: No, hai detto voglio chiamare Gennaro per avere camrice. Non ti tradisce. Per fortuna tua.
1: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: No, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno, stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
1: In macchina.
0: A che parte?
1: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
1: Non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
1: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
1: No.
0: Ma è sposato?
1: No, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
1: Giusto.
0: Lo
1: è
0: so.
1: Un amico.
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio, devi starti molto attento a sto Antonio.
1: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
1: No.
0: Non te l'ha detto?
1: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
1: No.
0: Non gli, guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione. Questo qua ti vuole molto bene, però ti hai accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene?
1: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle. Chi è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
1: È tu, professore.
0: Come?
1: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Questo professore che dici? Chi è?
1: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura. Il professore chi è?
1: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
1: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
1: No.
0: Un incidente io parlo?
1: No, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
1: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so. Oppure sei andato in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Sì. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità. E mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
1: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
1: Che...
0: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
1: Non mi ricordo.
0: È una... No, tu ti ricordi troppo buona. Non vuorisci. Che sei nato conto? Chi è questo?
1: No.
0: Chi è?
1: Sì, ho capito.
0: No, io non ho capito. Io non ho capito io. Chi è quest'omosessuale? Io non c'ho niente con gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale, chi è?
1: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno, però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
1: Perché
0: tu dici la verità. Stop sessuale che io vedo sulle carte, chi è?
1: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
1: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti vergogna di dirlo?
1: Un
0: patatern ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'omosessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola nell'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in dusicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
1: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Tanto ci vuole, udici. Mamma, la verità allora lo sapevi oppure no?
1: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa la tua vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scordi per l'estoma sessuale. Ti metti il cagato in dusicchia la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
1: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
1: 1. 60.
0: Casa credono che sta di bello, io scurnecchio a tutto quanto.
1: Ah, fai buone.
0: E me ne fotto proprio.
1: Fai buone, se no.
0: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
1: Oh, mamma.
0: Ha fatto più esse che un carri esercito.
1: No, hai capito?
0: Allora. 1, 8?
1: No, 1, 18, 1,
0: 1, 18, piano piano, 1, 18.
1: No, scusa, aspetta, ogni 10,
0: ma allora mi stai facendo esaurire a me.
1: Ti esauriti già.
0: Forza.
1: Allora, 18, 1.
0: Sei un capricorno. Sì, perché è l'ultimo giorno del capricorno.
1: Sì.
0: Poi viene acquario.
1: Sì, viene acquario.
0: Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stabo.
1: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
1: Ma Gennà, ti posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
1: Bravo.
0: Perché sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono nei 40. Allora, io faccio leggere i cart.
1: È normale.
0: Noi cartoon, i cart. Perché i cartoon stanno a leggere tanta gente in televisione. Io faccio leggere i cart. È diversa. È chiaro? I cart fo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i cart napoletane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napoletane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Tauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutto quanto si mi fanno avarchi. Figlio mio, in deep pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai. Non mi fa parlare assai. Che saliva non la tengo. E sto buono riuscendo. Bello.
1: Dimmi, Gennaro.
0: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro D'Auria, non è oggi che è nato. Le carte sap troppo buone, sap fai carte, sap avrei un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sa, la gente che parla parole di Gesù Cristo, che l'altro che parla, che dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. As fa di, c'è sto un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità. Io sono nato a Torre del Greco.
1: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene.
1: Sì.
0: Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che
1: se
0: Gennaro
1: male.
0: D'Auria no,
1: che fa male,
0: ve lo giuro su Dio. Sì. Io sto qua dietro oggi che è una giornata particolare, a quest'ora sto qua dietro dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto, ma perché i bucia?
1: No.
0: Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e c'è sto l'onesta. Allora, però non facci di standarelle che gli ha messo, facci tu rusare e poi facci di più, non mi fa parlare troppo a sta perché la redazione di Radio Camaldo mi chiude il volume.
1: Che navo, penso tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione, aereo hanno fatto, figlio
1: mio.
0: Bravo,
1: aereo.
0: Avrei quanta processione hanno fatto.
1: Tutto allora,
0: una sottanata.
1: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa soltanto. Tutte quelle femmine che
0: trica
1: fanno
0: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
1: bravo,
0: matrimonio distrutto.
1: Bravo.
0: E anche negli evangelisti c'è questo.
1: Ah, oh, questo sì, questo ne parlammo proprio.
0: Ne parlammo proprio, con mare e con marella, fanno che è bella.
1: Sono tutte traditore a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, no, non voglio parlare,
1: dobbiamo
0: cosa.
1: Sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci, non parliamo di religioni, non parliamo di quello,
1: no.
0: Parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona, quando deve rivolgere una preghiera si rivolge proprio al Padre Celeste, cioè non c'è allora uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte hai capito come menzi? Allora il discorso è questo qua, è inutile che facimi stronzata, è inutile, perché tanta gente io sono evangelo, porto la parola di Dio, però attenzione. Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
1: Certo.
0: Cioè se tu ami Dio la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché un cattolico non può portare la parola di Dio? Perché un musulmano non può portare la parola del divino? Scusatemi tanto.
1: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
1: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
1: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore?
1: Eh.
0: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
1: 27-4-63.
0: 27-4-63. Tu quando sei nato?
1: 18-1-60.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. Mm. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
1: Quelle.
0: E come mamma fa?
1: Come mi fai?
0: No, è un fatto di soldi. Tu stai male. Giuro, Gennaro D'Auria ti vuole ti mando un bacio. Anche se sei un maschio, ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
1: Hai capito?
0: No, figlio, non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore, che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
1: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su su
1: brutto male.
0: Droga che aveva?
1: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte il sangue in vetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
1: No, lui giocava a pallone.
0: Com'è successa sta cosa?
1: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas.
0: A pancreas, vicino al fegato, insomma. L'hanno operato?
1: No, se lo operavo già, perché praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava questo povero?
1: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico, che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Raffaele.
0: Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ho fatto un suon proprio brutta, roba duric. Allora, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
1: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà.
1: Cristo pietà.
0: Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore, nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen. Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non te tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennà.
0: Dimmi.
1: Poi, mia moglie.
0: C'ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe volte fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
1: Quello.
0: E fammi capire allora.
1: Cioè, no, io ti chiamo la prossima volta. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento, verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo, comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa, però per te c'è un miglioramento, c'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento, sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza, guarda, tante persone.
1: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare
1: qualche volta
0: gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove stai.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo.
1: Okay.
0: Cioè, mi vieni a trovare, un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
1: No, non parla soldi.
0: No, l'ho detto perché non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici. Rimangono amici.
1: Bravo.
0: Un bacio a te.
1: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni. La tua
0: abbracciami
1: persona.
0: Tua moglie, abbracciamela.
1: Ciao,
0: che
1: giornale.
0: La creatura. Ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro Dauria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio che in questo momento... 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto

0: dicendo, no, lavori per lo Stato e può essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
1: Ma così.
0: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
1: Sì.
0: E io te sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere. Una cosa del genere sei.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì, sì, è giusto.
0: Che lavoro fai?
1: L'hai detto.
0: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, sì. Non sono come gli altri.
1: Vabbè, le do la data di nascita.
0: Chiami da Torre?
1: No.
0: Da dove?
1: Nola.
0: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
1: Le do la data di nascita?
0: È chiaro.
1: Allora,
0: di lei, dell'amante,
1: non
0: parlo.
1: Non la ricordo.
0: Vai.
1: Non la ricordo la sua.
0: No. Io ho bisogno.
1: Ah, no, non la ricordo.
0: Dammi la tua.
1: 27580.
0: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
1: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
0: No, io sto domandando, io non lo so.
1: Sono 5 anni.
0: Perché mi hai mentito? Quanti? Perché mi hai mentito?
1: Quanti sono?
0: Quanto ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché io vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu stai in diretta comunque,
1: sì,
0: te lo voglio dire.
1: So.
0: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
1: Sì.
0: Il nome è Maria?
1: No.
0: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
1: Età 26.
0: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
1: No, non Napoli.
0: Sei di dove?
1: Bari.
0: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
1: No, non è sposata.
0: Vedo una persona però. Vicino a questa persona.
1: Ah.
0: È la mamma?
1: Non lo so.
0: Che è sto rumore? Che cos'è questo rumore?
1: No, mi sta squillando il telefono.
0: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
2: Sì?
0: Salve. Pronto, buongiorno.
2: Sono ancora io, quella di Montoro.
0: Ah, quella signorina che ha fatto l'amore con vari personaggi, sì. Allora, le posso dire una cosa, francamente? Le posso dire una cosa?
2: Io ho sbagliato, l'ammetto.
0: Allora, io non sto... Allora, signorina, mi fa... Allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando... Non si vuole bene. Lei è la persona che ha fatto l'amore, appunto, con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
2: Sì.
0: Ecco, io mi sento anche mortificato. Però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti, perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: "Senti, Gennà, io ammetto di aver sbagliato. Da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?"
2: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo. Parlate un po' più vicino al telefono?
2: Sì, sì.
0: Ecco. Pronto? Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, vabbè, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
2: Sì, vabbè.
0: Lei mi ha capito, insomma.
2: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
2: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei... Però lei... Non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve... Non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente. Non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora, lei deve dire al suo ragazzo: "Senti, io non ti amo. È meglio che finisce qua il nostro rapporto", perché la cosa più brutta, sa, signorina, qual è?
2: Sì.
0: Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo. E questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto svolge.
2: È per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
2: Come?
0: E allora abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme, io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri tre ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
2: Allora
0: lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto. Allora, se lei deve continuare ad andare avanti nel rapporto, a tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora?
2: Io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito? Se lei mi alza la voce la ringrazio.
2: Ho detto, lei...
0: Parla più vicino al telefono?
2: Quando ho chiamato, mi ha detto... che anche lui mi ha tradito in passato, o mi sbaglio?
0: Sì, ma questo, attenzione.
2: Io vorrei sapere solamente.
0: Attenzione. Quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
2: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro D'Auria? Io penso di no.
2: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
2: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per l'amor di cielo, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
2: Io credo di sì.
0: No.
2: Non lo so.
0: Allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
2: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
2: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionato.
2: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione, mi capite?
2: Sì, ho capito.
0: E lei per il suo ragazzo la prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
2: No.
0: E allora signorina, lei deve finire questa situazione, lei deve dire: guarda, io ti voglio bene ma non ti amo, sappi questo, ti voglio bene ma non ti amo, però signorina lo deve lasciare libero, perché se continuate così soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando a Gennaro?
2: No,
0: voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio, perché ti voglio bene, perché hai richiamato e diciamo hai dimostrato di essere una vera donna, con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
2: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Ora lasciamo tutto questo discorso, perché lo so.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
2: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
0: no,
2: una signora che.
0: Guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa cosa che tu già sai. Che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
2: Vabbè,
0: è inutile che.
2: Ex.
0: È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare. Cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci, eh. Comunque il discorso sta in questo, signorina. Lei deve andare avanti, deve amare, cioè

0: cosa soffre. Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
1: Sì, 27.580.
0: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
1: No.
0: Tu sei un leone?
1: No.
0: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
1: Sì.
0: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
1: 27.580.
0: 27. Perfetto, vediamo un pochettino qua. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
1: 5 anni più o meno.
0: Ma di dove sei nativo in effetti?
1: Bari.
0: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
1: La provincia, diciamo.
0: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
1: Chi sarebbe?
0: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
1: Passionalità.
0: Per l'amore.
1: Dice.
0: Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
1: Sì. Una ragazza.
0: Come si chiama?
1: Tiziana, il nome.
0: Eppure io non lo vedo sta cosa. Vedo una cosa diversa, eh.
1: Cosa vedo?
0: Ma tu sei sposato?
1: No.
0: Per te c'è matrimonio qua, io vedo il matrimonio.
1: Matrimonio no.
0: Come se già fossi sposato addirittura.
1: No.
0: No, io lo dico quello che vedo.
1: No.
0: Quanti anni hai?
1: 24.
0: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
1: Non lo so, cosa dicono?
0: No, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
1: In amore come vanno, diciamo.
0: Sì, e dammi la data di lei.
1: Non la ricordo.
0: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
1: Sì.
0: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli andifurti, no?
1: Sì.
0: Hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita che io posso entrare nel karma, come posso capire appunto questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello, ti voglio accontentare. Però mi devi dare la data. Hai detto il nome? Caro finanziere, come si chiama questa persona?
1: Tiziana.
0: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer ha camminato. E sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami.
1: Sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
1: 27. Segno...
0: vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
1: Sì.
0: Un abbraccio a tutti e due.
1: Grazie.
0: So che oggi anche per fare, fate bene ragazzi, guardate, oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
1: Cosa c'è?
0: Un mondo corrotto,
1: sì.
0: In tante di quelle cose, è vero?
1: Penso di sì.
0: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
1: Aprile, mese aprile.
0: Ma è un pesce?
1: Pesce,

0: pesce. Quanti anni può avere?
1: 27.
0: Tu invece hai detto?
1: 24.
0: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
1: Ma così. Siamo...
0: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente verso, nei riguardi di questa persona. Sì. Giusto?
1: Sì, sì, giusto.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
1: Non la ricordo. No.
0: Allora, quello che adesso io ti sviluppo
1: sì.
0: è puramente casuale, non può essere affermativo.
1: Okay.
0: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
1: Sì.
0: Questa persona si allontana da te?
1: Abbastanza.
0: È come se rifiutasse?
1: No, si allontana, no, non si allontana.
0: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
1: Diciamo che non corrisponde.
0: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami,
1: sì.
0: Per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
1: Come, non la vedrò.
0: Ti ringrazio, ti saluterò, eh?
1: Va bene.
0: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
1: Sì.
0: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano. Tu vieni da una famiglia appunto di contadini,
1: sì.
0: Gente di campagna, insomma.
1: La Puglia è quella.
0: Lo sappiamo. Beato te, insomma, Dove sei nativo proprio?
1: Provincia di Bari.
0: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
1: Provincia, un paese in provincia.
0: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
1: Cioè,
0: ma perché sei così, dai?
1: Così, no, per...
0: Non me lo vuoi dire?
1: Gliel'ho detto.
0: Io non l'ho provincia di Bari,
1: sì,
0: detto.
1: Provincia.
0: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
1: Ultimamente.
0: Il destro?
1: Sì, il destro.
0: Ma che era bucato?
1: Sì, ho fatto delle otturazioni.
0: Finanziere caro, sì. Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale, diciamo che vale.
0: Diciamo, non mi è piaciuto.
1: Le passo un attimo.
0: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
1: Vale.
0: Ti voglio bene.
1: Ti passo un attimo
0: il tuo collega, vai.
1: Salutare.
0: Vai.
2: Gennaro?
0: Willa!
2: Sì, buonasera, scusi il collega per prima perché comunque è emozionato, chiaramente.
0: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
2: no,
0: guarda.
2: Sì, il problema è che non ci credeva, allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché...
0: Ma tu eri piccolino secondo me, tu sei di Napoli? Di Nola, di dove sei?
2: Di Nola.
0: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
2: Sì.
0: Da anni che svolge Radio Camaldoli
2: Stelle. Sì, infatti l'ho richiamato, dico perché ha attaccato. Qua là, e questa è stata la situazione.
0: No, ma figurati.
2: Le brutte figure con
0: io voglio bene ai finanzieri. Io voglio bene ai finanzieri. Io ho un amico maresciallo della finanza, sì. Che veramente lo salutiamo. L'amico Ciro, io lo chiamo amico. Sì. Mi permetto perché è di Leopardi. Insomma,
2: sì,
0: lavora per il magistrato. E noi dobbiamo avere persone come voi.
2: Non ti credeva, quindi è stato più che altro. Io non ho mai chiamato. Comunque,
0: però, ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la
2: il buco del molare, te l'hanno tolto? Sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo,
0: però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
2: Sì, 4972.
0: Uno scorpione.
2: No, vergine.
0: Ah, tu vai in vergine? Ah, 4-9,
2: sì.
0: Hai ragione. Oh, per 3 punti.
2: Sì.
0: Mi avanza.
2: Sei grande.
0: No, ti voglio bene, dai.
2: Sì.
0: Allora, ascoltami. Sei sposato?
2: Sì.
0: la data di tua moglie? Cioè, cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
2: No, so in generale sul lavoro, sul.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta, capiscimi a me quando io parlo.
2: Sì.
0: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
2: Sì.
0: Allora, quel. Ma senza interesse di niente.
2: Sì.
0: Cioè, se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
2: Sì. Ma quando,
0: quando, guarda, sì, vogliami bene, veramente.
2: Sì.
0: Ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
2: Sì.
0: Ti dico una cosa.
2: Sì.
0: Quando le persone fanno. Cioè, tu sei molto geloso delle tue amicizie.
2: Sì.
0: Mario chi è, per cortesia?
2: Mario?
0: Sì.
2: Mio zio.
0: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
2: Un altro collega.
0: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
2: No,
0: Gennaro D'Aure.
2: No, chi no, no. Poi in generale, sul lavoro si sanno queste cose.
0: Le zizzanie. Tipo
2: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
0: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
2: Sì.
0: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso.
2: Okay.
0: Io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
2: Okay.
0: Tu non puoi mai. Vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
2: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
0: sì. Però ci sono tante perfidie.
2: Sì,
0: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene, provocate da altri menti, da altre persone. Capisci? Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
2: Ho capito, vabbè.
0: Io dovetti rispondere a questo quesito.
2: Purtroppo, e alla fine anche questo purtroppo, non è che lo, se cose andiamo oltre, quindi voglio dire io.
0: Senti,
2: non.
0: Una domanda mi fa la regia qua, no?
2: Sì.
0: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
2: Sì.
0: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto. Hanno detto, domando un attimo ai nostri amici finanzieri, su Radio Camaldo Listeri, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Auria che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
2: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi.
0: Anni 60, 70?
2: No, sì, no, 70, sì, pure va bene, comunque.
0: Oppure
2: poi.
0: Attuale?
2: Attuale, però chiaramente non è che ci vuole. Che ne so io, comunque a me la musica leggera.
0: Bella, quella là sentimentale,
2: quindi.
0: Insomma.
2: Sì. Cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
0: Senti, come quanti figli hai?
2: Due.
0: Ti voglio dire una cosa, cioè due maschietti?
2: Una femminuccia e un maschietto.
0: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
2: No,
0: la
2: in
0: vedo
2: famiglia,
0: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
2: Ma non so se io.
0: Non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
2: Io?
0: Sì.
2: Anello,
0: ascolta Gennaro D'Auria, la vedo un po' cambiata.
2: Per esempio, il lavoro,
0: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
2: forse
0: cambiano,
2: sono altre donne.
0: Come?
2: Forse sono le altre donne che magari
0: no,
2: pensa che io.
0: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio.
2: Sì.
0: Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
2: Sì, anche perché abbiamo.
0: E allora litigate per stronzate del genere.
2: Sì, è la verità.
0: E diciamoci le cose come Dio
2: comanda. Sì, no, è così, no, e poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta, figurati un certo, perché già
0: ti voglio abbracciare, frate, però ti voglio dire una cosa.
2: Sì.
0: Ascolta un attimo, Gennaro D'Auria, se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
2: Capito.
0: Grande finanziere, ti bacio.
2: Buon lavoro, grazie di tutto.
0: Ti voglio tanto bene, un saluto. Oh, seguitemi, eh.
2: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
0: Vi voglio bene, chiamatemi.
2: Va bene,
0: ciao.
2: Buona serata,
0: tante belle cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Gennaro?
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
0: Ma posso sapere con chi parlo?
2: È con Ugo.
0: Tu lavori anche tu per il governo?
2: Sì, sì.
0: Che cosa fai, carabiniere?
2: Sì.
0: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
2: A Napoli.
0: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
2: Sì, sì.
0: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
2: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
0: Ma perché, non va bene?
2: No, perché ho dei problemi, capito?
0: In che senso?
2: Non vado d'accordo con qualche collega.
0: E che te ne frega?
2: Vabbè, no, mi piace trattare l'amicizia, capito?
0: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei. Ma i colleghi, ma che te ne frega?
2: Ho capito.
0: Abbi bontà. Abbi bontà, sta vicino a te il tuo collega.
2: No.
0: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
2: Aspetta, poi te lo passo.
0: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
3: Pronto, Gennaro.
0: Buonasera, salve. Buongiorno, anzi.
3: Buongiorno.
0: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
3: Che devo dire, è sempre lui, fa certe cose che...
0: Voi
3: fa andare...
0: Le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
3: Esatto.
0: Fa sto collega?
3: Quello è lui che non ha capito.
0: Io sento... Mamma mia, che casino c'è?
3: No, è una macchina che è sua.
0: Allora.
3: È lui che non ha capito me.
0: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
3: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
0: Va buono.
3: Lui pensa male di me.
0: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza, mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
3: Va bene.
0: Ti abbraccio, buon lavoro.
3: Gennaro,
0: bye,
3: ciao,
0: bye, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
3: Ciao, Gennaro.
0: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi.
4: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
4: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
0: Da che parte di Napoli?
4: Di Caivano.
0: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
4: 3463.
0: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
4: sì.
0: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
4: Sì, nel campo tessile.
0: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai, sì. Perché non stai guadagnando proprio.
4: Esatto, giusto.
0: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
4: Mia figlia.
0: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
4: Sì, grazie, Gennaro.
0: Un abbraccio, ti voglio bene.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
4: Ti ringrazio.
0: State vivendo un periodo difficile, lo so.
4: Lo so.
0: Ciao, bello. Ciao, mi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 46 10, chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
5: Gennaro.
0: Maria?
5: Sono Maria.
0: Da dove chiami?
5: Arcianise.
0: Quanto sei nata?
5: 17/10/79.
0: Vediamo un po' le carte che dicono.
5: Vabbè.
0: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
5: In Inghilterra.
0: Perché devi andare in Inghilterra?
5: Perché devo migliorare il mio inglese, perché mi sono

0: laureare.
1: Pasquale, chi è? Il tuo ragazzo?
0: Sì, è il mio ragazzo.
1: Ma tu lo vuoi molto bene?
0: Molto.
1: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
0: Che tipo di incidente?
1: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
0: Frattura? No,
1: io sappiamo. No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
0: Sì, forse l'occhio, sì.
1: Perché vedo una caduta a terra.
0: Si fece male all'occhio, una canna nell'occhio.
1: Ma vede da un occhio solo, perché io vedo...
0: No, vede ora.
1: Ringraziando Dio, porta gli occhiali?
0: No.
1: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
0: No.
1: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
0: 15-4-74.
1: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai, che Dio ti accompagna.
0: Per noi?
1: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
0: Grazie.
1: Auguri, ciao bella, ciao.
2: Sono Patrizia.
1: Da dove telefoni?
2: Io sono di Cava dei Tirreni.
1: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
2: 27-12-71.
1: 27-12-61.
2: 71.
1: 71, scusami.
2: No, figura.
1: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita. Hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferenti.
2: Sì.
1: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
2: No?
1: Tonino chi era? Il tuo ex?
2: Sì.
1: Antonio si chiamava.
2: Sì.
1: Era dei Cava di Tirreni?
2: No.
1: Di dove era? Di Salerno?
2: Te lo posso dire il nome?
1: No, non voglio dire.
2: Dove è la provincia?
1: Provincia di Salerno.
2: Sì.
1: Però ti posso dire una cosa.
2: Sì.
1: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta. E loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
2: Sì, sì.
1: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
2: Sì.
1: È successo nel tuo passato?
2: Sì, sì.
1: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
2: sì.
1: Sai?
2: Sì.
1: Tu sei stata anche violentata.
2: Sì.
1: Quanto tempo fa sei stata violentata?
2: Una decina d'anni fa.
1: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
2: Mm.
1: Quanto tempo fa è successo?
2: C'è una bambina di
1: 12 anni. Non ti sento più!
2: C'è una figlia di 12 anni.
1: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa?
2: Oh.
1: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
2: Sì.
1: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
2: Possiamo parlare fuori dalla radio?
1: Prego?
2: Fuori dalla radio.
3: Pronto?
1: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
3: Da Potenza.
1: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
3: Pronto? Da
1: Mi sente?
3: Da Potenza.
1: Benvenuto, ho detto.
3: Grazie.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
3: 06-09-63.
1: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
3: Sì.
1: Io vedo un'azienda di trasporto persone.
3: Sì,
1: ma che cosa gestisce lei?
3: Trasporto persone, Pullman.
1: Ah, Pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
3: Sì, la prima volta.
1: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
3: Sì, è vero.
1: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
3: Anna, mia suocera.
1: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
3: Ho capito.
1: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua, infatti, mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi, vada sereno perché le cose in lei andranno molto bene, sa?
3: Va bene, la ringrazio.
1: Buona giornata, auguri. andiamo avanti. Un saluto a Wanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camargo Listeri, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
1: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
1: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
1: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
4: Allora, la data?
1: Sì, sì.
4: Allora, 16/11/80.
1: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
4: Bravo, Gennaro.
1: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
4: Esatto, esatto.
1: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
4: Esatto, Gennaro.
1: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, no, niente.
1: No,
4: niente.
1: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
1: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
1: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
4: No, ma Gennaro, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
1: Grazie di cuore.
4: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
1: Sei molto caro.
4: Grazie.
1: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
1: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino, cioè quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
1: Hai ragione, povero
4: grande.
1: Figlio. Hai ragione.
4: È una cosa grande.
1: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà.
4: Grazie,
1: benissimo.
4: Genaro, un abbraccio grandissimo.
1: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao, allora, ciao.
1: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, vediamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fra vagature praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Va bene, meglio così. Allora, per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano pittore, doveva ci fare cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente,
0: proprio. Cioè, c'è un fra, cioè praticamente ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un master fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma le, guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora un saluto a Vanta, vi ricordo se volete visitare il mio sito personale è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'imbrasso di polizia.
0: So. Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, c'è un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro. Ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere. Quindi 899-48-46-10. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: È bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice. Ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

0: mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza... Come si chiama? Daila.
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta... dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come indicano, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grazie
0: di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?

0: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
1: Ma sei il vero Tony 90?
0: Il vero.
1: Ho la fotocopia?
0: No, il vero.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Allora, dite.
0: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
1: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
0: esatto.
1: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
0: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
1: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro, e io lo ringrazio tanto. Dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
0: Auguri anche a te, buone vacanze, dai.
1: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto.
0: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
1: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
0: È stato un onore sentirti ancora una volta.
1: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
0: Ciao
1: bello. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina è fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può accattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so, lo so.
0: E carisciuli sa scelta! Ma che baranna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: Ma
0: per pigliare la cartella con succiarella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza, che è un periodo negativo al massimo. Però ti ho avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Viene... Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. E sarebbe di l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto, addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, Salvatore? Allora, 899 48 46 10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese. Sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però i tempi sono
0: per lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo...

0: veniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto, non
0: perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai avuto i corna, hai fatto l'amore in tutto, a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione? A piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi, tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi, mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Avete ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare. Però l'importante è che non fai più la succulone. Fai i cose fatte per bene, va
1: bene. Va bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva con Tursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta
0: vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee, fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi, fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro!
0: Hello, buongiorno Arzano!
2: Uomo mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico!
0: Ma diciamo che stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi!
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario. Lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche .it,
2: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po', da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo.
0: Lorenzo, ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899-48-46-10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, Ivica, che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi, sono qua, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava canottiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'era da un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Capitata,
0: liquirizia, ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate su qualche liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: Voleva
0: la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: ma fa proprio dire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quanto fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Devi
0: cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrovoglia la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata. Ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privata. Basta, mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46:10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20-10-77. Sì.
0: 20-10-77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché è frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi se te ne un graurini nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente su scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza,
1: sì,
0: a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: sì. A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, tutto questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quello è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io,
1: sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. I maga che mangia bella a Salerno, tranquillo, e qui goppa olivete cetra, sto tranquillo là, perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, e io me ne accorgo,
1: sempre.
0: E mi allontano. Di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa,
1: hanno sì,
0: l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno.

0: Buongiorno Vanda.
1: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
1: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
1: Dunque niente, io
0: ti ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che
1: non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
1: Infatti sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
1: Infatti le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
1: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
1: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
1: Ci diamo una piccola mano,
0: certo,
1: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo,
1: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
1: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
1: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
1: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
1: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
1: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 49 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri.

0: posso fare aspettare l'aggressore. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: lavorando lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo, questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Frappo di Rotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono, sì, e fresco, sì. Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto...
2: sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah, no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua. Perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stavi soffocando, la ti saranno fatto pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio.
2: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, se un pochi impolverati i capelli, un pochi povero coppi capelli. Però all'anno non sei moppet.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, amma vri, eh?
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude la cucatanaccia,
2: eh? Va bene,
0: chiama io te l'indulo e ti muglierete che cucatanaccia andrà per solo muglierete.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, come che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi turno professore che stacco, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
2: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
2: Sì.
0: Chi le ho problemi?
2: Vabbè, sacrifici,
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene.
0: Non te
2: grazie,
0: far rovinare a figlia, non te la far rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
2: Ciao.
0: Vogliatemi bene a me perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, papà. E che sei Napoli? Allora, forza 899 48 46 10 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma mancavi. chiami tu? Come stai?
4: Tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però ah, qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
4: Sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, ah, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12-10-83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5-6-80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tua, eh?
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia, il voto era una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Gli segni che è fatto così. Stamma
4: perché
0: sempre.
4: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo. Bravo.
4: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha porti in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh?
5: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, comunque, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao,
5: grazie.
0: Non piace.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
5: mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, ma... i medici che hanno detto, perché è successo questo?
5: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, meno la poverista cristiana com'è morta?
5: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quello là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò caldo mentre una sala mortuaria.
5: E
0: a Rob, che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
5: Due in prova, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi.
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Un bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento a lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio, vi devo salvaggenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci, grazie
5: ciao,
0: a voi. Ciao. No, ma di cuore,
5: ciao,
0: una brava persona. Ciao grande attivo e passivo, ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Senti, vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccato. Ma misericordia, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccato in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una porta.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo, ma come si è permessa? E chi era? Utubista questo?
1: Veramente mandato, perché poi lo sai, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stavo insieme a un.
1: Bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sapeva che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco in danucessa con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'aveva già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: Sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché tu mi metti che me ne vado, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io faccio una mazza e ce la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa?
0: No, no, ma se non vai per mezzo in una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna.

0: che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale, vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Non penso più, ciao, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Sti bagni sempre andando subito, sti bagni sempre andando subito, è una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori, vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più, a Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni, io non ce la faccio proprio più, basta con questi bagni, mi da rotto bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni? Non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma... a parte che comunque...
0: Noi sei... anche l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io...
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trashopolis, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale,
1: ciao,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10, 899 48 46 10, anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, portunomma missima, roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai
1: sì.
0: Molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, grazie. Come
0: il profumo dell'oleandro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

l'ultimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10, carissimi ascoltatori. Io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. Carissimi ascoltatori, benvenuti. 899 48 46 10 Arte Divinatorio, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase, naturalmente su Radio Camaldo Listerio. In questo momento potete partecipare tutti quanti chiamando all'899 48 46 10. Naturalmente questa è una radio appunto che parla molto di parapsicologia e soprattutto della divinazione. Allora, il radioracconto sarà trasmesso in un'altra edizione. Questa è un'edizione un po' particolare. Voglio salutare Ciroscione, Titti, poi l'amico qua presente Fausto, Luigi, poi ancora Chris, Marcello. Quindi, signori, siamo in compagnia di tanti amici e Titti soprattutto, per carità. Allora, signori cari, 899 48 46 10, fra poco in

Rodauria risponde in privato. Arte divinatorio, un programma a cura di Gennaro Dauria del Bianse. Chiamate tutti quanti all'899 48 46 10. Siamo in diretta, naturalmente, qualsiasi persona che vuole chiamare può in questo momento telefonarci. 899 48 46 10, 899 48 46 10.

Allora, in questo momento le linee sono libere, sentite? Ok, senza filtro. 899 48 46 10.

come oggi do la possibilità a tutti quanti voi che potete partecipare a questa trasmissione della divinazione, bisogna comporre questo numero 899.

abbiamo la prima telefonata della serata. Pronto? No, caduta la linea. Forza, signori, amici ascoltatori, appunto 899 48 46 10. Vai, Salvatore.

0: Allora, carissimi ascoltatori, andiamo con il radioracconto, che secondo me sarà una cosa molto migliore. Allora, in quella casa, appunto, che praticamente molto particolare, che cosa succedeva? Siccome c'era una persona che praticamente, come noi ben tutti quanti sappiamo le versioni, le edizioni passate, che cosa accadde? Allora, noi andiamo avanti con il nostro radioracconto. Però c'è una telefonata, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Ciro.
0: Ciao, da dove chiamate?
1: San Giorgio.
0: Allora, Ciro, quanto sei nato?
1: 6568.
0: 6568? 68. Benissimo, vediamo un pochettino. Io ti faccio una veggenza, d'accordo?
1: Sì.
0: Che vuoi sapere, sull'amore oppure su altre situazioni?
1: Lavoro.
0: Lavoro, va bene, vediamo un pochettino. Adesso mi concentrerò. Allora, io vedo un firmo lavorativo per te.
1: Sì.
0: Un firmo totale.
1: Sì.
0: Da che parte mi chiami tu precisamente?
1: San Giorgio Cremona.
0: Sì. Vedo un firmo totale. Vedo anche questo nome, Pasquale. Chi è che lavora con te?
1: No, è mio cugino.
0: È tuo cugino. Vedo anche dei servizi, perché mi sto concentrando al massimo, di pulizia.
1: Non mi ricordo.
0: Hai avuto qualche problema, diciamo, a livello, perché vedo un fermo, un blocco proprio totale a livello soprattutto di lavoro. Vedo un fermo e poi vedo anche chi è che lavora in un certo tal modo, praticamente in un vediamo un po', mi concentrerò un pochettino. Metalmeccanico.
1: Sì, sono io il metalmeccanico.
0: Infatti mi sto concentrando e riesco a vedere questa cosa. Anna, chi è questa Anna che mi esce fuori?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Tu l'hai chiamata puttana a tua moglie, per quale motivo?
1: No, mai.
0: No, figlio mio, tu ti sei ingazzato con lei a causa del lavoro. E ma vaffanculo, cioè.
1: Portarsi,
0: è successo? Cioè, tu mi devi dare una smentita, è successo o no?
1: Però no, quella parola che hai detto prima.
0: Ah beh, zoccola, puttana,
1: no,
0: la cosa.
1: No,
0: ma io lo vedo qua, figlio mio.
1: Sì,
0: tu l'hai mandata a fanculo, eh?
1: Sì.
0: Ma è vero oppure no? Scusa, ricorda bene, perché per me è un fatto di. Cioè, io tutto quello che dico mi assumo.
1: No,
0: ma lo stai dicendo per farmi contento?
1: No, perché.
0: E perché lo volevi nascondere quando io ti ho detto che a tua moglie l'hai chiamata zoccola?
1: No, non l'ho chiamata così, ti ripeto.
0: E come l'hai chiamata?
1: Vaffanculo, queste cose qua.
0: Ma certamente tu sei uscito un po' fuori dalla testa, perché
1: sì,
0: addirittura una volta ci battesti le mani sul tavolo e hai rotto un bicchiere proprio nel lavandino, hai buttato. Talmente che l'hai buttato con violenza, si è rotto pure il marmetto. Allora, so che le puttane certamente ne ha già chiamati a tua moglie.
1: No, va bene.
0: No, va male.
1: Lo so che va male.
0: Tu lavorerai e andrai molto a migliorare. Questo succederà da marzo in poi.
1: Io ho fatto una domanda, ma tu vedi che vado fuori?
0: Io vedo uno spostamento, però vedo anche dei binari. Non ho capito sto fatto dei motori dei treni. Questa è una cosa che mi dovresti spiegare tu. Io vedo un amico omosessuale tuo che ti aiuterà tantissimo. Tu già ci hai parlato con questo amico?
1: Sì, però non so la sua omosessualità.
0: Non ho capito.
1: Non la so la sua omosessualità.
0: Vabbè, non te l'ha detto. Lui è sposato?
1: Io non lo so, perché ho parlato solo per telefono, Gennà.
0: Ah, ecco, non sai, quindi.
1: No, non lo conosco da.
0: Tu lavorerai e andrai molto bene, però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Questa è una persona omosessuale.
1: Sì.
0: E tu questo, qualcuno già ti ha detto qualcosa comunque di questa
1: storia? Sì, uno che lavora, sì, già mi ha detto qualcosa, però non conosco di persona.
0: Vabbè, questo omosessuale ti aiuterà e tu lavorerai. Tanti auguri!
1: Grazie, Gennaro.
0: Abbiamo tutte le linee libere, ossigeno, Salvatore, ossigeno. Noi non abbiamo. Ecco qua. Chiamate all'899 48 46 10.

0: oggi vogliamo regalare appunto dei consulti, diciamo, in modo anche per augurarci naturalmente quest'anno 2011, 2012, 2013. Lo devo dire perché le mie dirette sono rare, quindi stasera dobbiamo ringraziare Ciroscione, Titti, Fausto, Marcello e naturalmente il grande Chris. A tutti che veramente hanno fatto tanto. Allora andiamo prossimamente con la prossima diretta, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto? Guardate, io schiaccio un pulsante, potete dire tutto.
1: Pronto?
0: Buonasera, salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, buonasera, sono Stefano. La volevo salutare.
0: Fammi ridere un po' pure a me, eh? Yeah, fammi ridere un pochettino, Stefano.
1: Allora, che devo dire?
0: Da dove chiami?
1: Volevo salutare perché che mi piace molto la sua trasmissione.
0: Sì.
1: Mi sento un po' con l'eco però.
0: Da dove è normale, se diciamo è normale perché tu c'hai la radio alzata.
1: Sì.
0: Allora, da dove chiami? Noi ci
1: da Pomigliano.
0: Pomigliano? D'Arco.
1: D'Arco, Pomigliano.
0: Allora, che vuoi sapere da me? Sei fortunato stasera?
1: Se sono fortunato in amore.
0: Certo, quando sei nato precisamente? Quando sei fortunato?
1: 16 ottobre 77.
0: 16 ottobre
1: 77.
0: 77. 16 ottobre
1: 77.
0: Va bene, ho capito. Non lo ripeto. Cioè, l'hai detto così in modo proprio. Sei un tipo molto particolare, un po' frufru tu, eh? Sai perché? Perché c'hai un amore verso una ragazza che sta vicino a te, anche un amico tuo, e vedo, soprattutto adesso mi concentro. Dimmi una cosa, mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Ma tu hai avuto qualche bruciore al culetto del culo? Dimmi la verità però, eh. Hai avuto quando... Perché vedo come un bruciore al culetto tuo. Questo...
1: Un poco vergogna, però sì.
0: No, devi... Giuralo su Dio universale, che hai avuto il bruciore in culo!
1: Sì, sì, è vero.
0: Ti brucia ancora?
1: No, è passato un'ora fa, tipo, però...
0: Come? No, fai una persona seria perché qua non è niente preparato. Sia ben... Noi ci conosciamo?
1: No, no.
0: Fatta una bella sciacquata sotto, figlio mio. Lupoca nel tuo water, magari schiaccia il doppio scarico. Ti dico una cosa, tu non devi sorridere perché queste sono... Senti, ma la gente che ascolta, no? Si crede che noi ci conosciamo? Noi ci conosciamo?
1: No.
0: E allora perché sorridi?
1: Sono emozionato.
0: Ma il bruciore del culo ce l'hai però. Speriamo che non ti escono le emorroidi. La tua ragazza che sta vicino a te, che sta dicendo? Me la passi un attimo per favore. La verità fa male, la verità fa molto male. Telefonate a Bizziffa. Pronto? Vuoi annunciare? Buonasera, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Veronica, che guai, ma chi mi ha fatta fa Ciroscione? Ciroscione, Trasciopolis.
2: Buongiorno,
0: un attimo solo. Buongiorno, buongiorno. Allora, volevo sapere un attimo una cosa. Io per fare contento a Ciroscione, a Titti e tutta la banda degli acchiappafantasmi, Chris, Fausto e Marcello, questa sera mi hanno condannato qua giù alla radio. Povero Nicchi.
2: Posso?
0: Allora, lei è felice di parlare con me?
2: Sicuramente.
0: No? Allora,
2: sì,
0: mi dica.
2: Felice. Allora, vorrei sapere sulla mia vita.
0: Allora, apriamo. Padre, Figliolo e Spirito Santo, apriamo sulla vita. Allora, mi serve un giravite per aprire sta vita, perché la sua data, quando è nata? Quando è
2: il 19-08-81.
0: 19-08-81. 81. 19-08. 81. Allora, cominciamo dall'inizio della storia. Un attimo,
2: sì.
0: Solo che mi devo concentrare.
2: Sì.
0: Tu hai avuto una brutta batosta in famiglia? Hai avuto una brutta batosta in famiglia?
2: No.
0: Come no?
2: Quale famiglia?
0: La tua, tesoro? Chi sta? Chi ha avuto?
2: Ah, mio marito.
0: Chi sta in carcere?
2: In carcere?
0: Io vedo la legge qua.
2: Nessuno.
0: No, tesoro, tu c'hai un cugino drogato, amore mio. Tu tante cose non le sai, secondo me, eh? Tu c'hai una persona di famiglia che abusa o di droga o di alcol. E vedo che tu sei molto infelice, però tu ti sei innamorata fortemente di una persona che ami tantissimo. Questa persona ti vuole anche lui molto bene, però vedo un distacco fra tutte e due. Che cosa è successo?
2: Ci siamo allontanati. Io sono sposata comunque.
0: Lo so, ma non vuol dire che non hai fatto la troia con quell'altro. Scusami se te lo dico chiaramente, perché tu a questa persona l'hai tradito totalmente. L'hai tradito, figlia mia. È un
2: allora, Gennaro,
0: un sentimento.
2: Un attimo. No, hai cambiato
0: la verità, perché io vedo che tu hai avuto un rapporto con un'altra persona.
2: No.
0: A parte questa persona, in passato.
2: No.
0: Stai
2: sbagliando allora.
0: Sì?
2: Perché io ti sto chiamando per un problema mio, che sono stata tradita, ma io non ho mai tradito.
0: Figlia mia, figlia mia, ascoltami un attimo. Con Antonio non ci sono stati, chiaramente con Antonio io non ci sono stato. Perché
2: no.
0: Vedo una persona di nome Antonio, una persona che tu hai conosciuto in passato. Ma ti dico anche un'altra cosa, proprio per farti ricordare, perché questa è una cosa che risale al minimo 7-8 anni fa. È una cosa vecchia quella che tu hai passato, perché tu amavi molto una persona. A parte che tu sei stata tradita, su questo non c'è dubbio, perché io ho visto un tradimento, però tu hai avuto una forte simpatia per questa persona e anche un rapporto in passato, parlo del tuo lontano passato, 7-8 anni fa. Poi ti dico una cosa, chi ci sta? Mamma vicino a te?
2: No.
0: E chi è questa persona che sta vicino a te?
2: Mia zia.
0: Io vedo una donna con i capelli rosa, chi è? Scusami.
2: Mia cognata.
0: La vedo. È un po' cattivella?
2: Sì.
0: Lo so. E ti voglio dire una cosa, chi ha avuto problemi di legge? Ripeto questa domanda. Una persona di famiglia che ha avuto problemi di legge, perché io la vedo qua. E sicuramente non mi sbaglio.
2: Mio padre.
0: Che l'hanno arrestato?
2: No, no.
0: E che cosa ha avuto?
2: Sta in problemi, ma niente di che.
0: Ma ha fatto evasione fiscale? Che ha fatto?
2: No, tipo, ma niente di che.
0: Io vedo la finanza che è venuta a casa tua. Vabbè. Andiamo oltre. No, ma
2: vediamo il matrimonio, parliamo del matrimonio.
0: Vuoi cagnare discorso, figlia mia. Ma è venuta la finanza oppure no?
2: No, no.
0: No? E allora perché tuo padre c'ha questo problema?
2: Non lo so nemmeno io.
0: Ah, non lo sai. Allora, Mrajai, non servo come veggente.
2: Perché?
0: Perché mi sono concentrato.
2: No, perché non mi sono interessato, perché è una cosa futile, non è.
0: Io vedo un avvocato, vedo un problema di legge per un fatto di soldi.
2: Sì.
0: Revisor d'address, che ha fatto su parte tua?
2: No.
0: E allora che cos'era?
2: Non lo so.
0: Se lo sai tu, figlia mia, io vedo.
2: Vabbè, lei non ha chiamato questo problema.
0: Vabbè, ma i carabinieri però io ha già visto, figlia mia. Ma non parla.
2: Ma in passato, non adesso.
0: È in passato, ma ha avuto un problema di evasione fiscale,
2: sì, oppure no? Sì.
0: Allora, da me cosa vuoi sapere, se torni con tuo marito?
2: Io già sono tornato con mio marito.
0: E allora che vuoi sapere? Perché
2: io dalla data di mio marito.
0: Da me cosa vuoi sapere?
2: Sul mio matrimonio.
0: Se andrà avanti?
2: Sì.
0: Quando è nato tuo marito?
2: 24/06/82.
0: Tu non l'ami più, figlia mia. Tu non ami più tuo marito. Mi sto sbagliando?
2: E perché non l'amo più?
0: È perché te ne ha fatte troppo.
2: Rimpiano
0: poco.
2: Che vuoi fa? E comunque lo fa ancora.
0: Ma figlia mia, tu che vivi con tuo marito non lo sai se lo. L'ha fatta e te non ti è scesa sta pastiglia.
2: Giusto.
0: E perciò vuoi tradire. Allora io ho letto il pensiero nella tua mente, perché tu glielo volevi far pagare appunto a tuo marito per quello che ti ha fatto. Tu metti lo stesso scannetto di tuo marito?
2: No, non esiste proprio.
0: Meno male, una persona intelligente, mamma.
2: Non esiste.
0: Meno male. Senti, tuo marito si pente di tutto quello che ha fatto e vuole riconquistare te. Tu che vuoi fare? Ora ci metto al fuoco lo breve. Che vuoi fare?
2: No, vedremo.
0: Vabbè. io ti lascio appunto a pensare quello che vuoi fare. Auguri, buonasera. Allora, la cosa più brutta, sapete qual è? Vuoi andare ossigeno? Mi serve un po' di ossigeno. No, perché prulo una segreta che cai qua, guardate signori. Chiedo scusa, buonasera.
3: Buonasera, Gennaro.
0: Signore, chi è la papessa? Signora, scusatemi.
3: Dunque, io molto...
0: No, voglio dire una cosa. Sì, voi sì. Prima di passarvi in diretta avete parlato con qualche collaboratore o avete parlato nel momento che avete formulato il numero?
3: No,
0: avete parlato
3: ho direttamente? Ho parlato nel momento in cui ho formulato il numero.
0: Va bene, amore mio. E questa è una conferma che Prulona diventa una provola affumicata. Allora, sì. Andiamo avanti e parliamo.
3: Allora, io molti hanno parlato di te e io
0: chi
3: non
0: ha parlato
3: credo.
0: Di me? Sentiamo.
3: Molti amici.
0: Ah, molto bene.
3: E hanno parlato bene di te, però io non ci credo.
0: Caro Ruba, ma niente a nessuno.
3: Ecco, e noi allora
0: facciamo
3: mi devi...
0: studio privato, lo voglio specificare, non prendiamo soldi, l'unica cosa prendiamo che la percentuale che ho pa' telefonato. E questo, signori miei, mi vabbè. Sembra anche doveroso.
3: E certo. Allora. E allora che cosa ti serve? La mia data di nascita?
0: La vedova chi è?
3: La vedova.
0: Vedo un'amica vostra vedova. Lei quando è nata?
3: Io sono nata il 24 dicembre del 70.
0: Un capricorno.
3: Domani è il mio compleanno.
0: No. Facciamo un applauso alla signora, tutti quanti. Auguri signora, auguri
3: grazie,
0: da tutto lo staff di Radio Camaldoli Stereo che veramente vi vuole bene.
3: Grazie.
0: Allora signora, qual è la domanda?
3: Allora io, poiché io ho telefonato perché volevo capire bene di persona come mai
0: certo.
3: Tante persone credevano in te, certo. Allora ho voluto chiamare anche io.
0: Signora,
3: io vorrei un bel regalo per domani, che è il mio compleanno e la mia è la
0: signora,
3: vigilia di Natale.
0: Io vi faccio tanti auguri già, è un bel regalo.
3: Sì.
0: Tanti auguri veramente.
3: Certo,
0: abbiamo
3: ma...
0: fatto un applauso per voi che lo meritate anche
3: grazie.
0: Se non ci conosciamo.
3: E secondo te che cosa mi porterà Babbo Natale?
0: Signora, io credo molto nella colomba. Non
3: nella
0: credo,
3: colomba?
0: Non credo, io in Babbo Natale non ci credo perché sono tutto babba.
3: Ecco,
0: allora, io
3: bravo.
0: Credo molto nella colomba. Vola, colomba, bianca,
3: bianca vola.
0: Vola!
3: La colomba della pace!
0: Certo, signora,
3: certo.
0: No? Allora,
3: quindi avrò tanta pace.
0: Grazie.
3: Lei è molto... vero, è questo quello che avrò domani?
0: Signora, lei ha sofferto molto nella sua vita, è inutile che ci prendiamo per i fantelli, ha sofferto molto. E io credo che adesso la pace lei già ce l'ha.
3: Ah, già ce l'ho.
0: Ha raggiunto la pace, sì.
3: Ho raggiunto la pace interiore.
0: Dopo tanto tempo che lei psicologicamente non è stata bene, o mi sto sbagliando?
3: No, non ti stai sbagliando.
0: Lei ha fatto un percorso molto bello e questo mi fa molto piacere perché... le persone che soffrono nella vita hanno bisogno di un medico e lei è una persona eccezionale.
3: E quindi il mio medico chi sarebbe?
0: È lei.
3: Ah, perfetto, ha ragione.
0: No,
3: allora mi devo ricredere.
0: Mi sembra una telefonata un po' ironica questa qua.
3: No, perché hai capito, io non ci credevo a queste cose.
0: Lei che cos'è?
3: Ah?
0: Lei che cos'è?
3: In che senso?
0: No, come persona. Lei che cosa lavora? Che cosa fa nella sua vita?
3: Ah, io faccio l'assistente sociale.
0: Perfetto, e quindi è non diciamo un medico, però un assistente sociale sta vicino a tanta gente, no?
3: Sì, sì.
0: E quindi a livello di psicologia lei ha assorbito tante cose nella sua vita.
3: Certo. Però anche tante cose negative assorbo su di me.
0: Signora, lei, gliel'ho detto prima e lo ripeto, lei ha sofferto molto.
3: Quindi è finito il mio tempo di sofferenza.
0: Allora, io dico solo due parole, però mi deve capire bene, non facciamo capire né alle telecamere che stanno qua, né ai ragazzi, parliamo io e la sua anima, d'accordo?
3: Sì, sì.
0: Lei era molto innamorato, era molto innamorata, mi scusi?
3: Sì.
0: Ma ha avuto una fregatura enorme.
3: E
0: questo l'ha comportato una lesione proprio interiore, psicologica, che lei si voleva addirittura, non dico ammazzare, ma poco ci mancava. Perché lei
3: no.
0: Ha sofferto molto. Ha sofferto molto, signora, addirittura, lo dico sì, addirittura, alle volte lei si è messa nel letto a piangere e a pregare.
3: questo sì.
0: Lo so, questo sì.
3: Suicidare no. Però.
0: Come?
3: Dico suicidare no.
0: Però signora, nell'estate le capsule non l'ho pensate io.
3: Le capsule?
0: I barbaturici. Io non l'ho pensato io. Lei voleva far la finita. Io dico le capsule per dire i barbaturici. Lei talmente che stava male a causa di quella persona, voleva farla finita. Però, per ringraziando a Dio, ha avuto un coraggio da leone lei, signora.
3: È vero, allora sono brava io. Meno male. Quindi domani comincio un nuovo capitolo della mia vita.
0: No, lei deve cancellare il passato. Non siamo d'accordo. Io non vado d'accordo con lei, la prima cosa.
3: Perché?
0: È perché lei ha detto un sacco di stronzate.
3: Quali stronzate ho detto?
0: La prima stronzata, quando io ho detto lei voleva farla finita con i barbiturici, lei mi ha detto no, Gennaro, non è così.
3: Non è così.
0: E allora chi è che voleva morire? Mi scusi.
3: Lei, non lo so.
0: Lei voleva far finita la sua vita.
3: No, veramente no. Perciò mi pare strano.
0: Vi ascolto, è molto interessante questa, perché io amo le persone che mi contraddicono. Adoro, ho fame di conoscenza.
3: Sì.
0: Prego,
3: allora,
0: a volte ritornano.
3: Io non ho mai pensato di far finire la mia vita. Ho pregato, ho pianto, questo
0: nel suo letto ha pregato, ha pianto, e questo sì. Gliel'ho detto.
3: Però non ho mai pensato.
0: E allora adesso le faccio venire in mente un episodio.
3: Sì.
0: E io in questo momento, proprio dove sta Titti, mi sto concentrando.
3: Sì.
0: Non nelle tue gambe, Titti, assolutamente. No, questo era. No, guarda. Chris, un po' di contegno, per favore. Ma se no chiamo il provolone Auricchio, che è molto buono,
3: sì,
0: sai. A proposito, affettate un po' di provolone. Allora, andiamo avanti.
3: Pensa a me, Gennaro.
0: No, io penso solo a te. Ti penso notte e giorno. Io lavoro e penso a te.
3: Penso a te.
0: Torno a casa e penso a te. Sto in radio intanto, sempre penso a te.
3: E allora pensami e dimmi qual è questo episodio.
0: Con il cuore ti devo pensare?
3: Sì, adesso mi devi pensare.
0: Certo, sino quando?
3: Certo. Fra 2 ore comincia il mio compleanno.
0: Tu sei stata molto male, amore.
3: Sì,
0: tu sei stata
3: sì,
0: molto male,
3: sì.
0: No, la finita nel senso che tu sei una vigliacca, cioè il fatto dei barbiturici che ti ho detto io, tu volevi fare la finita in altri modi, perché in effetti sei stata molto male dopo tanti anni con quella persona. È stato
3: sì,
0: un grande farabutto lui.
3: Oh, assai.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Armando chi è? No, Armando due palle. Armando chi è?
3: Armando non conosco nessuno che si chiama
0: allora
3: Armando.
0: Stai attenzione, perché l'anno nuovo sto Armando Duopal, che poi lo tenu uno perché è operata l'altra, cioè
3: su.
0: Sicuramente lo conoscerai.
3: Conoscerò un Armando io.
0: Con una palla però, eh?
3: Con una sola palla. È bello mio, però non mi serve. Scusa,
0: Vabbù, nel senso di ironica la cosa,
3: ah,
0: no?
3: Va bene.
0: Che cavolo.
3: Me ne servono almeno due.
0: Due?
3: E due palle, non due Armande, due palle.
0: Senti tesoro, ci sono tanti Armando due palle, però una sola ma buona.
3: Ah, tu dici.
0: Certo, comunque la tua sofferenza è stata tale, ma tu andrai molto bene. Nell'estate tu conoscerai un signore che si chiamerà Armando. Non posso calcolare in modo specifico il tempo, ma su Salvatore chi cazzo è che è shoot Cangop?
3: Ma chi è Salvatore?
0: E chi è?
3: Non
0: è quello che annuncia. Allora, sto Salvatore che io vedo, no, aspetta, no, no, no, non prendiamo la cosa a barzelletta. Sto Salvatore è uno che praticamente ha lavorato nella struttura dove tu hai lavorato.
3: Ah, veramente? Ah, è vero. Ma io non ci avevo mai pensato a Kiss. Com'è?
0: E tu ci pensi? Io penso troppo. La mattina, la notte, urne, un supportamento totale.
3: Che
0: allora,
3: devo fare con Salvatore?
0: Allora, stai a dire, tu andrai bene. Comunque nell'estate conoscerai una persona che ti vorrà molto bene. Amo molto il lavoro che tu fai, perché stai vicino a persone sia anziane, sia ragazzi, veramente aiuti psicologicamente la persona. Facciamo un applauso a questa persona che la saluta.
3: Grazie,
0: auguri,
3: grazie.
0: Ti vogliamo bene, ok? Noi
3: grazie.
0: Di R, signori, R! Un applauso alla signora, buona serata.
3: Grazie, buonasera, auguri pure a te.
0: Ok, linee libere, signori, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Allora andiamo avanti, vediamo un po' chi rompe. Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera signorina.
1: Signora.
0: Scusate signora, balli un tanco? Prego. Chris, fai il bravo, se non ha bottigliato in testa.
1: Allora, vorrei sapere se mio marito si apre qualche attività. Chris, no,
0: eh? Come?
1: Se mio marito riesce ad aprirsi qualche attività. Perché
0: io pensavo non riaprisse la cerniera, che le sarebbero uguali, proprio uguali totale. Allora, non riesce ad aprire un bar?
1: No, un'attività, perché lui è genere alimentare.
0: Datemi la data, da dove chiamate?
1: Secondigliano, è la prima volta che chiamo.
0: Benvenuta.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito?
1: 6663.
0: Maronna, stibi. 6663. Questo è. Mamma. Mamma, che vedo. Signora.
1: Sì.
0: Ma come ho supportato? Come lo sopportate?
1: Lo so, sono 8 mesi che adesso non sta lavorando.
0: Lo so. No, ma io parlo in famiglia, a parte il lavoro. Allora, suo marito lavorerà e andrà bene, questo è sicuro.
1: Ma aprirà qualche attività?
0: Io vedo dei tessuti, quindi c'è qualcuno che lo aiuterà, sarà un uomo. E lo aiuterà molto. Un attimo solo, voglio un attimo concentrarmi. Allora, Tonino chi è? Antonio, sto Antonio che vedo negli occhi. Chi è questo Antonio?
1: È mio cognato.
0: E Giuseppe e Salvatore, chi sono queste due persone?
1: No, non lo so.
0: Sempre in famiglia, uno zio suo? Anche Enzo.
1: Enzo è mio cognato.
0: E sarebbe questo Giuseppe che io ho visto e Salvatore, sono dei zii vostri personale?
1: No, da parte mia no.
0: Tesoro, io vedo questo Giuseppe che aiuterà. Ma lascia, mo ti faccio ricordare. Ti ricordi quando ti scipparono la borzetta? Cioè, ti ricordi quando hai avuto quel furto? Torna un attimo indietro con la memoria. Torna un attimo indietro. Io vedo.
1: No, ma io non ho avuto il furto.
0: No, io parlo di te quando ti hanno fregato degli oggetti, una cosa vecchia, sto parlando di 10 anni fa.
1: Ah, un sacco di tempo fa.
0: Ma 10 anni fa ti sto parlando.
1: No,
0: era il 98 o 2000.
1: No, non mi ricordo. Comunque penso.
0: Tu che cosa sei stata scippata? Che cosa si hanno rubato da te? Perché io vedo anche. Dimmi.
1: No, ma hanno rubato quando ancora mi dovevo sposare.
0: Vabbè, che cosa si sono rubati?
1: Degli oggetti.
0: Di oro.
1: Sì.
0: Però vedo anche una borsetta dove c'erano degli oggetti. Figlia mia, io non sono il pateterno che posso indovinare.
1: Lo so, ma non lo so, la borsetta, non mi ricordo.
0: C'era una borsetta di tua mamma. Maria, chi è questa Maria che esce?
1: Maria.
0: Sì, sì. Perché questa.
1: Maria sarebbe mia suocera, forse.
0: Che tu non sopporti. Poi questa Rosaria che ho visto nella mia mente, chi cavolo è? Rosi, Rosaria, una cosa.
1: Io sono Rosaria.
0: Ah, tu ti chiami Rosaria. E poi?
1: E poi?
0: Apre piano la porta e poi si butta sul letto. Chi è? Prego.
1: Rosaria sono io.
0: E poi?
1: Non lo so, cosa avete detto?
0: È un'amica tua, tesoro. Ti sei dimenticata di Rosaria?
1: Rosaria, sì, è un'altra amica mia.
0: Lo so, tesoro, dove tu ci dicevi tutti i cazzi tuoi,
1: sì.
0: Di quello che facevi con il tuo ragazzo. Ti ricordi? Ti ricordi?
1: Sì.
0: Perfetto. Senti, tuo marito lavorerà e andrà molto bene. Auguri, buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora abbiamo tutte le linee libere. Salvatore, ossigeno, niente, assolutamente dobbiamo andare. No, non mi fa toccare qua. Pronto?
2: Ciao Zinnato, sono Francesco, 3469.
0: 3469. Qua basta solo sussurrare il numero, come ascoltate Radio Camaldoli, e questo mi fa molto piacere perché è una sera un po' particolare, figurati se era una sera di punta. Grazie Francesco, da quanto tempo mi ascolti?
2: Da una vita, insomma, non sempre durante il viaggio.
0: andate a visitare Francesco, vai a visitare allora www.trasciopolis.com, che è un sito dove ci sono tutti gli aggiornamenti di Gennaro Tapia, e andate a visitare anche il sito di Radio Camaldoli www.radiocamaldolistereo.it e anche www.gennarodavia.it.
2: Gennaro, allora, mi dici che sta il mio stato di salute? Mi dici come sta il mio stato di salute?
0: Allora, come ti chiami? Andrea, tu, scusa.
2: Francesco.
0: Ah, scusami, Francesco. Va bene. Cosa vuoi sapere, Francesco?
2: Salute.
0: Ah, allora, il medico di turno... Allora, scusate. Allora, vediamo un po'. Cosa soffri?
2: C'ho una malattia degenerativa.
0: Tesoro mio, vediamo un attimo le carte, quando sei nato, no le carte, mi faccio una veggenza, dai, le carte io non le uso, giù in radio, quando sei nato?
2: 3469.
0: Vediamo un attimo, vediamo, ma c'hai anche problemi di pelle tu?
2: No.
0: Allora, con le cure che farai non guarirai, però migliorerai tantissimo. Migliorerai tantissimo con le cure che tu farai, migliorerai tantissimo. Non abbandonare il medico, eh? Auguri, Francesco.
2: No, aspetta.
0: E devi aspettare, Francesco.
2: Pronto?
0: Sì, stai in linea, dimmi.
2: Mi dici pure l'amore come andrà?
0: No, una domanda. Devi richiamare dopo, d'accordo? Ossigeno, Salvatore, ossigeno. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, signori, intervenite tutti quanti. Pronto?
3: Buonasera.
0: Buongiorno, dica.
3: Perché buongiorno? Buonasera.
0: Buongiorno, io dico perché qua non c'è una finestra, quindi non so. Allora, mi dica, da dove chiama?
3: Da Napoli.
0: Allora, come si chiama?
3: Vincenzo
0: Meppata, a me, diceva Totò, il grande Totò, che non ne esiste più nessuno, vanno a far ridere ma fanno chiagnere. Visitate www.radiocamaldolistereo.it, www.trasciopolis.com, i due siti che vanno a braccetto con Gennaro D'Auria. Saluti a Ciraccione, Titti e tutti gli amici a Chiappa Fantasmi, Chris, Fausto e Donatella Rettore, come ti chiami? Luigi e Marcello. Allora, ditemi cosa volete sapere.
3: Volete sapere un po' su...
0: Perché capite, perché tu stai in macchina che i compagni tuoi chiacchierà, e sono che affatica. Ti pare una bella cosa.
3: Mi sto faticando ancora,
0: Gennaro. Ma povero figlio mio, a Rossa in da ferrovia.
3: No. Sei in macchina, amore. Devo fare un servizio a mio papà.
0: Vabbè, che vuoi sapere, vai,
3: Un po' se mia moglie mi ama ancora come prima.
0: Ma tu hai guti corna che la povera Gesù Cristo. Ti mette sullo scuola la faccia tua. Quando sei nato?
3: 24/6/82.
0: No, per una volta tanto devo dire una cosa. Chi è questo compagno tuo che sta vicino a te?
3: No, ma non sta nessuno, è scelto.
0: Chi è questa persona che sta vicino a te?
3: Sono mia zia, è mio figlio.
0: Ok.
3: Lo senti?
0: Dimmi una cosa, ti ha lasciato tua moglie, divorziato?
3: No.
0: E allora perché tiene questo problema? Cioè, che vedo come alle volte un odio verso tua moglie, per quale motivo?
3: No.
0: Vedo che non sei felice.
3: Forse perché litighiamo spesso.
0: Guaglio, tu non sei felice. Tu porti canzone, tu porti, ma non sei felice. Perché non hai. Dammi la data di tua moglie.
3: 19/8/81.
0: Lei vince sempre lei, tu non la sopporti su questa cosa. Tu andrai avanti e andrai molto bene. Non ti preoccupare.
3: Con lei io lo so io.
0: Tu ti sei separato?
3: No.
0: Io ti dico che qualcosa non mi funziona qua, cioè qualcosa non mi torna. Quante volte hai litigato con lei ultimamente? Hai stati pure in mano quella che sta povera guaglione?
3: Oh, sì, ma pure lei
0: su di me. Era truscia, fai fatta carina, perfina la faccia. Ma guarda, ti mettere sullo scuorno, voglio. Ti mettere scuorna, faccia in l'uomo. In mano, copi femmina, non si mettere, hai capito?
3: Ma la
0: misura è messa a me, allora la donna è anche accettabile, ma tu c'era altro maroni buffa, hai fatto credere un poco un molare destra, hai fatto zumba a bocca a mogliere. Voglio, mettete in scurna, con tua moglie ci vuole dolcezza. Tu l'hai sposata perché auguri va bene, ma è guti corn. Auguri. Le corna, le corna muse. Una volta di tuo numero. Pronto? 899 48 46 10. Ragazzi, facciamo un applauso, no a me, perché io sono l'ultima pedina. Facciamo un applauso a che stasera stiamo mangiando un formaggio di prestigio, Lauricchio. Allora, ci facciamo i pernacchi oppure un applauso? Fate i pernacchi, che è meglio! Oh, maggio lo da cuol, sta Lauricchio puzzolente. Allora, andiamo avanti, signori, con la prossima telefonata. Pronto?
4: Gennaro. Ciao Gennaro.
0: Uè, buonasera.
4: Gennaro, sono di Postella.
0: Sportivo. Allora, dite, buonasera.
4: Jenny, sono di Postella.
0: Ah, quello che è venuto al bar.
4: Non potevo fare altrimenti che chiamarti perché sono rimasto estremamente sorpreso dalla tua grandissima diretta.
0: Perfetto, con me c'ho il grande Ciroscione.
4: Ciroscione, un abbraccio e auguroni.
0: No, Ciro verrà ai microfoni in questo momento perché ti vuole salutare, perché abbiamo fatto un filmatino molto gradevole per te. Prego.
4: Sono lieto e onorato.
5: Ciao Pippo Stella, come stai? Ciao.
4: Tutto bene, Ciro, quando ti sento ancora meglio perché sei un grande.
5: Ah, ne sono molto contento, Pippo Stella. Pippo Stella carissimo, ma tu non eri quello che diceva che il sito del Pirocchio del Provolone avevano un disinteresse totale? Non eri rimasto lì per 3 mesi,
0: no,
5: a suonare il violino?
0: Ma perdono, dai.
5: Vuoi
0: no,
5: chiedere no, perdono no, in diretta a Gennaro?
4: No, io sono un grande ascoltatore di Gennaro e forse qualcuno ha cambiato le carte in tavola, in quanto io ho sempre seguito Gennaro da grande fan, ripeto.
0: Devi volere, se vuoi bene a me, Pippo, devi volere bene a Ciroscione, perché...
4: Ma Ciro, non ho mai detto nessuna parola contro di te, mi dispiace.
5: Pippo Stella, hai scritto il sito del Provolone è disinteressato, il sito del Provolone è tanto bello, siamo tutti quanti tanto amici, tutti gli amici di Gennaro Dauri erano stati,
0: anche tu questa sera qua con
5: erano
0: me,
5: stati bannati, e tu sei rimasto lì a sviolinare col Pirocchio e col Provolone.
4: No, ma evidentemente qualcuno avrà preso il mio nome, perché io non mi colletto sul sito che sono molti mesi.
5: Quando è uscito il famoso video talebano di Gennaro Dauria, tu non hai detto una parola, sei sparito completamente.
4: Vabbè, no, effettivamente sì, mi sono allontanato soltanto perché qualcuno aveva scritto male e allora io mi sono allontanato, ma non ho mai parlato.
5: Sì, così con
4: male,
5: la testina nella sabbia, poi alla fine hai visto come è andata a finire. O no?
4: Ma io non ho niente contro né contro te né contro altri, anzi, sono un semplice ascoltatore.
5: Senti, un tuo giudizio sul Provolone Auricchio, che cosa ne pensi del Provolone?
0: Ma guarda, la pernacchia ce la facciamo di nuovo.
4: La discussione.
0: Allora, no, la voglio sentire da. Allora, Pippo Stella, sono Gennaro Dauria. Siccome grande, noi abbiamo aperto il Provolone Auricchio, no? Abbiamo fatto una grande pernacchiata, gliela vogliamo fare anche da parte tua, tutti quanti insieme?
4: Gennaro, che il Provolone esca buono, allora anche una pernaccia al Provolone.
0: No, è uscito marcio purtroppo.
4: È una pernaccia perché è uscito marcio.
0: Allora, tu lo vuoi fare sì o no? Tutti quanti noi?
4: A Capodanno adesso.
0: Adesso!
4: In e pernacciamo tutti quanti, pernacciamo.
0: Allora, per il Provolone Auricchio, e signori...
5: No, vogliamo sentire quella di Pippo Stella?
4: L'ho fatta.
5: No, non l'abbiamo sentita,
0: non
5: più
0: sentita,
5: forte.
0: Purtroppo.
5: Più forte.
4: Allora, ripetere.
0: Per il Provolone Auricchio...
4: Pippo.
0: Ok, allora facciamoci un applauso a Pippo Stella.
5: Pippo Stella, e qualche altra cosa sul Pirocchio? Sì,
0: no,
5: dire qualcosa,
0: no, se tu permetti, con Pippo Stella ci vediamo al bar e chiariamo da vicino. Io devo continuare i consulti, grande Ciroscione.
4: Un abbraccio,
0: ti vogliamo bene, ok? Ti vogliamo molto bene. Grazie Pippo, un abbraccio. Grazie della tua venuta nel bar, ciao. Allora salutiamo Pippo Stella. Signori, le linee sono libere. Ossigeno, Salvatore. Io sento un caldo da pazzi qua.

0: Allora, se volete un consulto, 899 48 46 10. Mo arriva anche un ricchio. Pronto? No, questo è proprio un 899 a quest'ora. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, non lo so.
1: Buon pomeriggio, buon weekend.
0: Pure a voi. Da dove chiamate, caro?
1: Vai a nuovo. Dall'autostrada.
0: È un camionista?
1: No, no, sto in macchina scendendo da Roma.
0: Da Roma?
1: Sì.
0: Bene, allora, il tempo com'è là?
1: È buono.
0: Meno male.
1: Fino a poco fa.
0: Ragazzi, oggi fa un caldo pazzesco, eh? Proprio si sente un caldo che fa impressione. Allora, mi dica cosa vuol sapere?
1: Ti posso dare i dati in privato?
0: In privato? Mi dispiace, sì. Non posso, perché non c'ho il privato, non c'ho centralini, non c'ho niente. Tutto quello che voi sentite io passo in diretta. Non c'ho filtri. Ciro, inquadra un attimo questi due bottoncini. Guardate, qua stacco la diretta e qua la metto. Mi sente adesso? Non mi sente. Mi sente adesso? È caduta. Ah, che ho fatto? Ho staccato la linea, mi dispiace. Allora, se puoi richiamare. Ossigeno. Allora, io adesso metto una bella canzone, soprattutto per coloro che vogliono parlare in privato con Gennaro D'Auria. Coloro che vogliono parlare con Gennaro D'Auria. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10, chiamate in questo momento che le linee sono libere.

0: Allora, no, dopo.
1: Gennaro, chi lo va a dormire?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, sì, Gennaro.
0: Salve, dica, da dove chiama?
2: Ciao, da Marano.
0: Benissimo, un abbraccio a tutta Marano. Dica.
2: Un abbraccio. Sono Claudio, Gennaro, sono... ti chiamo perché ho un piccolo problema.
0: Dica.
2: Niente, praticamente io sarei molto molto indeciso perché vorrei prendere i voti, nel senso vorrei farmi prete. Però sono in difficoltà perché essendo abbastanza giovane mi piacciono ancora le donne.
0: Beh, un peccato questo.
2: Non è un peccato, però non sposa tanto la fede divina poi. Quindi ho paura di fare una scelta sbagliata. Solo tu mi puoi consigliare.
0: Allora, io non ho capito niente, perdonami. Allora, tu vuoi prenderlo dove?
2: No, io non voglio prenderlo, voglio prendere i voti.
0: Ah, i voti,
2: cioè, voglio diventare prete, non so come dire, farsi
0: scusate,
2: capire.
0: Scusate, io non avevo capito. Ah. Cioè, pensavo che...
2: No, è che il problema mi piacciono le donne. Quindi
0: allora,
2: sono...
0: Tu pensi che ti piacciono le donne, perciò non lo prendi, cioè non prendi i voti?
2: Non prendo il voto.
0: Ho capito. E questo quindi... è un grave problema, voglio. Come?
2: Mi puoi aiutare tu?
0: Caso
2: non lo so.
0: Aiuto solo San Pancrazio.
2: Sampan.
0: Un attimo solo, 899 48 46 10. Chiamatemi perché tra poco vado in privato. Dovete essere in molti a chiamarmi. 899 48 46 10. Ciro, questa sera me la paghi, eh? Anzi, quest'oggi pomeriggio o questa mattina, non lo so, fai tu. 899 48 46 10. Salvatore, mangiate un piatto spaghetti a vongola. Allora, pronto?
2: Sì. Allora. Sempre qua sono.
0: Allora,
2: Gennaro.
0: Tu che vuoi sapere se lo prenderai il voto?
2: No, io voglio capire se devo prendere i voti o devo lasciar perdere.
0: Io ti dico una cosa.
2: Sì.
0: Una cosa.
2: Dimmi.
0: Quando sei nato?
2: Io il 13 maggio 1983.
0: Quindi sei un toro?
2: Un toro, sì.
0: E il toro di solito prende, no?
2: Insomma, so della mucca. Proprio prima, cioè, scusami la battuta, però
0: no, il toro tirata, prenderai. Io ti lascio pensare e riflettere la domanda che tu mi hai fatto.
2: Sì.
0: Io ti posso dire solo una cosa: non è il fatto di chi vuol prendere i voti, il
2: sì,
0: fatto
2: sì,
0: è un'altra cosa di quello sì, che tu offri,
2: di
0: che è molto
2: che...
0: differente.
2: Infatti è quello il problema.
0: Gennaro
2: perché
0: D'Auria dà la qualità per radio, no? Anche
2: sì,
0: se gli amici si divertono con me, giocano, però io quando dico una cosa la dico sensata.
2: Certo.
0: E quindi ti posso dire solo una verità.
2: Sì.
0: Che tu è meglio che ti levi proprio a mezza sta politica in merda, ok? È meglio che ti togli, è un consiglio che ti dà Gennaro D'Auria. Poi io sono apolitico.
2: Ah.
0: Io sono apolitico, però figlio mio sta perdendo un tempo e a serenata, ma mamma non sa faccio. Auguri, buonasera.
2: Ciao, bello, ciao, ciao.
0: Allora, signori, i telefoni sono liberi. Vogliamo annunciare l'899? Io penso che Titti, presentiamo un attimo la grande Titti. Titti, non mi abbandonare che chiudiamo la diretta se non vieni qua. Allora, annuncio un attimo la radio, vi presento la grande Titti. Questa che radio è? Scusate.
3: Buonasera, sono Titti, questa è Radio Camaldoli Stereo, il numero è?
0: Allora è 899
3: 899
0: 48
3: 46
0: 10. Ok, 10 numero vincente, pronto?
4: Gennaro.
0: Chi è?
4: Sono Carmine.
0: Da dove chiami?
4: Da Castellammare, Gennaro.
0: Un abbraccio a tutti Castelluona.
4: Sempre, Gennaro.
0: Io venivo
4: devo
0: a mangiare...
4: salutare una persona, ma... Gennaro, un abbraccio a Nunzio Tepe, un amico che ti segue sempre, sul forum.
0: Un abbraccio?
4: A Nunzio Tepe, ti sta ascoltando dalla macchina, un mio amico.
0: Luca?
4: Nunzio.
0: Nunzio Tepe?
4: Sì.
0: Mandiamoci un saluto, ma fa sempre un meccanico?
4: Sì, sempre.
0: Io lo sapevo?
4: No, non lo sapevo, come ho fatto
0: a ha già parlato pupa da terra, ma mi ha una lettera scritta e lo dico. Ti passo un attimo a tutti chi ti vuole salutare.
3: Ciao Nunzio, buonasera, come va?
4: Ciao.
3: Mi raccomando,
4: bene.
3: piano e non correre, e non bere.
0: Ma ti tengo meccanica vicina, figurati, pure se si rompe il roto.
3: Allora, Nunzio, ma allora il motore è truccato, di la verità.
4: Sì.
3: Ah.
0: Ma quando è di cilindrata?
4: 2000.
0: Maronna mi, e tu vai 2000 all'ora, un cervello pure. Auguri, buonasera. Allora, signori, abbiamo le linee libere. 899 48 Titti. Lolti, non mi lasciare.
3: No, Lolti lascia. Non mi lasciare. Però mi dimentico il numero, dai.
0: 899 48 46 10. Vai.
3: 899 48 46
0: 10.
3: 10.
0: Ricordati il 10.
3: 10, 10, 10, 10.
0: Vediamo chi ci chiama. Dici pronto?
3: Pronto? Buonasera. Allo?
1: Sì, buonasera.
3: Signora?
0: Signora. Loredana Berti, non sono una signora.
1: Sente?
0: Vediamo un attimo come si chiama, da dove chiama. Vai.
3: Buonasera, ciao, chi sei? Sono Titti.
1: Buonasera.
3: Buonasera.
1: Sono Guglielmo, chiamo da San Gennaro Vesuviano.
3: Buonasera Guglielmo, che cosa succede nella sua vita? Di bello, di brutto, di eccitante?
1: Di
3: nuovo,
1: diciamo,
3: di vero?
1: Vabbè, di bello che sono fidanzato da 5 anni e siamo la mia ragazza. Di brutto che lavori un periodo un po' nero.
0: Lavori un po' nero. Che lavoro fai?
1: Vabbè, diciamo, si arrangia. Sono stato un anno proprio fermo. Si sta arrangiando.
0: Ma che lavoro fai?
1: Adesso siamo in sorveglianza, però diciamo non è sempre, una volta ogni tanto.
0: E fa nottata, da passare nottata, diceva.
1: Sì, sì. Sì, volevo sapere più o meno Gennaro se si sistema, perché
0: allora,
1: fatto...
0: allora fammi concentrare.
1: Sì.
0: Allora, fammi concentrare un attimo. Quando sei nato?
1: Allora, 23 maggio 1982.
0: Gemelli. Sì, sì. Io vedo una struttura che davanti agli occhi che hanno preparato oltre un chilometro e mezzo di struttura, anzi 2,5 chilometri di struttura, che hanno speso miliardi, non so per quale motivo, dove tu sì. Stai dentro.
1: Siete una persona fantastica.
0: Un attimo, è una cosa seria.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Quanto è lunga questa struttura?
1: È abbastanza grande, diciamo. Ci sono spesi molti miliardi, veramente.
0: Io ti vedo a te e tante persone che ci lavorano, e tu la tua sì. Preoccupazione è che finisce il lavoro, ma non finirà.
1: No.
0: Anche perché avete avuto una carta di chiusura momentanea, però avrete un nulla osta di riapertura di questa situazione, di questa struttura, che è molto larga.
1: Sì.
0: E vedo davanti agli occhi miei che è una struttura che veramente è un chilometro e mezzo e qualcosa in più. O mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, Gennaro. Gennaro, volevo chiederti una cosa. Perché, diciamo...
0: No, io devo arrivare fino in fondo.
1: Sì, sì, vai, prego, prego.
0: Questa è una struttura dove si stanno facendo delle strutture di Enel.
1: Bravissimo. Sì, i pannelli solari.
0: Infatti ti ho detto Enel.
1: Sei proprio grande, cioè no, veramente.
0: E ci volevo un maccarone la sera, proprio dicere.
1: No, ma io ti seguo già, sono 15.

0: pannelli solari e buon visionamento, perché chi sta in Mariuli, pannello solare, allora buona luce, perché chi sta una notte appunto per rubare. Auguri.
1: Ok, grazie Gennaro, buonasera.
0: Signori, le linee sono tutte libere. 899 48 46 Ciro mi fa dimenticare il numero. 899, lo ripeto, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Chiamate subito perché io ho molta fretta, signori.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RGS Network
1: sono le 19:02.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
4: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
2: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
3: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
2: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
3: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
2: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
6: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
7: Network.
0: Passa parola.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Su etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no è così, no è.

0: 4, 1, 2, 3, 4.
1: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino, i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
14: sono le 20 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
17: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
15: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
16: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
15: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro loro relazioni ufficiali.
16: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
15: Il calcio stasera: la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto. Pronti anche Sarre e Waltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
16: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
18: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
19: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura "benvenuta nella nostra famiglia" ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e soprattutto RCS Network. RCS Network con DJ Paolo.

0: Oh, Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto.
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tanti

RCS Network, It's a Dance, It's a Dance. Cercala sul digitale DAB+. It's a Dance, un'esplosione di dischi lancio primi in classifica.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere, solo su RCS Network. Music and Fun.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Sappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
4: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
2: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
3: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
2: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, deceduta, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
3: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata a Firenze con i...
5: Cari aficionados, sono Max Martinelli, il vostro Peter Pan, su RCS Network, la radio che ti ascolta. Tra poco c'è Wolf DJ.
6: So far divertire tantissime persone appassionati di musica e di grandi momenti dance. Beh, detto questo, bisogna dirvi buonasera, bentrovati, no? Il minimo. Saluti da Max Martinelli. 5 minuti dopo le 22 in questo 17 settembre 2026. Dagli studios di Tropea siamo qui a parlarvi su questa radio eccezionale che ogni giorno vi irradia tanta bella musica. Ne siamo davvero contenti perché poi alla fine la chiudiamo noi il giovedì e anche magari durante il weekend con la classifica dance, la Exclusive Dance Chart, ma come no? Vi porto subito a trovare i The Bauza, che mi piacciono molto e ci regalano gran bella atmosfera. Avremo tante cose da dirci, nel frattempo regaliamoci un po' di musica con The Bauza e Lose Myself.

Oh, i bimbi, per favore, andate a letto anche i ragazzi, perché poi la mattina bisogna alzarsi presto, bisogna andare a scuola, quindi iniziata la scuola ufficialmente da qualche settimana. Chi l'ha iniziata magari aspetta, oggi è giovedì, no, quale settimana? Sì, è vero, c'è chi l'ha iniziata magari il 1° settembre, no, come abbiamo ricordato anche durante qualche puntata fa in quella dell'Emilia Romagna, no, è stata un preriscaldamento per la scuola, mentre invece poi si sono un po' delineate tutte le altre regioni. Comunque sia, bisogna anche dire che bisogna mandarli un po' a letto presto sti ragazzi la sera, eh? Non potete far tardi, perché bisogna stare attenti. Oh, ci sono le regole. Ci sono le regole. Ma ci credete ancora che ascoltino? Magari potessero ascoltarci veramente. Cioè, uno ce la mette davvero tutta. Se poi ci riesci, sei veramente un papà, una mamma campione. Però è dura con i ragazzi oggi spiegargli le regole veramente. Ma magari qualcuno, uno su 10, uno su 20, ce la fa? Ce la faremo? Ce la facciamo? Vabbè, noi ce l'auguriamo comunque. A parte questo, beh, caro Diesel, in questi giorni ancora di più, arriva il bollo da non pagare, bisogna capire bene di cosa parleremo. Ma soprattutto volevo, ecco, stasera trattare con voi l'argomento di EUKids Act. Cos'è? Beh, come cambia l'accesso ai social per i minori? Cioè, se vi piace questa notizia, il fatto che comunque ci sarà più attenzione magari negli asili per il tablet, che non bisogna usare.

Prima dei 3 anni, ecco, i ragazzi non bisogna darlo prima dei 3 anni, i bimbi soprattutto, anche se magari un papà o un genitore si distrae un po' di più perché quello è impegnato col tablet, no? Allora, quindi 3 anni bisogna rispettarli, almeno dai 3 anni in su, almeno i tablet, quello anche con un accesso limitato, soprattutto dedicato ai cartoni, ecco, a cose costruttive. E oppure poi passiamo di anni, tra i 13 e i 15 l'accesso limitato con mini account sui social e supervisionato dai genitori. Beh, cosa ne pensate di questa iniziativa importante, no? Di questa nuova direttiva che arriva direttamente dall'Unione Europea. E noi vogliamo sapere il vostro pensiero. Beh, mandateci un vostro vocale al 352-244-2442 per essere così, insomma, protagonisti proprio diretti a Wolf DJ in questa serata di settembre, molto fresca qui da queste parti. No, si sta un po' freschi rispetto a qualche settimana fa, che ancora, insomma, veramente, beh, si bestemmiava il The Sun in arabo magari anche. Pronto, pizzeria d'Egitto, Michael Jackson, un bel pezzo retro.

0: sempre bella, bella davvero. Era il 1982 quando usciva quest'album per Michael Jackson, quale Thriller, uno degli estratti, che poi il singolo uscì nel 1983, fu proprio questo, Wanna Be Starting Something, con questa versione fantastica del DJ Raffaele Giusti, che ci ha fatto pervenire qui a Wow DJ, grazie davvero. A proposito, siete dei disc jockey, volete regalarci le vostre versioni? Noi siamo qui perché siamo davvero curiosi di analizzarle e poi magari di farle ascoltare anche attraverso la nostra Exclusive Dance Chart. Ma trasferiamoci in quel di Venezia, datemi la gondola più bella che c'è, perché comunque è finito il Festival del Cinema. Comandante, buonasera.
1: Buonasera Walt DJ e a tutte le amiche e gli amici in ascolto. Finito finalmente. Sì.
0: C'è stato tanto traffico, comandante, lì a Venezia?
1: Abbastanza traffico umano, molta gente, è bello perché si sta in mezzo alla gente, si vede gente proveniente da ogni dove, e quindi questa è una cosa che ti dà anche soddisfazione.
0: Comandante,
1: questo è il traffico che vogliamo.
0: Gira l'economia, comandante.
1: Beh, sì, penso di sì, dai.
0: Alberto Cancian, buonasera, il nostro comandante di Vaporetto da Venezia, il nostro DJ comandante di Vaporetto, diciamolo, scusa, il nostro speaker,
1: diciamolo.
0: EU Kids Act, c'è questa nuova direttiva che arriva direttamente dalla von der Leyen, basta con la cattura dei nostri bambini a scuola, insomma tutti scioccati con, non solo a scuola, dico, con questi tablet, sempre smartphone, ci vuole una regola, no? In effetti loro hanno tirato fuori questa nuova normativa dove si mette proprio davanti il fatto che non bisogna dare un tablet a un bambino almeno che non abbia compiuto il terzo anno di età, oppure un po' di supervisione anche per i ragazzi dei 13 fino ai 13 e 15 anni, non li scriviamo sui social, mettiamogli un po' di attenzione in più da parte dei genitori, ecco, questa è limitato, un accesso limitato, cosa ne pensa?
1: Premetto che insomma le nostre sono tutte opinioni personali, quindi lasciano un po' il tempo che trovano, però comunque sono indicative per vivere un po' meglio. Certo, io quando sento parlare di tablet a bambini di 3 anni mi spavento, perché a 3 anni insomma, hanno bisogno di tutt'altro, hanno bisogno forse dell'affetto più dei genitori, che bisognerebbe toglierlo ai genitori il tablet qualche volta per stare più dietro i bambini, e forse sarebbe meglio. Per quanto riguarda gli studenti, sono pienamente d'accordo, perché ne parlavo proprio recentemente con delle amiche che sono insegnanti. Dicono, ma noi abbiamo difficoltà anche nell'assegnare i compiti per casa, perché tanto li fa l'intelligenza artificiale. Quindi è che questa cosa qua non lo so dove possa arrivare. Però nelle scuole e nel tempo libero, insomma, sì, trovo anche giusto, trovo. Purtroppo non mi piace la parola proibire, perché se dimostra qualcuno che vuole impossessarti della tua libertà. Però comunque trovo giusto, perché i bambini devono essere liberi di studiare, di aprire un libro, di incamerare nella mente e non in una cartella nel cloud, ma nella mente nostra che abbiamo, che è molto più potente del cloud, e per poi ricordarselo per tutta la vita. Quindi proviamo un attimino a diminuire l'uso delle tecnologie moderne, chiamiamole così, e sfruttiamo più, che ne so, una bella mostra, un bel paesaggio. Infatti io dico sempre anche alle guide scolastiche, fatene le vostre città, fate le bellezze della vostra città, delle chiese, dei musei, i libri, robe così. E il nostro paese, la nostra bella Italia, è ricca di tesori.
0: Ma bisognerebbe anche curare, quindi, come dici, i propri ambienti, non so se non c'è proprio, certo, chi se ne occupa. Create un comitato, qualcosa che comunque possa sviluppare anche il vostro pezzo di città, di luogo.
1: Certo, non deleghiamo le cosiddette intelligenze artificiali, non le leghiamo, facciamolo noi, ma parlo anche da genitore, soprattutto, ma anche soprattutto quando si parla di giovani, così io vedo molti giovani, molti ragazzini che vengono a trovarsi in radio, che fanno le loro cose, e c'è molta speranza,
0: bene,
1: quindi
0: bene.
1: Non buttiamo via questa speranza, perché sono convinti, i giovani hanno tanto da insegnarci a noi, ecco.
0: Grazie ad Alberto Cancian, grazie davvero del contributo.
1: Grazie a voi.
0: Ottimo, un abbraccio, ci vediamo presto lì su quel bel vaporetto a Venezia a fare un bel giro.
1: Certamente, sempre ospiti graditi.
0: Grazie tante. Parliamo ancora di musica, grazie comandante. Tra poco. I vostri messaggi, i vostri vocali al 352-244-2442 a proposito di tablet, come gestire questa situazione, ecco, con i nostri giovani, ecco, che è una cosa davvero importante. Madame, mamma, non mamma, la Margherita. Dov'è la Margherita? Una bella Margherita. Non mamma, non mamma. Boh, chi lo sa. Rimane un mistero.

mamma, ma che personaggio, che bella ragazza, e soprattutto è una cosa, diciamo che se ti metti al karaoke, no, a cantare Madame, non è facile, assolutamente. Cioè stare proprio dietro alle parole, cercare di, non dico imitarla, però cercare proprio di cantare come fa lei non è proprio assolutamente semplice. Ah, qualcuno dirà, ma che cosa dici, non ci hai mai provato, no? Dico la verità. Poi, beh, a parte i professionisti, però in linea di massima, sai, quando uno si improvvisa al karaoke capita anche questo. Ma facciamo un po' di saluti ai nostri ascoltatori che sono già copiosamente connessi con Wild DJ, grazie a tutti gli editori che ci danno questa grande possibilità il giovedì di stare un po' ovunque, dislocati sul territorio nazionale e anche all'estero, diciamolo. No, a parte l'app, a parte tutto quello che può essere Wild DJ Official, però veramente ancora l'FM che tiene botta col DAB, c'è proprio un mix insieme, e poi c'è anche l'HBBTV. Sapete cos'è l'HBBTV? Beh, quando andate su un canale del digitale terrestre e ci sono, esce fuori un puntino rosso con tutte, ecco, voi ci cliccate sopra e lì vi esce proprio una sfilza di informazioni pazzesche. Magari su quel canale ci sono caricate 50 radio, oppure altri canali televisivi, ecco, perché uno cerca sempre di regalare più informazione anche tenendo bloccato quel canale. Accade anche questo. A noi, se ci siamo lì da quelle parti, non so, vi farò sapere. Maria Rosa, buonasera alla nostra Sonia delle Isole Canarie, buonasera anche a Roberto che ci sta ascoltando da Firenze. Ciao Roby, ben trovato. I nostri amici dalla Sicilia, ciao grande Albertone. Oh, ci siete davvero con grande copiosità il giovedì, la cosa ci fa molto piacere. Intervenite 352-244-2442 anche per sapere cosa ne pensate su questo affare tablet, smartphone e tutto il resto, per una, diciamo, linea guida anche importante di educazione per quanto riguarda poi i nostri giovani, no? I nostri ragazzi che tiriamo su. Don't you forget about me. Loro sono Simple Mind.

Brontolo! Ciao Brontolone! Ciao Silvia Dini! Beh, salutiamo anche lo staff che fa parte di Wolf DJ, che magari sono sempre in seconda linea ma poi si fanno sentire. Beh, questa sera parleremo anche di libri, come no? Due minuti un libro che ci regala la rubrica da leggere in esclusiva anche per Wolf, soprattutto con, dico in esclusiva anche, no, in esclusiva per Wolf, soprattutto che parte il giovedì da qui, con la Melilli Group, ecco, perché comunque ci teniamo sempre a dire che è uno staff davvero molto importante che si occupa di libri, quindi magari se scrivete e volete essere divulgati, no, pubblicizzati in maniera garbata, beh, fatelo tranquillamente con contattando il sito anche www.2minutiunlibro.it. Beh, poi ci collegheremo anche con Nearco, questo giovane artista che stasera credo sia in un locale a Bologna a suonare. Ci sentiamo più tardi, perché io sono, ma non ti preoccupare, anche se sei in diretta lì, cioè, ferma tutto, metti il telefono a viva voce. Parleremo con lui di questa nuova canzone mentre sentite, qui siamo proprio al mare, insomma, vi parliamo dalla spiaggia, no? Perché comunque il nostro studio ancora rimane qui fino al 25 di settembre, quindi dicevo, con Nearco parleremo della sua nuova canzone dal titolo Abbiamo una vita sola, ed è vero, abbiamo una vita sola. Ci pensate ogni tanto che ne abbiamo solo una di vita? Cioè, pensate che proprio siete i padroni, siamo i padroni del mondo? No, proprio assolutamente. Bisognerebbe vivere come è giusto che sia la regola è quella, no? Pensare che ogni giorno sia sempre l'ultimo e viverlo davvero al massimo. Ma come si fa? Come si potrebbe veramente sviluppare al massimo questa frase? Bah. Nel frattempo invece trasferiamoci nei sentimenti di Tommaso Paradiso, dove lui con questa bella canzone ha voluto agitare, ha reso gassato questo amore, no? Un brano che racconta proprio un amore estivo, gassato, imprevedibile, capace di racchiudere questa tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso. Gli incontri che arrivano senza preavviso, senza avviso, poi però te li consumi tutti e poi finisce l'estate, devi andarli a ritrovare. Oh, Tommaso Paradiso, agitare.

0: Wolf DJ, Wolf DJ, ma cosa dici? Non ho capito il messaggio, pronto?
1: Quando sei
0: sì, sono qua, dimmi.
1: Manda mille saluti.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Saluti il corriere più pazzo della Calabria.
0: Sì, cosa fai?
1: Audi 57. quello disgraziato che va come il vento, come a furia. Cavallo del West.
0: E va.
2: Wolf DJ, il gioco.

come vanno gli acquisti, gli sconti? Sono arrivati gli sconti? Ma come? Veramente qui c'è un grande problema. No, dico per i media, dico il problema per il popolo medio. E qui, ma non solo medio, qui mi pare pure un po' più alto. C'è veramente il problema quotidiano ormai, ragazzi. Qui stiamo facendo i conti con un caro assassino della benzina, lo diciamo sempre, ma qui continuano sempre di più ad avvelenarci ogni giorno, cioè nel senso che non puoi, cioè è diventato passare davanti a un distributore è diventato, non so, ma devo davvero fermarmi lì a fare cosa? Cioè 20 euro 8 litri di diesel, e cosa fai? Bisogna gestirla bene questa situazione, bisogna cercare di capire come muoverci effettivamente, perché se vai a lavorare per 50-60 euro al giorno e 20 se ne vanno solo di diesel, beh, qui c'è da fare davvero qualche conto approfondito, cercare di capire come bisogna muoversi e organizzarsi. Ma la soluzione, se ne avete qualcuna informateci, è 352-244-2442. Ah, dice, no, cambiamo proprio nazione, non se ne parla più. Bisogna vedere dove capiti, no? Perché comunque se sali più, non so, se vai in Germania, mi sa che è arrivato anche a 3 euro, anche in Francia. E forse in Svizzera qualcosa in meno, forse in Svizzera ancora siamo sugli 1,85, una roba del genere. Però, bisognerebbe studiare meglio qualcosa, qualche soluzione. Allora, cari ascoltatori, ancora bentrovati a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Puglia. Ciao, saluti da Bari a Danny e ai nostri amici. Ciao Giulia, dal centro di Bari, ma che bello, perché non vieni alla festa? Ma come no, mi piacerebbe San Nicola, poi figurati. Sarebbe davvero bello rivedere il lungomare di Bari, che è qualcosa di spettacolare, ma anche il centro storico, la chiesa proprio di San Nicola, una roba davvero toccante, poi molto bella, tradizionale, prodotti tipici, insomma si sta davvero bene. Salutiamo anche gli amici di Bergamo a questo punto, e soprattutto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Fabri Fibra.

0: I Pinguini Tattici Nucleari a Walt DJ insieme a Fabri Fibra, questa bella canzone che sta girando, sta andando abbastanza bene. Ma parliamo anche di single, cosa combinano i single in generale? No, in generale i single, attenzione, poi se sono single da un bel po' di tempo, attenzione perché scatta proprio l'allergia al legame. No, no, dopo 2-3 giorni, 1 settimana, cioè salta tutto. Cioè all'inizio grande amore, grande desiderio. Poi però, no, guarda, la porta è quella, no? Mi dispiace, si è sbagliato. Accade, come no? Accade davvero. Perché ho aperto questo argomento? Perché tra poco avremo l'Oh My Day di Silvia Dini, però è un argomento che mi piace molto, perché c'è anche una guida per i single. C'è la classifica dei 10 posti dove si rimorchia di più. E al primo posto, Rulla di Tamburi, dov'è che si becca di più? Dove? Almeno secondo qualche indagine, c'è internet che è seguita a ruota dal posto di lavoro. Anche sul posto di lavoro si becca, è single. Ma cosa beccate? Beccate single come voi oppure? Ma sentiamo la curiosità, ecco, sentiamo un po' tutto quello che c'ha da raccontare Silvia Dini in questa piccola indagine, insomma, che ha fatto lei con questa guida, no, guida proprio per single, sapere proprio i single dove rimorchiano. Dove dici? A fare la spesa, davvero? Sentiamo, pronto Silvia?
1: Oh, ma dei ragazzi, ma lo sapete che per incontrare l'anima gemella pare che non servano quasi più le app di incontri o i locali notturni, ma basti semplicemente un carrello della spesa.
2: Ah, perfetto, fantastico! Già odiavo fare la spesa prima, figuriamoci adesso. Quindi fammi capire, devo vestirmi bene e pettinarmi pure per andare a comprare i fagioli?
1: Ora non è che vai al supermercato e ti compri l'anima gemella. Però è un vero e proprio fenomeno sociale e documentato. Secondo la rivista Forbes, circa il 78% dei giovani soffre di dating app burnout, cioè la totale stanchezza da Tinder e compagnia bella. E questo sta riportando i single nei luoghi fisici. Il supermercato è diventato il centro nevralgico degli incontri, ma attenzione, ogni paese ha i suoi codici segreti. In Spagna pare che ci sia la febbre dell'ananas. Se fra le 19 e le 20 metti un ananas capovolto nel carrello e poi vai nel reparto vini, stai dicendo: sono single e disponibile a rimorchiare.
2: Ah, adesso mi torna. Ecco perché il fruttivendolo oggi mi guardava con aria sospetta. Eppure la mia intenzione era solo quella di preparare una macedonia.
1: Salutiamo il tuo fruttivendolo. E pensa che in Finlandia hanno istituzionalizzato la cosa. Alcune grandi catene hanno introdotto i sinkukkori, ovvero dei cestini della spesa di colore rosa fluo. Se lo prendi, dichiari apertamente che sei disponibile a fare almeno 2 chiacchiere. In America invece le statistiche dicono che il punto più hot è la corsia dei cibi surgelati e dei piatti pronti, perché è quella preferita dai single. Evidentemente questi non cucinano. Li socializzi alla grande, basta commentare, che so, la marca di una pizza e può scattare la scintilla. E in Germania alcuni supermercati organizzano proprio il single shopping la sera, con tanto di adesivo numerato sulla giacca e cuoricini sui carrelli. Poi vai alla cassa e dici qual era il numero di quello che ti è piaciuto di più e magari te lo portano.
2: Aiuto! Praticamente un campo minato. Vai per comprare dei biscotti e se sbagli corsia rischi di tornare a casa con moglie e figli. Che roba!
1: Ma sei sempre esagerato, ma dai, è tutto più spontaneo. I dati dimostrano che il contatto reale sta di nuovo stravincendo rispetto agli algoritmi noiosi. Hai capito, Brontolo? Perché non ti funzionava sempre con lo scopone scientifico.
2: Infatti, hai ragione. Domani vado a comprare gli ingredienti per il tiramisù.
0: Brontolo, ma non solo lo scopone scientifico, secondo me dovrebbe tirar fuori il tarocco scientifico, magari in diretta su qualche social, al volo proprio, no? un tarocco brontolone, sì, fa sempre lo scopettone. DJ on air for you. More music for you.

LP Laura Pergolizzi, voce fantastica in Don't Stop, questo nuovo singolo che è in rotazione su tutte le radio, disponibile anche naturalmente su tutti i digital store, arricchita proprio da sequenza di battiti di mani, chitarre trascinanti, un brano pop rock che si sente, no? Con questo tono malinconico che si prende il tempo, quello giusto per regalarci grande qualità ancora una volta. LP, la nostra Laura Pergolizzi, il papà è andato in Inghilterra, era un pizzaiolo napoletano di qualità, trovato insomma lavoro, e la figlia poi è diventata una bravissima artista in Inghilterra e poi è tornata anche in Italia, ecco perché poi è bello tornare in patria da italo-inglese, e quindi con grande rispolvero di successo. Complimenti alla gran voce pure di Laura. Cosa volevo raccontarvi? Beh, una di quelle notizie che mi ha colpito questo periodo è questa bella realtà che arriva direttamente da Ancona. Pensate, lui da rifugiato a benefattore, cosa fa? Questo curdo siriano offre hamburger e patatine agli studenti in difficoltà. Si chiama Karvan Hakim Ghafur ed è arrivato in Italia proprio su un barcone nel 2015. E cosa fa? Il martedì, è diventato commerciante, e il martedì regala anche un taglio di capelli ai pensionati senza reddito di Ancona. Pensate quante cose buone sta creando sto cristiano. Infatti, se uno studente senza soldi in tasca, oppure ne ha pochi, c'è anche un ristorante ad Ancona nel quartiere Piano dove hamburger e patatine sono gratis, quindi lunedì a pranzo, beh, non bisogna spiegare nulla a nessuno, nessun modulo da compilare, basta solo fare una telefonata in anticipo, perché da dietro il bancone, ecco, non c'è una catena di un ufficio, di un marketing, ma c'è questo signore, Hakim Ghafur, che è scappato da una guerra che gli aveva già portato via tutto, a 51 anni ha deciso davvero di fare delle opere di bene, magari un giorno, no? Un giorno per tutti, cercare di aiutare tutti i pensionati, insomma gli studenti in difficoltà. Complimenti a questa bella notizia che ci arriva direttamente.

sola, ecco, perché noi vi diciamo la nostra. Esattamente, con tanta bella musica, lo facciamo anche rispolverando vecchi successi come questo di Ray Parker Jr. It's time to party now, pare sempre a festa, vi vogliamo belli allegri. Very

0: Wall DJ Ray Parker, che bella.
1: One way.
0: Wall DJ. Beh, dobbiamo essere precisi perché alle 23 ho promesso a Nearco di collegarmi con lui telefonicamente. Grande musica emergente di un certo spessore. Nearco, pronto? Ben trovato Wolf, ci sei?
2: Bentrovati, buona serata a tutti.
0: Ciao Nearco, insomma fai il DJ, il vocalist, il presentatore, lo speaker radiofonico, televisivo, vai a fare queste belle serate, il cantante soprattutto, ma fai un po' di tutto Nearco.
2: Diciamo che tu poi lo sai meglio di me, per vivere di questo mestiere occorre un pochettino adeguarsi e fare diverse cose. Io cerco sempre di, come dire, alternare le mie serate con DJ show, con serate con la mia band e serate altre magari più di, come dire, divertimento e intrattenimento.
0: Dove c'è musica c'è la nostra vita, no? C'è quello che ci piace, poi mettere a disposizione degli altri, perché si suona, si mette tutta quella bella musica, quando poi vedi gioire la gente lì nasce il successo personale, vero?
2: Esattamente, infatti diciamo che il mio nuovo singolo, immagino che parleremo anche di quello tra poco, si intitola proprio Abbiamo una vita sola, e quindi cerchiamo di spendere il nostro tempo, che è la cosa più importante che abbiamo, il tempo, al di là del denaro e quant'altro, è il tempo la cosa migliore, quindi cerchiamo di spenderlo al meglio, di tenerci sempre, come dire, con gli stimoli giusti, sapendo che poi a volte quando poi si sbaglia bisogna pagare, perché tutto questo che ci circonda purtroppo ha un costo, qualsiasi cosa sia, dove ci giriamo, quindi insomma questo è un po' il leitmotiv della mia vita e anche della mia nuova canzone.
0: In effetti con noi al telefono c'è Nearco, grande cantante, grande cantautore, hai scritto questa canzone che è uscita su tutti i digital store da qualche settimana, Abbiamo una vita sola, un pezzo dove i temi cruciali proprio fanno parte del nostro vivere, vengono letti con apparente ironia e leggerezza, ma in realtà però diciamoci le cose come stanno, nascono profonde riflessioni, provocazioni, consapevolezze.
2: Sì, beh, io quando scrivo, che mi viene insomma l'ispirazione per scrivere una canzone, è perché sempre ho qualcosa da dire, che voglio trasmettere, il modo di scrivere, il mio modo di comunicare, e quindi come prima ho anticipato è proprio insomma una mia esigenza. Il fatto appunto di questo brano che mi è venuto di getto, spero poi che la gente insomma così lo possa condividere, di, come dire, creare un ponte tra il divertimento, lo star bene e questa vita che spesso però dall'altra parte ci fa stare male, quindi noi dobbiamo cercare in qualche modo di guarire, no, i periodi più brutti e cercare di trasformarli in periodi belli o momenti belli, e la musica serve anche a questo.
0: Beh, un bel messaggio importante e profondo. 30° anniversario della tua attività artistica, complimenti Nearco.
2: Ho già una certa, però devo dire che sono 30 anni passati molto bene, perché quello che ho scelto di fare, sai che quando tu poi lo fai come me questo mestiere è quasi una vocazione, perché non è semplice, sembra tutto facile là di fuori, ma in realtà vivere di musica o di spettacolo è una scelta insomma che devi farla se sei proprio, ti senti dentro il fuoco sacro, no? E io al momento ho questa passione che ancora, come dire, mi fa andare avanti e spero di fare altri anni, non dico altri 30, ma insomma quelli che riuscirò a fare lo spero veramente insomma di portarli avanti.
0: E quando il lavoro che fai lo fai con gioia, con divertimento, beh, diventa davvero un bel lavoro, questa è la verità. Nearco, ricordiamo i tuoi contatti sui social per i nostri ascoltatori, così ascoltiamo questa bella canzone Abbiamo una vita sola, vai.
2: Certo, Nearco con l'N di Napoli, per quelli che non mi conoscono bene, per quelli che mi conoscono sanno che c'è il mio Facebook, Nearco o Nearco Official su Instagram, e c'è anche la pagina TikTok, che ormai insomma bisogna avere tutto, quindi oltre naturalmente al video su YouTube che ha già più di 140.000 visualizzazioni, andatevelo a vedere e ascoltare la canzone, anche in questo caso Abbiamo una vita sola.
0: E lui è Nearco, qui a Wall DJ, sentite come l'ha presentata bene. Ciao Nearco, buona serata da Wolf, ciao!
2: Ciao a tutti, buona serata a voi, grazie, ciao!

0: J2310, parliamo di libri.
1: Max, grazie della linea. Ecco velocemente un paio di libri.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
4: Thomas De Quincey, uno scrittore che nell'Inghilterra dell'Ottocento condivideva l'oppio con i grandi del romanticismo. E a proposito, hai mai letto le sue Confessioni di un mangiatore d'oppio? Se la prosa rabbescata e complessa ti spaventa, ecco la chiave di lettura. Claudio Gargano svela i segreti del genio dietro il mangiatore d'oppio. Un'analisi biografica e stilistica per comprendere il capolavoro che ispirò Baudelaire. Il mangiatore d'oppio di Claudio Gargano, in libreria per i tipi di Grafe.it Edizioni.
5: Da leggere.
6: Capoverso, compagnucci Roberto, prospettiva editrice. Un malessere si diffonde tra la gente e si trasmette da persona a persona attraverso lo sguardo. La psiche di molti, minata nel profondo, ha portato allo sconforto, all'isolamento. Per contro, Marcello, il protagonista, ricerca e trova una relazione intensa e sincera con un gruppo di amici. Si confronta per comprendere il momento, confida le sue esperienze e trova una nuova vita.
2: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: Ma non lo so che fine ha fatto Gio, lo sapete, poi quando gioca qualche squadra in particolare lui sparisce, c'è poco da fare, poi il giovedì c'è l'Europa League, c'è la Juve, quindi non lo si trova, è incredibile, però fa niente, dai, insomma tornerà, tranquilli, cari nostri ascoltatori. Le 5 più sciazzammate della settimana, beh, ve le raccontiamo subito, perché noi facciamo anche questo, no? Ma alla numero 6, no, guardavo perché in sesta c'è Peggy Gou e Ayla Starr, che sono scesi un po' di qualche posizione con Woman. Mentre la numero 5 di Shazam è quella di Sombra, My Body's Ready. In quarta, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. In terza c'è Geolier, insieme ad Achille Lauro, che ascolteremo proprio alla fine di questo piccolo parlato, con Per Noi. Safe, Parlare d'Amore, con la featuring di Bresh. Tiene botta in prima, Ugel, Imael Angel è ultra a te, questa voce fantastica americana che dagli anni 90 si è riproposta con Moving to the Sun, una hit davvero dei numeri impressionanti e da successo mondiale. Ma ascoltiamo Geolier con la nuova di Achille Lauro, che stanno sbancando veramente. Io sono molto curioso, non l'ho proprio ancora ascoltata e sono qui con le orecchie aperte. Geolier, Achille Lauro, Wall DJ, Per Noi.

a Walt DJ, gran bella canzone. Cosa dirvi? Come informarvi? Qualcuno mi dice: ma scusa Max, io ho lavorato tutta l'estate, adesso vorrei andare al mare. Ragazzi, io cerco di darvi anche qualche dritta se volete, perché sono molto curioso, no? Vado a vedere anche cosa dice il web su questo tipo di informazione. Ci sta, perché comunque non bisogna proprio andare fuori dall'Italia, no? Visto che il tempo comunque sarà clemente anche per settembre, poi l'aria è più pulita, diciamo le cose come stanno, l'acqua è ancora calda, i ritmi lenti tra Italia, Spagna e Grecia, beh, tengono, visto che siamo sullo stesso asse. Ma bisogna dire che la nostra cultura, quella italiana, è quella sempre da scoprire, sempre da gustare di più. Quindi, perché no? L'estate non è finita a settembre e semplicemente diventa respirabile. Ecco, quindi dopo questi mesi che abbiamo avuto, ci pensate, luglio, agosto, che sono stati dominati da questo caldo estremo, viaggiare a settembre poi diventa anche un piacere, perché c'è meno caos tra le strade, no? Ci sono meno file nei supermercati, l'acqua del mare diventa ancora più chiara, più pulita, anche più fresca. Insomma, ti butti in acqua, non è che deve essere per forza uno scaldabagno pieno di acqua calda, no? Come è successo quest'estate, dici no, vado al mare a rinfrescarmi. No, andavi al mare proprio nell'acqua calda ed è stata una roba davvero che non si poteva, ma proprio non ti veniva neanche la voglia di andarci a questo punto. Invece a settembre, ecco, diciamo la verità, tra Lampedusa, Pantelleria, siamo in Sicilia, possiamo spostarci nella bellissima Sardegna, si può andare nel Salento, nel Gargano in Puglia. Infatti la Puglia poi a settembre torna a essere ancora più splendida, tutto quelle che sono anche le guide turistiche, tante attrazioni, le grotte di Castellana, veramente un posto incantevole. E poi perché no, insomma, fare una puntatina anche alle Isole Baleari, che sono a due passi. Salutiamo gli amici delle Isole Baleari che ci ascoltano, grazie davvero. E poi Creta, la Grecia, parliamo d'Italia? Dai, insomma, una capatina anche da queste. Sicilia, ecco. Oppure Calabria, se volete, insomma, Tropea. Mi pare che a Tropea c'è il Blues Jazz Festival. Poi arrivano anche le luminarie.

0: on air for you.
1: Wall DJ 2322 italiane, buonasera ancora, bentrovati se siete arrivati in questo momento su questa eccezionale radio, ed è una grande compagnia quella che ci fate ogni giovedì. Grazie davvero per la vostra così insomma anche romanticità che ci arriva attraverso i vostri WhatsApp al 352 244 2442. È una bella poesia questa, un bel pensiero. Fa così, non viviamo davvero nei giorni che passano, ma in ciò che lasciamo negli altri. Le parole, i gesti, perfino le assenze restano più di quanto immaginiamo. E forse il vero senso della vita è essere ricordati per ciò che abbiamo fatto sentire. E su questo veramente non ci sono dubbi. Arriverà anche quello, arriverà un grande amore, arriverà quella roba da non farti capire davvero nulla all'improvviso.

Peggy Peggy, Peggy Goo e la Star Woman, altra super hit del momento, questa in cima alle migliori classifiche internazionali, perché comunque è una bella coppia al femminile, davvero di grande spessore, di grande qualità, due DJ, producer, insomma bella voce, e ci sono gli ingredienti giusti, no, per far bene. Anche se vi dirò, insomma, nella mia chart, poi diventa Exclusive Dance Chart, io faccio girare un po' tutto e di tutto, soprattutto esclusive alcune volte. E mi dimentico anche di cose che stanno proprio in cima, cioè faccio qualcosa di diverso, ecco, li faccio passare, no? Però mi distingo, alcune volte mi distingo. Ah, ma cosa hanno combinato qui? Cioè per 10, no scusate, questo ha comprato 1 chilo di pane, è andato a casa, l'ha pesato e gli mancavano 10 grammi? Cosa ha fatto? Ha chiamato? Cioè, no, aspetta, no, questa è una notizia che non è che... A volte si vince, a volte si... La prossima volta saranno sicuramente 10... Ah, ecco, perché 10 grammi erano in meno per 1 chilo di pane. Ma cosa hai combinato? Allora, Mattias Breitner, 60 Mastro, vorrei passare... Questa era la vittima. Però c'era sto signore che ha comprato 1 chilo di pane e ne mancavano 10 grammi, ha fatto un casino, gli ha fatto comprare le bilance nuove a sto cristiano, 15.000 euro di bilance nuove per 10 grammi. Ma quando li... Ma io dico, no, cioè ho capito, mancano 10 grammi a 1 chilo di pane, tu l'hai pagato per 1 chilo, ma quando te lo trovi in più, no, dico, ma lo fai lo stesso il casino? Oppure fammi capire. Ah, Magni? Magni, stai zitto, capito? Accade anche questo, anche per meno, no? Ah, viva l'amore, parliamo e cantiamo l'amore, Wolf DJ. Qui c'è Biagio, c'è Super Biagio.

0: DJ ti cattura.
1: One DJ ti cattura, ma siete voi a catturare me, come fa Alessia da Padova, che ci manda questo bel pensiero della notte, pieno d'amore per il suo grande amore, che vuole renderlo pubblico. E noi siamo qui anche a parlare, sì, di emozioni, perché Wall DJ è anche 23:30, ancora c'è, ancora è lunga, insomma. No, perché abbiamo ancora qualche rubrica. Cosa dobbiamo fare? C'è la Dini o Mayday, l'abbiamo fatta. Ciao Silvia, è andata. Non so se erano due i talk, però. Ah, c'è da leggere, è vero, c'è l'altro libro. Però, il mondo dell'amore è quello che ci piace. In diretta qui, su questa radio che suona sempre, risuona ogni giorno, le hit che ti piace, che ti piacciono, la musica che gusti, che alzi il volume, che la musica poi ti deve emozionare, no? Ed è bello quando non la lasci mai la tua radio, ed è bello quando non ci lasciate mai il giovedì sera, che siamo sempre qui insieme a goderci Wall DJ. E poi quando arrivano queste belle parole, è ancora magico. E mentre la notte avvolge ogni cosa nel silenzio, il mio cuore trova un solo pensiero: te. Vorrei essere lì, accanto a te, per stringerti forte, accarezzarti dolcemente e sussurrarti quanto sei importante per me. Se potessi trasformare ogni stella in un desiderio, chiederei soltanto di poter vivere ancora mille notti con te, con il tuo sorriso vicino al mio e il tuo cuore stretto ancora di più a quello che è il mio. Chiudi gli occhi e lasciati cullare dai miei pensieri, perché anche se questa notte ci separa, il mio amore sa come raggiungerti. Buonanotte, buonanotte amore mio, che tu possa addormentarti con un sorriso e svegliarti sapendo che da qualche parte c'è un cuore che batte forte per te. E quello, di sicuro, è il mio.

0: Andiamo al bar, dai, andiamo al bar. Ci vuole. Dimmi.
1: Ti va un giro?
0: Ma come no?
1: Andiamo da Jack.
0: Anche perché sì, si va da Jack anche per brindare al fatto che hanno liberato questo povero operatore telefonico in India. Sì, perché purtroppo dovete sapere che c'è stato un tecnico del 5G in India, a Uttar Pradesh, è accaduto che insomma gli abitanti di questo villaggio sono rimasti senza linea telefonica e se la sono presi con sto povero operatore telefonico. Sono andati a prelevarlo, lo hanno legato a un palo, incredibile, meno male che poi insomma sono intervenuti.

0: Il tempo come passa, come vola, incredibile anche quello del giovedì, ma soprattutto il tempo delle nostre giornate, come lo passiamo noi italiani? Siamo curiosi di sapere cosa ci evidenzia la bravissima Silvia Dini. Sentiamo un po' l'On My Day. Pronto, Silvia?
1: Sì. Oh, ma dei ragazzi, partiamo un po' dalle abitudini più curiose degli italiani, sì, partendo da alcuni dati. L'indagine Istat Uso del Tempo ricostruisce una giornata tipica intera con un diario diviso in 144 intervalli da 10 minuti ed elenca di tutto.
0: Ma davvero?
1: Le attività che facciamo, gli spostamenti, i luoghi, le persone che incontriamo e persino anche alcune attività che l'italiano medio sembra svolgere nello stesso momento.
2: Che cosa? 144 attività al giorno? Ma io, se a malapena arrivo alla colazione e poi sono già stanco.
1: Eh certo, sei stanco, ma sono tutti stanchi perché siamo sempre di corsa, non solo nei giorni lavorativi, ma anche in vacanza, sembra che non rallentiamo molto. Un sondaggio del portale eDreams su 9.000 persone nel mondo, di cui 1.000 italiani, ha rilevato che il 65% degli italiani si alza presto per esplorare la destinazione e solo l'11% approfitta del viaggio per dormire un po' più fino a tardi.
2: In pratica paghiamo la stanza e l'hotel per non usare il letto?
1: C'è poi qualche curiosità su cosa facciamo quando siamo in viaggio. Il 49% preferisce visitare mercati e supermercati locali. Poi il 39% cerca musei insoliti e poi il 38% entra anche in negozi di abbigliamento tipico del posto. Insomma, la gastronomia batte tutto.
2: Cultura sì, ma con il carrello.
1: E pare che noi italiani veraci all'arrivo in hotel siamo sempre un po' particolari. Il 31% si sdraia subito sul letto, il 24% ispeziona la camera stile Bruno Barbieri e il 22% invece disfa immediatamente la valigia. E poi c'è la scaramanzia. Il 12% porta un oggetto portafortuna in aereo.
2: Io porto la carta di credito. Sai, fa miracoli.
1: Ah, sicuramente fa miracoli. Poi finalmente vai in spiaggia e senti ancora quella vocetta di tua madre che ti dice: se hai mangiato, aspetta 3 ore prima di entrare in acqua. Pare che non sia proprio del tutto vera. O meglio, che non sia del tutto sufficiente. Perché conta anche quanto si è mangiato, lo sforzo che poi si va a fare nuotando, la temperatura dell'acqua e l'ingresso, se è graduale oppure no, il contrasto. Ci sono tutta una serie di rituali di quando entriamo in acqua che sono tutti nostri.
2: Perfetto, tanto dopo la parmigiana mi tuffo sull'asciugamano a smaltire.
1: E concludo dicendoti che hanno anche indagato sui giochi che facciamo in spiaggia e indovina un po'?
2: Si gioca a carte, lo dicevo sempre io, sempre pronti per una bella partita a scopone scientifico. Poco scientifico e tanto scopone.
0: Bravo Brontolone, bravo, si fa così. Oh, a proposito, arrivano gli Oasis qui a

0: Spettacolo a World DJ con gli Oasis, Don't Look Back in Anger. E poi c'è da dire che comunque dopo mesi di indiscrezioni e attese, beh, finalmente gli Oasis hanno svelato la data dei loro insomma grandi concerti che verranno anche a Roma, allo Stadio Olimpico, il 29 e 30 luglio 2027. Special guest di tutte le date sarà Richard Ashcroft, quello degli Oasis, diciamo che sarà il concerto più atteso del 2027 per queste due date romane, ma anche perché comunque questa leggenda della Britpop, beh, farà tappa in Irlanda, in Europa continentale, Stati Uniti, Regno Unito. Sarà davvero un calendario pregno di grandi sorprese per i fratelli Gallagher, che non vediamo l'ora di insomma a viverli. Ah, per i biglietti, guardate, c'è una selezione particolare. Vi chiederanno anche quale disco vi piace e quale, se avete mai assistito a un concerto. C'è una selezione che fa paura, non ci crederete, ma è così. Invece, una di quelle notizie che mi piace proprio darvi a quest'ora della sera qui a Wow DJ è che c'è il declino dei social media in un certo qual modo, no? Perché comunque gli ultimi dati globali confermano che le persone sopra i 16 anni stanno passando il 10% di tempo in meno sui social rispetto a due anni fa. Ecco, ci stiamo stancando dello scroll infinito? Beh, molti preferiscono sicuramente tornare a fare esperienze manuali oppure addirittura iscriversi a club, quelli del libro. Ecco perché noi vi presentiamo sempre qualcosa di particolare come il libro da leggere. Ma dobbiamo salutare veramente, dobbiamo preparare la sigla. No, aspetta, c'è una sigla caruccia che abbiamo tirato fuori stasera. Beh, purtroppo finito così Wolf DJ, e la cosa ci fa davvero dispiacere. Vediamo un po', ma io l'avevo fatta. A proposito, dobbiamo salutare tutti voi che stasera siete stati con noi, come sempre, nuovi, vecchi, cioè nuovi, old. Il popolo di Wolf si arricchisce sempre. Qualcuno va via, qualcuno torna, qualcuno arriva, è vero. Martire. Andiamo, dai, andiamo. Wolf DJ. Finito.
1: Bene. Ok.
0: Oh, me la metti quella degli Bad Girl, dai, andiamo.
1: Finito.
0: Oh ragazzi, grazie Maria Rosa, grazie Ladini, grazie a Brontolo, grazie a tutti, e cosa dirvi?
2: Arrivederci
0: a giovedì, ciao. Oh, sta di olio anche. Buonanotte.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 23:58 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
3: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
1: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad e ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
2: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
1: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morti avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
2: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata a Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
1: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKenny.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la nuova Audi A6 e-tron, una berlina elettrica dall'aerodinamica record. La versione di ingresso vanta un motore elettrico posteriore da 367 cavalli, con una batteria da 100 kWh, garantisce un'autonomia straordinaria che supera i 750 km, un dato che abbatte definitivamente l'ansia da ricarica nei lunghi viaggi autostradali. Dall'efficienza passiamo alla pista pura con la nuova Hypercar di Woking, la McLaren W1, erede delle leggendaria F1 e P1, adotta un sistema ibrido ad altissime prestazioni che combina un V8 biturbo da 4000 cm3 a un modulo elettrico derivato dalla Formula 1. Sviluppa ben 1275 cavalli, capaci di bruciare lo 0-100 in appena 2,4 secondi, offrendo un feeling di guida spaventoso e una deportanza da vettura da corsa. Passiamo alle due ruote. In sella con una delle naked più aggressive del pianeta, arriva la KTM 1390 Super Duke R, soprannominata The Beast. Il motore bicilindrico V cresce a 1350 cm3 di cilindrata per una potenza mostruosa di 190 cavalli. Una moto senza compromessi, dotata di ali aerodinamiche all'anteriore e studiata per chi cerca il massimo dell'adrenalina e della reattività tra le curve. Cambiamo genere per scoprire un maxi scooter che punta ai grandi viaggi, il Voge SR 450X. Caratterizzato da ruote a raggi pronte all'avventura, monta un motore bicilindrico brillante da 450 cm3 di cilindrata. Con i suoi 43,5 cavalli di potenza offre una protezione aerodinamica eccellente e un comfort di bordo da vera gran turismo, perfetto per i trasferimenti nei fine settimana. Chiudiamo con una curiosità: il format del Gran Premio d'Italia si appresta a cambiare radicalmente. Dal palco del Teatro alla Scala di Milano, in occasione della presentazione delle iniziative culturali legate al fine settimana brianzolo di Formula 1, il presidente dell'ACI, Geronimo La Russa, ha annunciato ufficialmente che l'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà la gara sprint a partire dalla stagione 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Ancora insieme per un nuovo appuntamento dedicato esclusivamente alle principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il duetto di Marracash e Guè insieme per Casini, che rappresenta il nuovo capitolo della loro storia fatta di collaborazioni e che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme e 10 anni dal joint album Santeria. Casini, campiona gang Paradise di Coolio, un pezzo leggendario del repertorio urban internazionale. Per il resto a parlare è il testo della canzone, in cui Marra e Guè sfogano il loro stile e il loro flow alla massima potenza. Ed a proposito di duetti ma anche di amicizia, ci sono incontri che nascono sul palco e altri che dopo quel palco trovano una nuova forma. È il caso di Jolier, che fa cantare in napoletano Achille Lauro nel nuovo singolo del rapper partenopeo intitolato Per Noi, una ballad che racconta l'intensità di una storia d'amore sognante e carnale. Il singolo Per Noi rappresenta la prima collaborazione ufficiale tra i due amici e colleghi. Musica internazionale con il ritorno di John Legend, che ha annunciato il suo nuovo album e pubblicato il primo singolo da questo intitolato Daylight. Per il nuovo progetto discografico il 47enne artista americano ha lavorato a stretto contatto con Pharrell Williams, produttore esecutivo ed ospite in quattro tracce, tra cui la title track che si chiama Muse. L'album, che è stato registrato a Parigi, nasce dall'intenzione di John Legend di uscire dalla propria comfort zone e sarà disponibile con tutte le sue 16 tracce il 23 ottobre. E passiamo ora al nuovo singolo di Blanco, che si chiama Sottogonna. Non una canzone qualunque, ma un pezzo rimasto per 6 anni fantasma, una traccia nata nel 2020 che Blanco aveva pubblicato autonomamente su SoundCloud, quando il successo era ancora lontano. È così che Sottogonna si è trasformata negli anni in una vera e propria leggenda underground della discografia di Blanco, ora però fortunatamente disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Kintsugi invece è il titolo del nuovo singolo di Elisa, scritto dalla stessa e prodotto da Dardust, che richiama l'antica arte giapponese del Kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma che possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore. Kintsugi sarà anche il titolo del nuovo album di Elisa, che uscirà però il 27 novembre. Si intitola invece When in Rome la nuova canzone di Dove Cameron, attrice e cantante americana promessa sposa di Damiano David, cantante dei Maneskin. La canzone è accompagnata da un video girato a Capena, un borgo in provincia di Roma, ed è una dedica all'Italia, perché racconta il momento dell'innamoramento usando Roma come sinonimo di amore eterno. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con David Guetta. Il nuovo singolo si chiama You and I, Me and You, già testato tra il pubblico di tutto il mondo. Questa accoglienza ha spinto alla pubblicazione del singolo proprio ora, rendendolo il perfetto inno di fine estate, grazie anche al ritornello indimenticabile Me and You, Together, Whatever We Do, versi che ovviamente fanno parte di You and I, canzone pubblicata originariamente nel 1979 dalla band musicale britannica Delegation. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione del DJ e producer francese David Guetta: il successo è come una droga, quando sei in alto hai paura di perdere quello che hai.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Giorgia Meloni a Oslo per quella che rappresenta la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Sia l'Italia sia la Norvegia condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza delle infrastrutture sottomarine, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Tra le altre cose, la presidente del Consiglio ha parlato della guerra tra Mosca e Kiev, della possibile escalation.
4: E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che, diciamo, rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
2: In Medio Oriente almeno 5 persone, fra cui 3 bambini, hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riyadh ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. E tale è il rischio che la situazione vada fuori controllo, che la Cina ha intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta d'aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita.
3: L'abolizione del bollo auto non vale soltanto per il 2027, ma non si ferma la polemica politica sulla nuova misura annunciata dal governo, mentre le associazioni dei consumatori tracciano le prime stime di quanto risparmieranno le famiglie italiane con l'esenzione. Un risparmio annuo stimato che varia tra i 113 e i 141 euro. Si tratta di stime indicative, precisa altro consumo, non dell'importo garantito a tutti i proprietari.
2: Il giallo di Pietracatella: ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso su madre e figlia morte avvelenate dalla ricina. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'indagine, alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute, lo ricordiamo, lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
3: Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali italiane, portando temporali anche intensi. Particolarmente interessata Firenze, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell'Orto Botanico e del Giardino di Boboli. Infiltrazioni negli Uffizi hanno interessato il Bacco di Caravaggio.
2: Il calcio: stasera la Juventus ospita gli olandesi del NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Dopo le ultime deludenti uscite, Luciano Spalletti potrebbe virare alla difesa 3 e schierare Gatti dal primo minuto, pronti anche Sarre e Woltemade, con Colomoni che arretrerebbe dunque sulla tre quarti al fianco del ritrovato McKennie.
3: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console

quelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha rilasciato il nuovo modello GPT-6 Astra. Il presidente Greg Brockman lo ha definito un salto generazionale e ha affermato che col tempo potrebbe essere considerato l'arrivo dell'intelligenza artificiale generale. Astra, in altri termini, avvicina gli agenti AI alla capacità di svolgere autonomamente complessi lavori professionali, sollevando al contempo interrogativi sulla sicurezza del loro impiego. Astra è stato sviluppato grazie alla più vasta sessione di addestramento mai realizzata dall'azienda, usando oltre 100.000 GPU presso il sito di Stargate in Texas. Google ha presentato alcune novità di Android in uscita questo mese. L'aggiornamento principale riguarda l'applicazione Find Hub. Sui smartphone dotati di Android 16 o versioni successive, l'assistente vocale Gemini potrà ricordare la posizione degli oggetti personali. Basterà comunicare a voce dove essere riposto un oggetto e il sistema lo memorizzerà senza bisogno di usare dei localizzatori fisici aggiuntivi. In caso di necessità, l'utente potrà chiedere all'assistente dove si trova l'oggetto per ricevere subito la risposta. In un esempio fornito dalla stessa Google, si può dire a Gemini: ho messo il passaporto nel cassetto in camera, così ad ogni richiesta successiva il chatbot risponderà ricordando la posizione del documento. Instagram ha deciso di essere più trasparente possibile, segnalando con una speciale etichetta i profili creati con l'intelligenza artificiale. Sull'etichetta comparirà infatti la scritta Creator AI, quindi profilo generato dall'IA, e se non vengono segnalati potranno diventare molto meno visibili. Del resto è spiacevole pensare di chattare con qualcuno e poi scoprire che non esiste. Ovviamente è un modo per tutelare le persone e per far subito discernere tra un profilo reale e uno AI. TikTok si prepara a trasformare ancora una volta il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma. Il social network ha annunciato una serie di nuove funzionalità dedicate alla sezione dei commenti, con l'obiettivo di rendere le conversazioni sotto i video più dinamiche, immediate e interattive. Tra le principali novità spicca l'introduzione dei messaggi vocali nei commenti. La funzione consentirà agli utenti maggiorenni di registrare e pubblicare clip audio della durata massima di un minuto direttamente sotto i contenuti presenti sulla piattaforma. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Diddy Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Per Chiara Ferragni è tempo di presentazioni ufficiali in famiglia. E quale miglior cornice della Colombia, Barranquilla per l'esattezza, città d'origine del compagno José Hernández, per conoscere mamma, parenti e tradizioni di casa. L'accoglienza, va detto, è stata da manuale. Persino un biglietto, rigorosamente in italiano, con dicitura benvenuta nella nostra famiglia ad accoglierla. Insomma, altro che strette di mano ai suoceri davanti a un caffè. Qui siamo già agli abbracci veri e propri. L'influencer ha anche raccontato di aver trovato molte somiglianze tra il calore delle famiglie colombiane e quello italiano. E tra pranzi, specialità locali e gite, il viaggio sembra aver superato brillantemente l'esame di ammissione. Ha trovato la compagna giusta invece prima che si accendessero i riflettori. È un momento davvero d'oro per Flavio Cobolli. Il giovane tennista e la compagna, Matilde Galli, si sono conosciuti praticamente da ragazzini. Lui aveva 18 anni, lei appena 16. Da allora sono cresciuti insieme, tra compleanni, quotidianità, vacanze e naturalmente le tante trasferte di lui. Dopo più di 6 anni è ormai una relazione talmente resistente che potremmo considerarla una superficie da grande slam. Altro che 3 set su 5, qui siamo direttamente alla lunga distanza. Maddalena Corvaglia infine ha deciso di chiudere la stagione estiva con un annuncio che più social non si può. Un carosello di foto, un nuovo amore e una dedica da romanzo. Accanto all'ex velina infatti c'è Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto, e nelle immagini mare, barca, abbracci, mani intrecciate e persino un bacio. La frase scelta dalla soubrette è di quelle che fanno partire subito la colonna sonora: conoscersi è stato un caso, riconoscersi un dono. I due in effetti arrivano da mondi piuttosto diversi, lei ex volto della TV, lui intellettuale. L'estate insieme sembra averli fatti incontrare nel modo più semplice possibile: sole, mare e una buona dose di complicità. Ma noi, che siamo romantici e anche un po' maliziosi, potremmo tradurla così: l'algoritmo di Instagram stavolta ha fatto davvero un buon lavoro. È tutto, al prossimo appuntamento e paci paci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su